0: sei su Radio Rock Italia.
1: Il mercato musicale mi ha chiesto di fare qualcosa di più commerciale.

proprio come noi. Se quest'amore è un castigo, come tu lo vuoi, quindi cosa vuoi?

ore, mi alzo la mattina e faccio tante cose, non mi fermo un attimo. Stavo in trattativa con delle persone, t'hanno travestito, t'hanno fatto storie, il mio povero angelo. Scusa se il mondo fa schifo, proprio come noi. Se quest'amore è un casino, come tu lo vuoi, quindi cosa vuoi?

0: cosa vuoi da me.
1: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.

Leggevo mentre Britney Spears scalava le classifiche. I pantaloni Energy erano sudati cisacchi informi. Le mie giornate scorrevano veloci. Il McDonald's alla stazione di Firenze. I chiodi al bon ton. Lo yo-yo e il Tamagotchi. E le pagine di Antonio Gramsci risuonavano nella testa.

Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno? Immenso. Ed il tuo tempo? Denso. Che risultati hai? Alti e bassi. Che risultati hai? Alti e bassi.

che dice il cielo? Buona. E la chitarra? Suona. Sei felice? A volte. Hai distrazioni? Molte. E la salute? Buona.

0: innamorato?
1: Quanto, tanto.
0: Come va il mondo?
1: Quanto, tanto.
2: Questa è Radio Rock Italia.

turista in città, un ammiraglio da spiaggia, un romagnolo in frac, un seduttore di folle sedotto da un folle, un vincente

Radio Rock Italia, non solo rock.

0: quello che non ho.
1: Sei su Radio Rock Italia.
2: Ne ho lette de novelle, saggi e poesie, ma quando ho letto Magno, Bero e Tifo Roma, me son fermato, l'ho quasi sussurrato, tra me e me, che perfezione, un assioma tipo un quadrato, Magno, Bero e Tifo

Radio Rock Italia, musica made in Italy.

chiamate il telegrafista e nulla più. Stazioncina povera, c'erano più alberi e uccelli che persone. Aveva il cuore urgente, anche senza nessuna promozione. Battendo, battendo,

ellittico, da buon telegrafista, tagliando fiori, preposizioni per accorciare parole.

0: Radio Rock Italia.
1: Cani affamati nella notte si azzannano, quelli che comandano, quelli come me li condannano, mandano sicari nella notte con le reti, corri svelto se li vedi, sopravvivere.

pieni d'odio, meglio farsi un giro all'obitorio in un fosso. Giorni da uomini, giorni da cani, occhi sul panino se ti cade dalle mani. Cose da non lasciare a caso, conta. Sotto un cielo grigio gli avvoltoi in ronda, sopra un muro grigio vedi lampeggianti. Noi siamo quelli che diventano fantasmi. Sono un cane randagio,

vicino ad averle quasi in mano. Tanto che mi si bruciavano gli occhi, tanto che adesso non so chi sono. Forse saperti che ridi è semplice più di scappare. Magari non trovo le chiavi o le porte, o forse che voglio vedere.

0: Rock Sport.
1: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi voglio presentare le cliniche Sorriso by Dr. Cole & Partners. Dalla primavera mi troverete anche in via del Forte di Burtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà sempre e comunque per la cura completa del vostro sorriso. Vi aspetto presso le cliniche Sorriso by Dr. Cole & Partners a via del Forte di Burtino 160.
0: Radio Rock Italia.

0: giù dalle brande. Risvegli bruschi, ma non troppo.
1: È venerdì, buongiorno, venerdì 5 giugno, sono le 7, come sempre, eccomi qua. Sono Marco Bocco, questa è Radio Rock Italia. Inizia giù dalle brande. Dai. Ultimo giorno di questa settimana, poi c'è anche chi lavora nel weekend, ma insomma io parlo per me. Ultimo giorno, dai!

Repetto Style. Saluto Alessandro. Sì, abbiamo iniziato così. Nord, sud, ovest, est, quel che cerco neanche c'è. È un po' come quello che sto facendo io a casa mia. Sono due giorni che sto cercando il mio passaporto e non lo trovo. Come faccio ad andare a Londra? Maledizione, maledizione. Ma dice che la casa nasconde ma non ruba, un vecchio adagio, la casa nasconde ma non ruba. Però adesso mi sarei anche un po' rotto, perché sono due giorni che lo cerco e oggi dovrò armarmi di scala e buttare giù tutta la libreria.

voi siete carichi? Io abbastanza, e anche mi girano abbastanza, perché quando cerchi le cose non le trovi. Insomma, sole, il sole è sorto alle 5.34, tramonterà alle 20.40. La luna leva a 9:30, ma avrà levato o si leverà? Non si sa. Cala alle 9.47, trattasi di luna gibbosa

Allora, a Roma oggi sarà una giornata caratterizzata da nuvolosità sparsa, lo abbiamo detto, insomma ancora un po' di incertezza, minima 17, massima 25. In particolare avremo nuvolosità sparsa al mattino e al pomeriggio, quindi insomma nubi, ma poco nuvoloso il cielo alla sera. Arriva Levante, sono le 7:12 con Vivo.

0: salutiamo Levante e il suo sogno erotico. Siete mai stati il sogno erotico di qualcuno? Come m'è presa stamani? Sono le 7:15, è arrivato il momento del break. Poi dopo torniamo con le informazioni fondamentali del meteo, che oggi sono a cura della dottor Antonio Sanò.
1: Rockstar. Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
4: Gente normale, ma per cale.
5: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, Il Secondo Tragico Fantozzi, e firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
6: Questo è
7: Giù dalle brande.
8: Risvegli bruschi,
6: ma non troppo.
0: Andiamo, sveglia, ci sono le vibrazioni in una notte d'estate, è il classico.
8: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: notti d'estate. Allora, ma io intanto ora è mattina, quindi ci penseremo alla notte, ci penseremo con grande calma. Allora, durante la giornata di oggi la temperatura massima sarà registrata alle 13 e sarà di 25 gradi, quindi si sta bene oggi, e la minima ci stiamo dentro, 17, il mio termometro del mio sgangherato scooter segnava 18, comunque va bene, 17 gradi alle 6.
1: È un momento molto bello perché posso

lo sguardo ai venti per chi va a vela. Saranno al mattino moderati, provenienti da sud o sud-ovest, ma siamo in pieno libeccio, con intensità compresa tra gli 11 e i 20 km orari. Al pomeriggio moderati sempre da sud-ovest, con intensità tra 12 e i 23, e alla sera deboli da sud-ovest. È una scelta di coerenza questo libeccio che non ci abbandona, con intensità tra i 6 e i 17 km orari.

27 qui a Radio Rock Italia, anche meno. Eccoci, no, perché avevo alzato un po' troppo il volume. L'intensità solare, la più alta sarà alle 13 con un valore UV di 7.2 che corrispondono a 891 watt su metro quadro e non frega un cazzo a nessuno, lo so.

chissà cosa ha detto Mario Lavezzi, non so, Avogadro, la Bertè, quando hanno sentito questa cover. Ma vabbè, sarà piaciuta, avranno fatto una risata. Allora, facciamo un discorso più generale del meteo, perché insomma anche la prossima settimana sarà molto instabile, ma pare che da giovedì 11 sarà definitivamente estate. Sentite sotto, c'è Enzo Carella, che meraviglia, sex.

Allora, l'atmosfera ritrova una certa stabilità con grande fatica. Anche la prossima settimana, infatti, si preannuncia estremamente dinamica, con un rischio temporalesco abbastanza elevato, soprattutto nella prima parte su alcune delle nostre regioni. Tuttavia, ed è questa la novità principale che emerge dagli ultimi aggiornamenti, col passare dei giorni l'alta pressione subtropicale proverà, non si sa se ci riuscirà, a riguadagnare lo spazio perduto, dando il via a una fase stabile e calda. Wow!

bananone dei Mod Clan, un testo veramente criptico, ma non troppo. L'avvio della prossima settimana sarà caratterizzato da un flusso atlantico ancora piuttosto vivace, proprio. Detto in parole semplici, nel corso di lunedì 8, martedì 9 e mercoledì 10 dovremo fare i conti con rovesci e temporali anche improvvisi che colpiranno con maggiore probabilità le Alpi e le vicine pianure del nord. In questa fase le temperature resteranno gradevoli mantenendosi nelle medie del periodo. Sentite cosa ho tirato fuori dall'archivio. Ah, che meraviglia!

Ma dove la sentite questa musica? Ovviamente qua Radio Rock Italia. Chi ve la mette questa roba? 3791 600 190. Vi raccomando, interagiamo, eh. Bello lo zucchinone, bello. Allora, da metà settimana assisteremo ad una svolta dal Nord Africa all'anticiclone che aspettiamo tutti quanti a braccia aperte, quello subtropicale inizierà a scaldare i motori distendendosi sul bacino del Mediterraneo. Non si tratterà di un semplice miglioramento, no, è qualcosa di più articolato, ma di un cambio di massa d'aria. Spiego meglio: il sole tornerà a dominare la scena da nord a sud. Bene, la pressione inizierà a salire costantemente, garantendo una stabilità atmosferica molto più solida e molto più duratura. Con l'anticiclone africano ben saldo sul bacino del Mediterraneo, le temperature inizieranno una scalata verticale. Da giovedì 11 e in maniera più marcata tra venerdì 12 ed il successivo weekend, l'afflusso di aria calda in quota si farà sentire con decisione. Insomma, inizia l'estate, eh? Le temperature massime saliranno ben oltre i 30 gradi in molte città, con punte che nelle zone interne della Sardegna, della Sicilia e della Puglia potrebbero arrivare a toccare i 33-35 gradi. Dai, forza col veleno!

0: Rock Sport.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: State ascoltando
7: Giù dalle brande.
6: Risvegli bruschi,
7: ma non troppo.
8: Allora, forza, forza, forza, giù dalle brande. 7, passate da 47 minuti, c'è Giancane.
6: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Questo è Giancarlo Barbati, in arte Giancane. Chi sapeva che si chiamasse Giancarlo Barbati? Io no. Questo è il suo nuovo così singolo. Tra l'altro è l'unico pezzo cantato di questo nuovo lavoro, che non è altro che poi la colonna sonora di Due Spicci. Continua la collaborazione consolidata con Zero Calcare. E questo, insomma, è l'unico brano cantato, Non ti riconosco più. Tra l'altro un titolo che, insomma, a me fa venire in mente un brano di Fossati, ma questo non c'entra niente. Allora, stavamo dicendo che in definitiva la progressiva e decisa affermazione dell'anticiclone subtropicale non sarà una semplice parentesi calda, ma sarà il fattore decisivo che sancirà il definitivo passaggio di consegne stagionale, garantendo l'energia necessaria per traghettarsi e traghettarci tutti verso l'avvio dell'estate, 21 giugno. Eccola la Carmen.

sconfitti e vincenti l'eco di sirene della Carmen Consoli, la cantantessa. E abbiamo esaurito la parentesi meteo, più o meno un leggerissimo anticipo rispetto alla consueta tabella di marcia che vede, insomma, la prima ora andare via parlando di meteo. Adesso parliamo un pochettino di questa enorme rottura di coglioni che è il caso Minetti. Ah, hanno tolto dall'imbarazzo Mattarellone, il Quirinale ha ringraziato certo il Ministero della Giustizia, perché gli accertamenti effettuati hanno poi fatto scaturire un parere positivo in merito alla grazia concessa da Mattarella a febbraio alla buona Minetti. Gli avevano tirato il trappolone al Presidente della Repubblica, ma alla fine abbiamo trovato un giusto mezzo per dire che, insomma, dai, la Nicole Minetti meritava la grazia. Adesso cerchiamo di capire. Intanto, se si parla di trappoloni, arriva quello che di trappole se ne intendeva. Vai, vai.

0: Allora, il Presidente della Repubblica Mattarella ha preso atto, credo anche abbastanza sollevato, del parere positivo espresso dalla Procura Generale di Milano in merito alla grazia concessa a Nicole Minetti. Il Capo dello Stato, come si legge in una nota diffusa dal Quirinale, aveva chiesto pubblicamente al Ministero della Giustizia di far disporre nuovi accertamenti, perché dice: ma vuoi vedere che mi hanno fregato sul caso? E ha ringraziato lo stesso Dicastero per avervi sollecitamente provveduto, come reso noto ieri dalla procuratrice generale di Milano Francesca Nanni in una nota. Dagli accertamenti risulta che i fatti riportati nelle notizie di stampa dalle quali ha tratto origine il presente supplemento di attività non corrispondono al vero e che non sono emersi fatti contrastanti con il quadro probatorio già acquisito. Insomma, avevano detto delle cose un po' gonfiate. Sì, parappappa, parappappa.
1: Il mercato musicale mi ha chiesto di fare qualcosa di più commerciale.

e sputami anche in faccia finché non trovi un'altra con la stessa parappappa. Etta è un genio con Klaus Noir, che bella combo. Allora, la Procura Generale, su presunti fatti raffigurati in notizie di stampa, ha disposto accurate verifiche in ogni direzione per il tramite degli organismi di polizia italiani dell'Interpol, addirittura giungendo alla conclusione che essi non corrispondono al vero. Prosegue così la lunga nota diffusa dal Quirinale, che ha ribadito come il Presidente della Repubblica concede grazie senza farsi influenzare, e lo fa abitualmente se in presenza di parere favorevole degli organi giudiziari. Insomma, nulla osta e nulla ha ostato. Il Quirinale ha poi sottolineato che anche per il decreto di grazia in questione non si è discostato dai comportamenti abituali, senza alcuna inconsueta segretezza. Quindi, la grazia, la Minetti, era proprio alla luce del sole. Non ci sono stati bisbigli, sotterfugi, proprio tutto de plano, direbbero i latini. La grazia è infatti stata concessa dal Presidente della Repubblica il 18 febbraio del 2026, ma la notizia è stata diffusa soltanto 2 mesi dopo, l'11 aprile. Nella maggior parte dei casi di concessione di grazia, ha sottolineato il Palazzo, non viene emesso comunicato da parte del Quirinale, cioè lo si fa e non lo si dice, in ragione della presenza di dati sensibili. Malattie, vicende, relazioni familiari, coinvolgimento di bambini e altri aspetti delicati che vanno doverosamente tenuti al riparo da forme di divulgazioni. Ma sulla Minetti si sapeva tutto, perché era stata intercettata anche quando parlava con le sue amiche di quello che insomma sarebbe accaduto nelle serate dove leggevano Dickens, dove commentavano i fatti di politica, dove si disquisiva di teoria quantistica. Ah, che paese meraviglioso che siamo. Nordio, grazie Mattarella, fake news per attaccarlo. Oggi veramente ho scelto una notizia che, come dicono veramente anche The Bastard Sons of Dioniso, io non compro più speranza. La speranza è finita, siamo un paese alla frutta.

Allora, il ministro Carlo Nordio ha risposto ringraziando Mattarella per le parole di fiducia che ha rivolto nei nostri confronti. Ha aggiunto: questo ringraziamento è particolarmente sentito perché a suo tempo quell'attacco che è stato rivolto attraverso le fake news della stampa non era tanto rivolto al ministro della giustizia quanto proprio al presidente della Repubblica. Hanno preso due barattoli di melassa e hanno cominciato a spennellarsi, no? Mattarella alla procura, Nordio, Mattarella. E quindi alla fine, insomma, la stampa, le fake news. Nordio, rispondendo in conferenza stampa a Palazzo Chigi, ha sottolineato: accetto con tranquillità che venga attaccato un politico come me, ma trovo improprio che un attacco venga rivolto in modo così infondato e antipatico alla massima carica dello Stato. Il ministro ha anche speso parole di ringraziamento per la magistratura di Milano, che si è attivata subito dopo il nostro intervento. Oddio, sì, muovendosi attraverso tutti i canali possibili, nazionali e internazionali. A questo punto penso che il brano che ci stia meglio è John Holmes, proprio perché questa cosa mi viene spontanea, sento proprio una cosa che mi ribolle. John Holmes.

E parafrasando Gianni Minà, come dice giustamente Alessandro, eravamo io, la Minetti, Zichichi, Cristoforetti e Steve Jobs. Eh sì, eh già, magari c'era pure Rita Levi Montalcini, insomma il simposio era al completo. Io me la immagino la Minetti a dissertare di filosofia. Anche Umberto Eco ci sarebbe stato bene, eh? Ma consoliamoci con Lella, l'orchestraccia, che bello sto pezzo!

0: Oh, tu non ci crederai, io non ci ho più visto. L'ho presa al collo e non mi sono fermato. Che quando è nata a terra senza fiato, nel cielo, dallo squarcio, il sole è uscito. E io la sotteravo con ste mano, attento a non sporcarmi sul vestito. Me ne sono nato senza guardare indietro. Non c'ho rimorsi. E mo ci torno pure. Ma non ci penso a chi ci sta là sotto, no. Io ci ritorno solo a guardare il mare.
1: Sì.
0: Solo a guardare il mare ci ritorno.

0: Rock Sport.
1: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
2: Puoi provare Mclon Lennox? Conosci Mclon Lennox? Mclon Lennox. Ce l'hai, Mclon Lennox?
3: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mclon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mclon Lennox, dalla parte di noi donne. Mclon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
6: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Questo è
11: Giù dalle brande.
10: Risvegli bruschi,
12: ma non troppo.
13: Le 8 passate da 18 minuti, classico con Prozac più.
11: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

insomma, vediamolo questo parere positivo della procura. Allora, il 3 giugno, quindi l'altro ieri, la dottoressa Francesca Nanni, la procuratrice generale di Milano, ha reso noto che dagli accertamenti svolti risulta che i fatti riportati nelle notizie di stampa dalle quali ha tratto origine quel, insomma, il presente supplemento di attività non corrispondono al vero. Ecco, fatemi inforcare bene gli occhiali così ci vedo meglio. E che non sono emersi fatti contrastanti con il quadro probatorio già acquisito. Pertanto non ci sono elementi che possano portare ad esprimere parere contrario alla grazia concessa a Minetti lo scorso febbraio. Il decreto di grazia, firmato dal presidente Mattarella, fa seguito a una domanda presentata all'inizio del 2025 che riguardava due condanne. La prima, del 2019, a 2 anni e 10 mesi nel processo Ruby Bis per favoreggiamento della prostituzione, appunto quando stava lì con Umberto Eco e Zichichi. La seconda, nel 2021, a 1 anno e 1 mese per peculato sui rimborsi quando era consigliera regionale in Lombardia. Il dubbio che ha portato agli accertamenti, sollevato da un'inchiesta del Fatto Quotidiano, riguardava l'autenticità della sentenza di adozione in Uruguay del figlio di Nicole Minetti e del compagno Giuseppe Cipriani. Alla luce del parere positivo, appunto, della procura, Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani, tramite i loro legali, hanno fatto sapere di essere pronti a intraprendere iniziative giudiziarie per il risarcimento dei danni.

0: ce lo vedrei bene Mannarino a mettere in musica così un testo su questa storia della Minetti, la sua ironia. E ora chiaramente gli avvocati della Minetti, che sono l'avvocato Calcaterra, Fisicaro e Siniscalchi, spiegano in una nota che si muoveranno per il risarcimento dei danni. Oggetto delle prime richieste risarcitorie sono oltre 50 articoli pubblicati dal Fatto Quotidiano, anche online, oltre che sul cartaceo, nonché le trasmissioni È Sempre Carta Bianca, andata in onda su Rete 4 il 28 aprile, e Report, trasmessa su Rai 3 il 3 maggio. Quindi c'è una manovra a tenaglia contro Fatto, la Berlinguer e Report. E beh, offlaga Disco Pax.
1: La Golf che sto comprando è un modello piuttosto frusto, ma non sembra così vecchia. Ne ho bisogno e costa poco. Le cose sono già cambiate. Non è nemmeno la quinta marcia. Me ne accorgo dopo aver fatto il passaggio di proprietà.

come stato sul cruscotto. Morgana, ti amo, non farmene un'altra, non attacca neanche così. Vaffanculo Morgana, che poi non sei sto granché. Una sera piove forte, ho una cosa da fare ed esco lo stesso.

Contro Lula da Silva non se lo calcolava nessuno. Era un grande Lula, ma perse quella campagna elettorale. Perse anche quella successiva. Un po' anacquato oggi, il presidente Lula. E della golf con il suo adesivo, nessuna traccia.

cortile e sotto d'un riflettore la riconosco, tutta brillante nel suo grigiore metallizzato, molto bagnato. Salto un cancello mentre i poliziotti continuano la loro briscola. Tolgo la multa e dentro la mia auto tedesca che ha solo 4 marce. Smette di piovere. Torna all'hangar, l'uscita è aperta e questi imbecilli dell'autosoccorso rischiano di farsi fregare tutte le auto in custodia. Guido, affari spenti nella notte.

fatto niente. Poi una volta ho rubato una macchina davanti a tre poliziotti della stradale, non molto interessati alle presidenziali brasiliane. E forse mia non aveva, quella sera, grande importanza.

0: Mi hanno offerto dei soldi ma li ho rifiutati. Chi lo dice? Lo dice l'ex manager della Ferragni, che quindi va a rompere un silenzio durato anni dopo lo scandalo del Pandoro Gate. Adesso andiamo a leggere quest'altra bella fesseria, perché insomma dopo il Pandoro Gate ci mancava la svolta in attesa dell'ex braccio destro della influencer.
1: Ti voglio, ti

E salutiamo anche l'Ornellona. Allora, quasi 3 anni dall'esplosione del cosiddetto Pandoro Gate, arriva una svolta del tutto inattesa. Fabio Maria D'Amato, lo storico ex manager e braccio destro della Ferragni, ha deciso di parlare per la prima volta pubblicamente, e lo ha fatto martedì 2 giugno. L'ha fatto con Selvaggio Lucarelli, si è così aperto. Io sto leggendo un pochettino che cosa si sono detti. È andato in onda questo podcast che si chiama Burnout. È una scelta tutt'altro che casuale, perché fu proprio la Lucarelli a sollevare i primi dubbi sulla trasparenza dell'operazione. Insomma, dice: se mi devo andare a confessare è meglio che vada a farlo da chi ci ha sgamato. Vediamo un po' che cosa ha raccontato Fabio Maria D'Amato alla Lucarelli. Pensa che bocconcino le

salutiamo anche Omar Pedrini. Allora, D'Amato è rimasto a lungo nell'ombra, affrontando le conseguenze legali e il peso del dibattito pubblico senza mai rilasciare dichiarazioni ufficiali. È tutto questo fino all'altro ieri. La decisione di uscire allo scoperto arriva proprio nel salotto della sua principale antagonista mediatica, che giustamente gli chiede: perché hai deciso di parlare oggi e con me? La replica di D'Amato è stata netta e delinea i motivi di un silenzio durato anni, perché per 2 anni non avevo molto da dire, non avevo molto da aggiungere e anche non potevo, visto che c'erano questioni processuali in corso. In questi anni ho guardato e ascoltato tutto, e quando ti ho scritto è stato perché ciò che ho letto nel marasma di pareri snocciolati non l'ho trovato così competente né corretto rispetto a quello che hai detto o fatto.

0: Rock Spot.
1: Il messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
7: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: State ascoltando
12: Giù dalle brande.
11: Risvegli bruschi,
12: ma non troppo.
13: È il momento della novità, sono le 8.47. Andiamo a Milano con i Karma. Questa è Atomi.
11: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

siamo solo atomi tra pianeti che si scontrano, e sull'orlo di un collasso, e sull'orlo di un abisso, tra le viscere del mondo, tra le viscere del mondo, siamo atomi, solo atomi.

la storia dei Karma ci riporta agli anni 90, sì, perché loro, guidati da David Moretti, crescono negli stessi ambienti, quelli milanesi, di band come After Hours, Ritmo Tribale, Casino Royale, La Cruz, Scisma, insomma, e tanti altri, quando veramente c'era un fervore di quella musica che un tempo chiamavamo indie, senza che Manuel Agnelli si incazzi troppo. Da 3 anni la band è tornata attiva e, in occasione del 30° anniversario del loro secondo disco, che si intitolava Astronautus, è appunto uscita una riedizione curata da Sony Music, da cui abbiamo tratto questo pezzo che è in rotazione, si chiamava Atomi. Allora, anche quest'anno lo studio Call sarà partner commerciale di Radio Rock per la cura completa del vostro sorriso. Staff di alto livello, cura massima dei pazienti, professionalità, esperienza e tecnologia all'avanguardia, e dal vostro servizio: odontoiatria per adulti e pediatrica, impronta dentale in 3D, correzione con l'apparecchio invisibile Invisalign e tanto altro. Lo studio Call si preoccupa anche di rendere accessibile a tutti la cura dentale. Chiedete informazioni. Studio Call, la cura completa del vostro sorriso. Allora, lo studio è in Piazza dell'Alberone 1, è raggiungibile anche così sul sito web, lo trovate a www.studiocall, è scritto con la K, studiocall.com. Il telefono è allo 06 789 346, oppure potete mandare un WhatsApp al numero 334 840 7923, al quale vi risponderanno subito. Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.

L'oro nero degli 8 Ohm alle 8:57. Stiamo per arrivare, entrare dentro l'ultima ora. Torniamo a questa amena questione del giovane D'Amato. Nel corso dell'intervista lui svela anche in retroscena dei lunghi mesi di attesa durante i quali le proposte da parte dei media non sono certamente mancate, figuriamoci. Una pressione notevole, respinta però per cercare un confronto senza filtri. In molti mi hanno chiesto di parlare, confessa l'ex braccio destro di Chiara Ferragni. Io la prendo a ridere, ma è tutto vero. C'è chi mi ha offerto anche i soldi, c'è chi mi ha proposto di andare con domande concordate, ma io in tutta la mia vita... Ma roba da matti. Mi sono sempre preso la responsabilità di quello che ho fatto e credevo, e quindi per parlare la prima volta credevo che insomma dovessi farlo con una persona al di sopra delle parti, il giudice mediatico più severo che potessi trovare, ed è Selvaggia Lucarelli. L'appuntamento appunto con la Lucarelli si è preannunciato quindi come un passaggio chiave per comprendere il retroscena di uno degli scandali più clamorosi della recente cronaca del costume italiano.

adesso cambiamo discorso e parliamo di un antico mestiere, eh? Non pensate, no, non quello delle prostitute, no, un antico mestiere, il maggiordomo, eh? Che bello, ho servito re e pop star, adesso formo maggiordomi da 6.000 euro al mese, il mestiere d'oro richiesto in Italia che non ha età. Chi parla? José Robles. Come si sarà Robles? Robles. José Robles, direttore della scuola di maggiordomi di Roma, svela i segreti di un ruolo esclusivo sospeso fra fiducia e gestione del lusso. Interessante, una professione d'élite che oggi offre sbocchi lavorativi anche nel nostro paese.

un jet privato che decolla da New York solo per recuperare un cagnolino e portarlo in una villa in Toscana per godere del panorama insieme ai padroni in vacanza. Due yacht di colori diversi affittati a Monte Carlo per centinaia di migliaia di euro solo per avere la libertà di scegliere ogni mattina su quale salire in base all'umore. Sembrano scene di un film di finzione, invece sono state la realtà per l'ex maggiordomo José Robles. Nato a Parigi e formato nelle migliori scuole del mondo, Robles ha servito il presidente François Mitterrand all'Eliseo, ha vissuto i fasti di Palazzo Farnese a Roma e ha servito icone come Michael Jackson, Madonna e Neil Armstrong. Da anni non è più al servizio di milionari o reali, preferendo la formazione. Attenzione. Quest'anno ha aperto la sua Accademia per Maggiordomi a Roma, che forma professionisti secondo gli standard dell'ultra luxury, perché questa è una professione poco conosciuta ma molto richiesta nel giro dei grandi paperoni. Vediamo.

0: Vediamo un po' come è cambiata la figura e il ruolo del maggiordomo. A metà del secolo scorso era quasi sul punto di sparire, dice Robles. Oggi invece torna ad essere molto molto richiesta. Ma perché? Perché nel mondo ci sono sempre più milionari e miliardari che necessitano di figure altamente qualificate per gestire patrimoni, case e stili di vita complessi. Il cambiamento più evidente riguarda proprio il ruolo. Se un tempo era legato soprattutto al servizio domestico, oggi il maggiordomo è una figura molto più ampia. Non parliamo più solo di una persona che serve, ma di qualcuno che gestisce, che amministra. Le sue responsabilità possono includere anche acquisto di immobili, supervisione di ristrutturazioni, gestione di collezioni d'arte o cantine di grande valore. Però ci deve essere la competenza. In questo senso, il maggiordomo moderno è una figura di fiducia totale. Nel nostro mestiere il no non esiste. Si dice sempre di sì e poi si trova la soluzione. E non è più un mestiere solo maschile. Oggi uomini e donne sono presenti in egual misura. Non dimentichiamo poi che in paesi come il Qatar non solo le donne sono molto richieste, ma sono le uniche che possono essere assunte per questioni di religione e di parità di genere. Capito?
1: Mia madre mi disse: non devi giocare con gli zingari nel bosco.

attraversare, spesi 100 lire per un pesciolino d'oro, andai verso il mare senza barche per traversare.

a mia madre che non tornerò. Seduto sotto un ponte si annusava il re dei topi, sulla strada le sue bambole bruciavano copertoni.

sulla bocca, mi donò un braccialetto, dite alla quercia che non tornerò. Mi baciò sulla bocca, mi propose il suo letto, dite a mia madre che non tornerò.

0: nel bosco, ma il bosco era scuro, l'erba già verde. Lì venne Sally con un tamburello.
1: Rock Spot. Inizio conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle al naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
8: Questo gente normale, ma per il collezionismo musicale.
9: Music Day Roma. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, Il Secondo Tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
10: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
11: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
10: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
12: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
10: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
13: Questo è
14: Giù dalle brande.
15: Risvegli bruschi,
16: ma non troppo.
17: È il momento del classico ed è l'ultimo per quest'oggi e per tutta la settimana per quanto mi riguarda. C'è Gianna Nannini con Fotoromanza.
18: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Salutiamo anche la Gianna da Siena. E torniamo a così, in medias res, come dicevano i nostri padri, ovvero sia, parliamo del ruolo del maggiordomo. Quanto guadagna al giorno d'oggi un maggiordomo? Ve lo ricordate? Ora dico una cosa da boomer. Tre nipoti e un maggiordomo? Vabbè, era una serie americana, praticamente una serie anche piuttosto avanti come tematica, perché insomma era una serie degli anni, inizio anni 70, dove c'era appunto questo signore, questo manager separato, che aveva questi due bambini e aveva un maggiordomo tra l'altro interpretato da Sebastian Cabot, adesso passato a miglior vita. Stiamo parlando di gente che negli anni 70 aveva già probabilmente oltre 60 anni, quindi insomma adesso ne avrebbero 120, e io lo guardavo sempre, era divertente. C'era anche Sissi, la figlia più grande, cioè c'era la figlia e poi i due nipotini, insomma una serie di storie. Era il primo tipo di famiglia, come dire, allargata, no? Dove la mamma non c'è, ma c'è comunque una persona di fiducia che fa anche da zio, se ci pensate. Insomma, vabbè, ora l'ho presa un po' larga. Era appunto il maggiordomo. Quanto guadagna? Per avere qualcuno che non dice mai di no, i datori di lavoro sono disponibili a pagare cifre considerevoli, specialmente fuori dai confini italiani, te pareva, dove le retribuzioni sono ovviamente molto più alte. È per questo che nel mondo i maggiordomi italiani sono moltissimi, nonostante in Italia la professione resti ancora di nicchia. All'estero si parte da 6.000 euro netti al mese, si può arrivare anche a 10-12.000 euro, fino anche ai $15.000 al mese degli Stati Uniti, ce lo dice sempre il buon Robles. A questo si aggiungono spesso benefit e figuriamoci come casa, auto, assicurazioni e fondi pensione. Capito? Vediamo un po' in Italia le cifre sono più contenute. Intanto c'è Pino, Pino è sempre un bel ascolto.

Allora, in Italia le cifre sono più contenute, sta passando a dire. Oggi siamo tra i 3.000 euro per chi inizia, quindi insomma è un bello stipendio per chi inizia, e i 5-6.000 per chi ha esperienza. Questo divario verrà assorbito quando ci sarà molta domanda e poca offerta. Non accadrà domani, ma nei prossimi 10-15 anni. Robles assicura che il lavoro in Italia oggi non manca. Ho delle offerte di lavoro che oggi non sono in grado di soddisfare. Attenzione. Legherò

Inoltre, questo del maggiordomo è un lavoro che non è riservato solo ai giovani. Sempre più spesso, infatti, viene scelto da chi cerca una nuova opportunità. Abbiamo persone di 25 anni, ma anche di 50 o 60, racconta Robles. Gente che è in pensione, ma è ancora troppo giovane per fermarsi. Oppure persone che hanno perso il lavoro e devono reinventarsi. È in questo senso anche un mestiere con una forte valenza sociale. Non esiste un'età limite, anzi, a volte i clienti preferiscono persone mature, con esperienza.

E c'è comunque un rovescio della medaglia, nel senso che ci sono guadagni stellari, contesti da sogno, però il prezzo da pagare è alto, nel senso è l'invisibilità e il sacrificio della propria vita privata. Infatti Robles dice: la difficoltà non è tecnica, la vera sfida è mettere costantemente le esigenze di un'altra persona prima delle proprie. È un mestiere che non conosce festività. Può capitare che il datore di lavoro ti chieda di restare anche la vigilia di Natale e il Natale. Per questo dico sempre, è più facile se non si hanno troppi vincoli familiari. Oggi i professionisti bravi riescono comunque anche a mettere dei paletti, dei limiti, e i datori di lavoro li accettano perché sanno quanto sia difficile trovare personale veramente qualificato. Bisogna essere bravi però, eh?

come si diventa maggiordomi, eh? Che chance si hanno in Italia di entrare in questo circuito? Allora, Robles dice: è molto difficile lavorare senza essere passati da una scuola, quindi la formazione è fondamentale. Anche perché le offerte migliori non sono pubbliche, il lavoro si trova attraverso contatti e segnalazioni. Figuriamoci poi in Italia. I requisiti principali sono pochi ma essenziali. Serve 1. L'inglese, 2. La passione per il servizio. Tutto il resto si può imparare. Lui dice: io posso insegnare a chiunque la tecnica, ma non posso insegnare la motivazione. Se una persona ha voglia di far felice l'altro, allora può diventare un ottimo maggiordomo, perché, come abbiamo detto, il no per noi non esiste. È un lavoro dalle potenzialità enormi, dice Robles. Sempre più grandi patrimoni si stanno trasferendo in Italia da Monaco, Monte Carlo, il Liechtenstein e il Lussemburgo. Questo spostamento porta con sé una richiesta senza precedenti di personale qualificato. Vediamo un po' come si concentra la mappa del lavoro nel nostro stivale.

Allora, nel nostro stivale la mappa del lavoro si concentra al nord, nelle grandi metropoli e nelle località d'élite come la Toscana o la Sardegna. Tuttavia, la figura del maggiordomo sta uscendo dalle mura delle ville private. Hotel di lusso, brand del retail e grandi aziende cercano oggi queste competenze per fare la differenza in un mercato dove il cliente è merce rara. Come osserva Robles, la competizione si gioca sulla qualità del servizio. Molte richieste arrivano dal retail, che vuole formare i dipendenti all'accoglienza e alla sofisticata arte della conversazione. Ma José Robles come si è formato? Che storia ha fatto? Vediamo!

0: e saltiamo tutti con i Pancras alle 9:44. Manca veramente un minuto all'ultimo break. Ci arriviamo parlando di José Robles. La sua carriera racconta bene il fascino di un mestiere poco noto che si muove silenzioso tra le mura inaccessibili di palazzi e grandi ville. Nato e cresciuto a Parigi, quindi si dovrebbe dire Robles. Eh sì, io Robles un po' alla spagnola. Robles, José Robles. È cresciuto e nato a Parigi, quindi José Robles. Da padre spagnolo, no, attenzione, va tutto in discussione. Oggi ha 57 anni, insomma, chiamatelo come vi pare, si parla di lui. E parla fluentemente francese, inglese e italiano. Comprende molto bene lo spagnolo e possiede anche una conoscenza di base del tedesco, insomma un poliglotta. Il suo percorso inizia molto presto, sono figlio di ristoratori, sono cresciuto in questo ambiente. A 16 anni ho fatto la scuola alberghiera e non mi sono più fermato. Invece noi ci fermiamo per poi riprendere la sua storia.
1: Rockstar. La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
6: State ascoltando
7: Giù dalle brande.
6: Risvegli bruschi,
7: ma non troppo.
0: I risvegli bruschi di Giù dalle brande, ma ormai, dai, sarete tutti ormai già arrivati al lavoro, mi ascolterete con l'auricolare. Arrivano gli Ultra Saturated con Puma.
6: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

questa è una band che è nata tra Vicenza, Como e Amsterdam, I componenti provengono dalla scena punk e hardcore, ma con questo progetto hanno decisamente cambiato rotta e sono andati verso un dream pop, un po' un shoegaze, diciamo di segno diverso rispetto alle origini. Questi appunto erano gli Ultra Saturated insieme a Surf. Torniamo un attimo alla storia di questo, come si chiama, José Robles. Insomma, ha cominciato dopo la formazione con Ivor Spencer, pioniere delle scuole per maggiordomi e fondatore della Ivor Spencer International School for Butlers di Londra. Entra nel servizio privato del presidente della Repubblica francese François Mitterrand all'Eliseo, insomma, cioè non proprio a casa del diavolo, ecco. È l'inizio di una carriera internazionale che lo porterà a lavorare per il Ministero degli Esteri francese, prima in Svizzera, dove mi sono occupato di un piccolo castello, e poi in Italia. Così sono arrivato a Roma, dice, nel mitico Palazzo Farnese, dove ho servito 3 ambasciatori fino al 1996. Ho avuto il privilegio di servire personalità come Francesco Cossiga, Giulio Andreotti, ma anche George Bush Senior, la regina d'Olanda, il re e la regina di Svezia. Nel corso della sua carriera ha lavorato anche per famiglie reali e miliardari con patrimoni enormi, entrando in contatto con alcune delle figure più celebri del mondo. Ho servito Michael Jackson, Madonna e Neil Armstrong. E bravo!

Ecco, il caos è proprio una delle cose che un buon maggiordomo deve saper schermare al proprio, diciamo, datore di lavoro. Dopo una lunga carriera all'estero, Robles ha scelto di stabilirsi in Italia anche per motivi personali. Ha deciso di dedicarsi sempre più alla formazione, appunto, come dicevamo, aprendo l'Accademia per Maggiordomi. Il costo del corso è al momento 2.900 euro. C'è domanda e mi piace insegnare. Voglio trasmettere quello che ho imparato. Capito? Insomma, se avete voglia di mettervi in gioco e sentite così il servizio verso l'altro come vostra missione, pensate a fare il corso per diventare maggiordomi, eh? Non male.

0: Heptadone Schiantos. Sono le 9.56, ragazzi, io sono arrivato veramente agli sgoccioli per queste mie conduzioni di questa settimana. Quella di oggi si sta per chiudere, ci sono i Subsonica in rampa di lancio e poi andrete tutti quanti a fare un giro con Dario Cecchettani su quel pianeta torbido. Io vi saluto, vado in sigla dopo Disco Labirinto dei Subsonica e poi Marte Contro, ci ritroviamo lunedì, ciao!
1: Chi cazzo ha parlato? Ah, non è nessuno, eh?
2: Avete ascoltato
3: Giù dalle brande.
2: Risvegli bruschi,
3: ma non troppo.

0: Roberto Rossi, 10.05. Tutto questo serve per presigla e poi ancora Vasco Rossi. Questo solo per l'inizio, perché oggi è il giorno, oggi si parte dopo la trasmissione e si va a Ferrara a vedere l'inizio del tour del comandante. Tempo è buono, il treno è in orario, questo è il pre-Marte contro, un po' come si fa col Festival di Sanremo. Oggi è venerdì. Allora, se siete tutti pronti, tutte pronte lì, i miei, il mio clan del buongiorno e Marte, vai!
1: Marte contro. Marte contro. C'è vita sul pianeta torbido.
0: C'è vita sul pianeta torbido, ve l'ho detto, è venerdì oggi, quindi giornata intensissima.
2: Ciao, ciao marziane e ciao marziani. Marziani. Sono Marte. E... dai che è venerdì e se ne andiamo tutti a bere.
0: Ti garantisco, Marte, che bere è il minimo, bere è il minimo.
3: Buongiorno.
4: Buongiornissimo.
0: Buongiornissimo anche a te.
4: Buongiorno.
0: Ah, senti chi c'è qua, vai.
4: Ciao Dario, dalle 10 alle 13 è un orario più confacente ai tuoi standard di vita.
0: Lo è.
4: La tua biometria mi dice che riesci ad andare al bagno con maggior regolarità.
0: Sì.
4: Te pare poco?
0: No, assolutamente, sanissimo.
5: Dai, Marte contro, attaccame sto Vasco, va.
0: Eh sì, tanti, io sono partito proprio con la doppietta di Vasco così, ma oggi mi sa che lo passo più volte. Voglio prepararmi bene, anche se mi sono fatto già la playlist di tutta la lineup del suo concerto ed è una cosa incredibile. I pezzi più vecchi sono del 2002, i più giovani, scusate, sono del 2002. Facciamo un viaggio, faremo questa sera con tutti quelli di Ferrara per la prima data del tour di Vasco a Ferrara, 20:45 al Parco Comunale, ma si parte veramente dagli anni 70 e si arriva al massimo 2000-2002. Una cosa del genere. Questa per esempio non la farà questa sera, però è un concetto che mi piace replicare, quindi decolliamo con...

cantare Steve Barnes. Speriamo che signor Barnes schitarri anche stasera sul palco del Parco di Ferrara, dove comincerà la guerra, cioè il tour di Vasco. Ma ve lo ripeto, un tour che non ha veramente precedenti, perché riesce a fare tutti, riesce a mettere insieme tutti i sogni del cassetto del Vasco fan, perché fa proprio il giro del mondo delle sue canzoni, delle cose inaudite. Sono ancora in coma, ciao, voglio fare il militare, fegato fegato spappolato, una nuova canzone per lei, vado al massimo, cioè dal 1970 circa, i suoi primi lavori, fino al massimo al 2000, cioè delle ultime nuove abbiamo appunto, giusto se ti potessi dire, Rewind, oppure per il resto Sally, però poi tutta roba di Vasco, quello di una volta, per cui paura e delirio a Ferrara. Dalle 20:45 inizierà puntuale, perché ormai c'è una certa, e finirà pure presto. Io sarò là e mi divertirò insieme a voi che mi penserete, perché posterò un sacco di cose rompendovi le palle. Allora, Sandro, buongiorno, rucola, maionese, prosciutto tagliato a mano, birra da 40 e rutto libero, sempre, sempre, rock and roll. Allora, 3791-600-190, oggi le richieste, mi raccomando, quinto quartiere ancora non ci ho pensato, siamo su Radio Rock Italia, il sito.it, l'app Radio Rock, sul Dab Plus in macchina.

0: Radio Rock Italia in ordine alfabetico, andate un po' a scartabellare, la trovate. Se invece siete al mare, oggi il tempo è un po' così, ma ci potete stare, magari ci vivete pure. FM 96.6, Umarell, Coca.
1: Umarell condanna l'uso di qualsiasi sostanza stupefacente.

0: Rock Sport.
1: Poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
9: Salve.
7: Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
10: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
11: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
12: Gente normale, ma per cane.
13: Music Day Roma. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, Il Secondo Tragico Fantozzi e firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20 musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
14: State ascoltando
15: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
16: Eccoci qua al primo classico per oggi. Partiamo subito con un signore cui è il caso di levarsi il cappello dinanzi. Franco Battiato, centro di gravità permanente, vai.
15: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Allora, 10 e 22, vi devo il palinsesto del venerdì, Marco Bosco, dalle 7 alle 10, l'avete già sentito, quindi parliamo del passato. Un abbraccio al mio amico Marco, che rivedrò lunedì. Dalle 10 alle 13, Dario underscore c'è underscore underscore 24. Dalle 13 alle 15, Sofia Baldolino. Oggi non so chi ci sarà al suo posto, che aveva un impegno con al comando di urgentissima, credo Silvia. Dalle 15 alle 17, Paolo Di Cenzo, è quasi weekend. Dalle 17 alle 20, se ne prendete 5. È inutile, marziani e marziani, perché non diventeranno mai 2500, perché la Rocky Pirina 500 si ferma a 500. E il principio attivo chi è? Io sono l'Eletto, seguitelo sui social per l'amor di Dio. Ma chiudiamo dalle 20 alle 22 con Irene Worms, con la sua voce contraddistinta dalle sigarette e con la sua mega S. Allora, io devo dire due cosette sulla festa di ieri della mia sorellina Fulvia, che ha fatto 50 anni. È stata una festa al limite del grottesco, per quanto abbiamo poi riso e abbiamo raccontato aneddoti, siamo stati molto bene. Devo dire che abbiamo appurato innanzitutto che Giovanni è un grandissimo fotografo, poi abbiamo appurato che le luci per fare le foto non ci sono in un luogo all'aperto al buio, cara Fulvia, e poi soprattutto che la mia sorella Tiziana Titti, alla quale ecco la prima richiesta, tre allegri ragazzi morti caramella, è la genitrice del detto "Ngecredo". Io

Ragazzi morti, caramella. Allora, 10:27, vi faccio ancora un piccolo sunto sulla giornata. Allora, domani è sabato, quindi domani uscirà sul mio broadcast di WhatsApp il tema del sondaggio di martedì, che chiaramente ancora non ho minimamente ideato qualcosa, come funziona per gli ultimi marziani arrivati. Io mando il sabato sul mio broadcast di WhatsApp, quindi se volete esserci aggiunti basta che mi mandate in DM il vostro numero dicendo aggiungimi al broadcast di WhatsApp di Marte Contro e io vi ci metto. Quindi Dario_C_24, mi mandate in DM il vostro numero e vi ci aggiungo. Il sabato mattina vi mando un vocale al quale voi dovete rispondere con un vocale, molto semplice, breve, timbrato e si va. Poi subito dopo faccio il contenuto che domani chiaramente farò da Ferrara e che metterò sia su Instagram che su TikTok, sempre con il tema. Questo succederà martedì. Invece lunedì rientreremo dal weekend e ovviamente già vi dico che vi racconterò cronache dalla paura e dal delirio a Ferrara. E oggi invece è venerdì, quindi richieste. Io adesso ho la doppietta delle 10:30 che sono due richieste. Allora, per Sara Tommaso Paradiso Blu Ghiaccio, Travolgente è la prima e la seconda è un pezzo per Tommaso, un pezzo di Gazzelle. Allora, parto con la prima, in anello la seconda, dopodiché entrerò a parlare della nuova rubrica del venerdì che è inserita all'interno delle vostre richieste del giro musicale. E oggi voglio parlare di un quartiere ancora una volta fuori dal raccordo anulare, ma molto fuori, perché parliamo di Londra dopo aver parlato del Bronx e New York. Oggi parleremo di Soho.

0: eccolo qua, abbiamo chiuso con Tommaso. Ah sì, Tommaso Paradiso. Invece per Tommaso questa richiesta specifica: Roma di Gazzelle col featuring di Noyz Narcos. Bellissimo.
1: Hai

Finisce così la doppietta delle 10:30, Black Boy, Gazzelle e Futuring di Narcos con la sua Roma, Roma, beh. Chi mi sente lo sa, chi mi sente lo sa. E allora, abbiamo detto quinto quartiere. Oggi è una rubrica nuova che ho inserito nel venerdì di Marte Contro, amiche e amici marziane e marziani. E sto parlando così di quartieri, è venuta questa voglia sfrenata. E l'ho fatto partendo da Monteverde, che è il mio quartiere natale, poi l'ho fatto con Trastevere, che è il mio quartiere pasquale, cioè nel senso c'è nato mio padre. Però poi, siccome non voglio essere romacentrico, voglio parlare anche di quartieri di altre città, di Napoli, di Bologna, di Milano, di Torino, di Firenze, perché no, insomma, quartieri importanti, ma anche in giro per il mondo, quindi Parigi, Amsterdam, New York. La settimana scorsa ho parlato abbondantemente, anche cinematograficamente parlando, di tutto quello che è nato e generato l'hip hop, la cultura del Bronx di New York a Manhattan. E invece oggi me ne voglio andare a London Bridge is falling down, do da. E di che cosa voglio parlare di Londra? Voglio parlare del quartiere di Soho, lo chiameremo da questo momento in poi Soho, perché altrimenti non riesco a fare sempre l'H aspirata, che è un quartiere nel West End di London, in Inghilterra, ed è parte della città di Westminster a London, West End di London, Soho. È ubicato a circa 900 metri nord-ovest, nord di Charing Cross. Soho è noto per essere il quartiere a luci rosse di Londra, è uno dei quartieri più affollati sia di giorno che di notte, in particolare il venerdì notte, quindi stanotte andate a Soho. A Soho si trova una delle più famose e caratteristiche piazze di Londra, Piccadilly Circus. Non puoi darmi

cane per Marta mi riporta a due spicci. In realtà questa era ritagliare lungo i bordi, cioè comunque, anzi, questa era la colonna sonora delle strisce che passavano durante il Covid, vi ricordate? Erano alternate al povero Conte che parlava. Allora parleremo di Soho, London, Westminster, ma in realtà è il giorno delle richieste. E come posso non accettare la richiesta del mio mangiatore di panini, guidatore di trattori preferito, Alessandro? Per cui chi è? Guarda che cosa ho trovato, dimmi se può andare bene rispetto alla tua richiesta, che effettivamente hai ragione, lo passo un po' pochino, mannaggia te, è vero, però ce l'ho, fa rima, c'è, stacce. Tra l'altro è anche uno dei miei frutti preferiti che metto sempre nel poke. Io metto sempre, più che il guacamole dell'avocado che mi ha un po' rotto le palle, metto sempre il mango con il pollo, con l'ananas, con le olive, con il riso in bianco, il riso in nero, un po' anche con i gamberetti.

0: Dalla. Poi mi arriva una richiesta strana.
1: Ma le richieste devono essere tutte italiane, non puoi mettere musica straniera, giusto?
0: Un minuto di silenzio per questa osservazione. Radio Rock Italia, solo musica italiana. Yeah, break delle 10.45, novità.
2: Rock Spot. Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Questo è
8: Marte Contro.
7: C'è vita sul pianeta torbido.
0: C'è vita sul pianeta torbido. Mace, Cattive Abitudini con Salmo, è la novità delle 10.46.
8: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

fiocchiano richieste, eh? Alcune fai da te, pensaci te, mi dicono solo l'artista, allora lo faccio io, poi non me ne vogliate. Allora, torniamo però ad entrare un po' nel merito di questo mio quinto quartiere. Allora, parliamo di Soho a London. Il quartiere di Soho, da adesso in poi Soho, è un'area ampia, approssimativamente 1 miglio quadrato, ed è delimitato da Oxford Street a nord e Regent Street ad ovest e Shaftesbury Avenue a sud e Charing Cross Road, importantissima, ne parlerò a parte. Comunque, essendo tutte queste strade, ad eccezione di Oxford Street, state costruite nel XIX secolo, i confini attuali non sono sempre rimasti invariati. Un tempo fu una parrocchia civile dedicata a Sant'Anna, nonnina, all'interno del territorio della città di Westminster, mentre successivamente le nuove forme di amministrazione metropolitana londinese lo inclusero nel distretto della Strand. L'area ad ovest di Soho è conosciuta come Mayfair, quella a nord come Fitzrovia, quella ad est St. Giles, Covent Garden, e quella a sud St. James. Secondo la Soho Society, Chinatown è la zona tra Leicester Square a sud e Shaftesbury Avenue a nord, è parte di Soho, anche se alcuni la considerano una zona a parte separata. Allora Laura, guarda, mi hai detto Pino Daniele, Anna verrà per appunto la nonna alla quale ho dedicato invece quella chiesa di Sant'Anna a Westminster, e però ho deciso di fare una variazione sul tema e ti faccio ascoltare questa, che comunque male secondo me non ci fa.

Milano chiove, Pino Daniele. Tra l'altro questa di rinfresso è andata bene anche a Dante Marziano, che si è rotto una spalla, no, rotto no, insomma, si è fatto male, quindi poverino sta a casa, mi ha detto dai, mettimi una bomba, fai te, ma non è questa, è quella dopo. Lo so che con Pino Daniele soddisfo anche te, però mettete in fila, insomma, non è che... Lo so che tu hai la priorità qua su questa navicella, però insomma questa me l'avevano proprio chiesta esplicitamente, me l'aveva chiesta Laura. 10.55 oggi, richiestissime, quindi 3791 600 190, e fino a luna posso esaudire i vostri desideri o anche poi fare io abbraccio abbraccio. Però anche oggi è la giornata del quinto quartiere per fare il countdown, per andare a bere, e stiamo parlando di Soho a London. Scusate, ma questo ci fu una volta lo scambio sul doppiaggio, un grande doppiatore, la voce di Wolverine, Fabrizio Pucci, e durante una direzione del doppiaggio lo dirigevo su un film. A un certo punto c'era la pronuncia di Manchester, e tra l'altro era l'epoca del 7-1, vabbè, ma io non seguo il calcio. Praticamente a un certo punto il suo personaggio doveva dire Manchester, e lui quel giorno siamo stati a Manchester. Gli faccio scusa a Fabrizio con l'interfono, scusa Fabrizio, sì, bene, andava bene, era perfetta, l'unica cosa di, diciamo, Manchester. Eh no, si dice Manchester. E dico sì, là si dice Manchester, però siamo in Italia, diciamo Manchester. No, io la pronuncia è quella giusta, fatta la, fammi il cazzo del favore, invece di Londra, di London la prossima volta. Quindi da là, ma comunque ha dato ragione, quindi c'è avuto ragione. Però io adesso dirò London tutta la puntata. Allora Dante, questa è quella dedicata a te, ed è la terza canzone di Vasco per oggi, ma sarà che sono un po' influenzato da quello che succederà. E attenzione, udite, questa è nella scaletta del concerto di questa sera, vai.

ovviamente questa è un po' per tutte e tutti quelli che amano questo artista, soprattutto questo tipo di concetti, no? Lei che dorme non la sentirà mai, probabilmente. Lei che dorme e non sa che ci sei, che ci sei, che bello. Allora, poi un altro paio di richieste già in carniere, sono le 11 puntuali. Stiamo parlando però del quinto quartiere, quindi Londra. Quanti di voi sono stati a Londra più di una volta? Io tante, devo dire la verità, è una città molto affascinante, soprattutto per la storia, non tanto architettonica o diciamo culturale, anche se sì, ma per la storia culturale dei movimenti che sono nati là, quindi il punk, il rock, i mods. È una città dove si respira un'aria di cultura occidentale molto molto forte, hanno un po' influenzato il mondo questi cazzo di inglesi, al contrario dei toscani. Comunque 3791 600 190 per le richieste. Origini del toponimo, il nome Soho appare per la prima volta nel XVII secolo e secondo gli esperti di storia di Londra deriverebbe dall'antico grido usato dai Tudor durante la caccia. Soho, there goes the fox. Soho, era, vedi, ecco la volpe. James Scott, duca di Monmouth, la usava il termine stesso Soho come chiamata a raccolta di tutti gli uomini della battaglia di Sedgemoor il 6 luglio del 1685. Mezzo secolo dopo il nome fu usato per questa zona di Londra. Allora, Sara, guarda un po', mille giorni di te e di me, che volete aggiungere a questo? Una zaccagnata, ecco quella che io definisco una zaccagnata, però più che le mie parole credo che siano esaustive in tutti i significati, una per una, quelle che pronuncia, canta e grida Claudio Baglioni.

Io non credo ci sia canzone più struggente rispetto alle storie d'amore, anche quelle magari soprattutto di mille giorni, no? In questo lungo addio io mi innamorerò di te, lasciarsi, perché poi dopo tutto è la cosa forse più giusta da fare in un momento in cui bisogna prendersi delle responsabilità rispetto anche al voler proteggere l'altro, no? Cioè, una cosa grande. Claudio, che purtroppo ha annullato il tour per una polmonite, ma lo rifarà, è occasione per andare tutti quanti insieme al concerto di Baglioni e sentire questa canzone. Poi a parte Alessandro che mi scrive mille giorni senza il bidet, e non posso commentarti, hai rovinato la poesia di uno scambio d'amore, e quindi non ti perdonerò mai, ma insomma prima mi hai chiesto mango, te l'ho messo, per cui ti devo perdonare. Alla fioccano richieste 3791 600 190. Molto bene, torniamo invece un attimo a Soho. Abbiamo detto anche che il nome Soho è successivamente stato imitato da altri distretti residenziali o di intrattenimento e di ristorazione come Soho a New York, Soho a Hong Kong, Soho a Malaga, Palermo, Soho a Buenos Aires, assumendo significati differenti. Nel caso di New York, ad esempio, l'acronimo Soho identifica una precisa zona residenziale di Manhattan e significa South of Houston Street, del tutto analogo l'acronimo utilizzato per l'omonimo quartiere di Hong Kong, che significa

La gioia infinita dei Negrita, altra richiesta preferita. Alle 11.12 qui su Radio Rock Italia, 3791-600-190, siamo all'interno del venerdì delle richieste di Marte Contro, ma anche all'interno del quinto quartiere, quindi nella zona di Soho, a Londra, era principalmente occupata da terreni agricoli fino al 1536, anno in cui Enrico VIII, che io chiamo simpaticamente Enrico Taro, decise di acquisirli per trasformarli nel parco reale del palazzo di Whitehall. Negli anni 60 del XVII secolo la corona concesse i campi di Soho a Yermin, primo conte di St. Albans. Questi affittò 19 dei 22 acri della tenuta a Joseph Girl, che ottenne il permesso di costruire e prontamente lo cedette al muratore Richard Firth nel 1977. Così Firth, che ebbe inizio lo sviluppo di

diede inizio allo sviluppo edilizio della zona. Nel 698 Guglielmo III concesse la proprietà fondiaria piena della maggior parte di questa zona a William Baltic, primo conte di Portland. Nel frattempo la parte meridionale del territorio di quello che divenne parrocchia civile Saint-Anne within the Liberty of Westminster era stato diviso in lotti dalla corona e venduto tra il XVI e il XVII secolo. Il lotto venne acquisito da Sidney Robert, il conte di Leicester. Un'altra richiesta, in questo caso ancora Tommaso, che mi dice: ma un bel pezzo di Neffa, beh, 2016, tieni, mi dà un'ispirazione.

0: Rock Sport.
1: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
5: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: State ascoltando
10: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
11: 11:18, momento del secondo classico per oggi. So come anguilla. Andiamo indietro di una trentina d'anni con i 99 Fosse. Bel pezzo, vai.
10: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: classico, il classico. Allora Tiziana, arriva anche la tua richiesta, che è un fai tu rispetto a quello che ti è successo ieri sera, e quindi ho tirato fuori un bel pezzo che non so neanche se conosci, però che sì, te lo propongo, sentiamo se matcha col tuo stato d'animo rispetto a quello che ti è successo stamattina. Però voglio ricordare anche che, oltre Tiziana essere la capostipite e la inventrice, si può dire inventrice, inventora del detto n'je credo, in realtà è anche la portatrice sana del e scappa de notte, è da scappare de notte, nel senso che è una considerazione quando esci con una persona che non va proprio bene, dice com'è andata, figure, è da scappare de notte, che sono diventati tutti i modi di dire mutuati, quasi quanto le frasi di Verdone e di tante altre citazioni che abbiamo poi visto martedì nella puntata citazionista. Alla Tiziana, sorella di Fulvia del clan McMarica, io ti propongo questo da dedicare al tuo ex che si fa gli affari tuoi, dimmi se ti piace, vai.
1: Spero che ti possa tagliare con un foglio mentre firmi per la casa nuova, e che la penna si rompa e ti sporchi il vestito, che ti toglie un altro ogni sera.

buona sfortuna, Tizia, questo è l'augurio che uno fa agli ex quelli tossici, quelli che si ripresentano la mattina perché hanno visto una tua foto con un tuo amico e insinuano dubbi perché in fondo rosicano. Vabbè, chi è senza peccato scagli la prima pietra e chi poi rimpianga se stesso. Allora, nonostante le migliori intenzioni dei proprietari terrieri come i conti di Leicester e di Portland, che intendevano sviluppare in questo territorio unità abitative simili a quelli dei contingenti quartieri di Bloomsbury, Marylebone e Mayfair, Soho non divenne mai una zona d'attrazione per i più facoltosi. Si iniziarono pertanto a stabilire nella zona immigrati, in particolare gli ugonotti francesi, che cominciarono a risiedere qui a partire dal 1688, e per questa ragione la zona iniziò ad essere nota come il quartiere francese di Londra. La chiesa francese in Soho Square fu fondata dagli ugonotti nel XVII secolo. Al contempo gli aristocratici cominciarono ad abbandonare la zona. Nel 1854 si sviluppò un'epidemia di colera che venne presumibilmente bloccata grazie all'intervento di Joe Snow, un medico che, facendo una pionieristica analisi epidemiologica, identificò in una pompa d'acqua le cause del diffondersi della malattia. Egli individuò la causa del diffondersi dell'epidemia di colera nell'acqua della pompa pubblica situata all'incrocio tra Broad Street e Cambridge Street, vicino al retro di quello che oggi è chiamato il pub Joe Snow.

come ogni venerdì, perché oggi è venerdì. In arrivo la doppietta delle 11.32. Mi arrivano altre richieste. Tiziana per Vasco, che ho passato già tre volte. Quindi certo, certo che te lo metto. Ci mancherebbe altro, anche perché oggi è il giorno in cui inizia il suo tour, per cui non me ne voglia l'uomo del palinsesto. E poi sti cavoli. Allora, Jon Snow, ma poi gli indirizzi dei malati, e notò che erano per lo più persone il cui accesso all'acqua più vicino era appunto la pompa di Broad Street. Convinse pertanto l'autorità a rimuovere la maniglia della pompa, evitando in tal modo che altre persone potessero usufruire dell'acqua. Fu successivamente scoperto che la sorgente sotto la pompa era stata contaminata dalle acque fognarie. Questo è un primo esempio di epidemiologia, sanità pubblica, applicazione della scienza, la teoria microbica delle malattie in una crisi reale. Lo scrittore Stephen Berlin Johnson descrive come si presentavano i luoghi legati all'epidemia di colera della pompa di Broad Street nel 2006, più di 150 anni dopo l'epidemia di colera. Quasi ogni struttura che si trova a Broad Street nella tarda estate del 854 è stata sostituita da qualcosa di nuovo, in parte grazie anche alla Luftwaffe, in parte anche alla distruzione creativa del boom dei mercati immobiliari urbani. La pompa ovviamente è andata perduta da lungo tempo, anche se una replica con una più piccola, con una targa, si trova a diversi isolati dal sito originale di Broad Street. Un isolato ad est di dove la pompa sorgeva è occupato da un elegante edificio in vetro progettato da Richard Rogers, con tubulazioni a vista, verniciato di arancione e acceso. La sua lobby vetrata ospita un elegante ristorante di sushi perennemente affollato. Doppietta!

Alle 11.38 per la doppietta delle 11.30 in doppietta con questo capolavoro per Giulia, brava Giulia, che sarebbe anche un'altra canzone di Vasco, ma dopo ne metto un'altra ancora, ma in questo caso è Luca Carboni from Bologna con questa meravigliosa Fragole buone buone 1984 dall'album Dustin Hoffman, non sbaglia un film.

Oddio, non so che fare. Io chiamo l'ascensore.

sax, il sax di Domenico Sputo, che altri non è che Lucio Dalla in questo disco, no? Dove ci sono gli Stadio, Ron, Lucio Dalla, appunto sotto lo pseudonimo di Domenico Sputo, questo lavoro di Luca Carboni. Luca Carboni racconta che era in un ristorante di Bologna con un amico quando incontra Lucio Dalla e dice: ciao, sono un musicista, anzi il mio amico lo invita, no dai, facci a parlare, ciao, sono un musicista emergente e vorrei farti sentire alcune mie canzoni. Gli lascia il numero su un fogliettino, Lucio Dalla lo richiama il giorno dopo, lui non ci voleva credere, viene nel mio studio, gli presenta queste 5, 6, 7 canzoni che poi sono entrate tutte nell'album, intanto da Stinoff hanno sbaglio un film, prodotto da Lucio Dalla, appunto sotto lo pseudonimo di Domenico Sputo, perché ha creduto nel ragazzo. C'aveva lo sguardo lungo. Allora, stavo leggendo questo estratto dallo scrittore Steven Berlin Johnson, che descrive quello che è avvenuto lì. E al Soul, la stessa Broad Street, una sola azienda è rimasta costante nel secolo e mezzo che ci separa da quei terribili anni del settembre del 1854. È ancora possibile acquistare una pinta di birra al pub all'angolo di Cambridge Street, non più distante di 15 passi dal sito della pompa, che una volta ha quasi distrutto l'intero quartiere. Il suo nome, solo il nome del pub è cambiato, ora si chiama The John Snow, in onore di chi ha appunto individuato questo problema epidemico. La replica della pompa con una targa commemorativa e senza manico è stata eretta vicino alla posizione della pompa originale. Allora, Tiziana, te l'avevo promesso, non posso non farlo perché è il giorno dell'inizio del tour di Vasco, quindi siamo alla quarta canzone di Vasco quest'oggi dalle 10, ma sono le 11:42, il tempo è passato. Questa la farà, è in scaletta. E parliamo di un album, anche questo, insomma, degli anni 90, che porta proprio il nome di questo brano, che ne è stato il primo singolo estratto quando si sparava su Sarajevo. Insomma, di sparare non si è smesso, ma neanche di andare ai concerti di Vasco. Cazzo!

0: Rock Spot.
1: Conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
7: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. Tre piazze, tre schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle tre location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi, partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.elcinemainpiazza.it. Media Partner.
8: Radio Rock. Spot non è per gente normale, ma per cane.
9: Music Day Roma. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, Il Secondo Tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
10: Questo è
11: Arte Contro.
10: C'è vita sul pianeta torbido.
12: 11:48, momento della seconda novità per oggi. Stunt Pilots, On Off. Ascoltiamolo insieme, vai.
11: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Torniamo dalla novità delle 11.45, sono le 11.50, ma intanto una citazione. Le cliniche del sorriso by Dr. Cole and Partners, Dr. Cole col K, il nostro partner ufficiale, il nostro Dr. Cole è lieto di presentarvi cliniche del sorriso by Dr. Cole and Partners in via del Forte Tiburtino 160. Dalla primavera, quindi insomma quasi una stagione, Roberto Cole ed uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetteranno sempre e comunque per la cura completa del vostro sorriso. Cliniche del sorriso by Dr. Cole and Partners, da primavera a via del Forte Tiburtino 160. Forte Tiburtino è a Roma, nella zona nord-est, sud-est, scusate, non me ne vogliono, di Roma, e invece stiamo parlando del mio quinto quartiere di Londra, stiamo parlando di Soho, Soho e la sua storia. Passiamo alla storia contemporanea dopo aver passato in rassegna l'epoca del colera. Entro la metà del XIX secolo, dopo che tutte le famiglie più facoltose si erano allontanate per risiedere nelle limitrofe zone più ricche, la zona iniziò ad essere popolata da prostitute, sale musicali e piccoli teatri. Nel XX secolo i cittadini stranieri cominciarono ad aprire trattorie da prezzi abbordabili nel quartiere, prese ad attirare intellettuali, scrittori, artisti, un po' come il Pigneto. E mi fa pensare a questa canzone, il Pigneto, vai.
1: Non serve una sonda per sapere che è tutto marcio. Non serve la bolla per vedere che è tutto piatto. Non siamo in pericolo. Siamo il pericolo. Marrakesh.

di Marrakesh, Marrakesh come lo chiamo io, che so. Non c'è tanto da scherzare su questo rapper milanese. La scuola del rap italiano si divide nettamente tra Roma e Milano, con le origini appunto ben distinte, due percorsi diversi. Poi c'è quella meteora incredibile, non meteora perché meteora sembra che sia passato, insomma. C'è questo fenomeno assurdo che viene dalla Sardegna, che è Salmo, che adoro. Allora, parlavamo di Soho, appunto, che è diventato nel XX secolo, i cittadini stranieri cominciano ad aprire trattorie a prezzi abbordabili, quartiere prese ad attirare intellettuali, appunto Pigneto Chic, come mi dice Alessandro. Dagli anni 30 ai primi anni 60 i pub di Soho erano noti per essere affollati ogni notte da scrittori, poeti, artisti ubriachi, molti dei quali non furono mai sobri abbastanza a lungo per avere successo. Fu anche in questo periodo che vi si stabilirono i proprietari dei pub del quartiere. Soho oggi, Soho è diventata una piccola zona multiculturale nel centro di Londra, sede dell'industria, commercio, cultura e divertimento, nonché una zona residenziale abitata da cittadini di vari livelli di reddito. Soho è noto attualmente per essere il quartiere gay di Londra, specialmente nella zona intorno ad Old Compton Street, nel quale vi sono decine di aziende che utilizzano la cosiddetta sterlina rosa, usata per favorire il commercio locale. Allora, Francesco mi fa notare che è passato poco Vasco Rossi e che quindi devo andarlo ad inserire in un mashup con gli stati, per evitare di passare solo lui quest'oggi con questo brano qua.

0: Il 30 aprile del 1999 il pub Admiral Duncan su Old Compton Street, la cui clientela è principalmente gay, è stato attaccato da una bomba confezionata artigianalmente con chiodi e polvere esplosiva da David Copeland, un attentatore vicino all'ideologia neonazista, un po' lo scemo. L'attacco ha causato la morte di 3 persone e il ferimento di 30. L'attacco a Soho ha seguito una serie di altri attacchi che Copeland aveva organizzato per attaccare la comunità afroamericana di Brixton prima e la comunità bengalese di Brick Lane poi. Vari gruppi religiosi e spirituali hanno sede a Soho, tra i più noti vi sono la chiesa di Sant'Anna in Dam Street, che era stata danneggiata da una bomba durante il bombardamento della seconda guerra mondiale, la chiesa di San Patrizio a Soho Square, la chiesa di City Gates nel centro di Green's Court, il tempio Hare Krishna nelle vicinanze di Soho Square e una piccola moschea a Berwick Street. Il giorno di San Valentino del 2006 una campagna è stata lanciata per riportare le imprese di nuovo nel cuore di Soho. La campagna denominata I Love Soho dispone anche di un sito web. La campagna è stata lanciata presso Let's Raymond Rebo Bar in Walker's Court, reso famoso per la sua licenza di strip di neon e le partecipazioni di celebrità come Charlotte Church, Amy Winehouse, Paris Hilton in I Love Soho, è sostenuto dall'ex sindaco di Londra Ken Livingstone.
1: Voglio essere libero. Libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo. Come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura. Che cammina dentro a un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale. Incosciente come un uomo, compiaciuto della propria libertà. La libertà.

Vorrei essere libero come un uomo. Come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia, che ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare e nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà. La libertà.

vorrei essere libero come un uomo, come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza, con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti del cosmo, è convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà. La libertà.

0: La libertà di Giorgio Gaber per Fulvia, ancora auguri per ieri, ancora auguri per ieri, ancora auguri per ieri. Attenzione che sto leggendo un articolo praticamente pieno di nomi inglesi e mi arriva questa simpatica considerazione.
1: Ma fai finita di sbiascica in inglese.
0: Si capisce che sbiascico? Pensa come sbiascico stasera. Paura e delirio a Ferrara, 20 e 45 parco pubblico di Ferrara. Vasco inizia la sua tournée. Allora, la cultura di Soho, la scena musicale di Soho può essere fatta risalire al 1948 al Club 11, famigerato tempio jazz moderno del Regno Unito. Questo si trovava al 41 di Greenwood Mill Street, l'Harmony Inn nel Archer Street. Non è colpa mia. Era invece un riprovevole caffè, ma era il luogo di incontro per i musicisti londinesi durante gli anni 40 e 50. Contrariamente ad altri luoghi di incontro, questo caffè era solito rimanere aperto fino a molto tardi e di conseguenza attirava appassionati di jazz dal vicino Sea High Lowry Jazz Club. So è anche stato menzionato nella versione inglese della famosa canzone di Brecht, McKnife, che dice infatti: "And the ghastly fire in Soul, seven child and not go, and the crowd stands McKnife, but he's not asked and he doesn't know." Hai visto? Nei primi anni 50, il 51 club della band di Ken Cloyer è stato aperto al Great Newport Street. Negli anni stessi, il chitarrista armonicista blues Cyril Davis, insieme al chitarrista Bob Watson, ha lanciato il London Skiffle Center, il primo Skiffle Club a Londra. Beh,

0: 3791 600 190, ti va bene? Caffè nero bollente, Fiorella Mannoia, 10 minuti trascorsi dopo le 12, sentite che poesia qua.
1: C'è proprio l'entusiasmo che ti...
2: Tra 200 metri, svolta a destra e prendi via Emanuele Filiberto.
0: Allora, mi raccomando, via Emanuele Filiberto, tra 200 metri, svolta a destra, io ho capito solo entusiasmo e lingua, però cioè, per il resto ci ha detto tutto il navigatore, mi va bene, mi va bene. Allora, abbiamo detto appunto che sorgono questi club jazz nei primi anni del 1950. Soho divenne il centro anche della cultura beatnik a Londra. Bar come la Macabre in World Street, che aveva tavoli a forma di bara, favorirono l'ispirazione di poeti e parolieri, la danza jive o jive sarà, e i dibattiti politici. Il The Twiz Coffee Bar è stato probabilmente il primo club rock in Europa. Inaugurato nel 1956 fino al 59 di Old Compton Street, ha reso in poco tempo Soho il centro della scena rock nascente a Roma. Altri noti club simili che proponevano rock ed R&B erano il Flamingo Club, la Discotheque, Whiskey and Go-Go, The Scene by Ronan O'Reilly e il Club Jazz come Ronnie Scott, appunto, e il 100 Club. Beh, Soho è veramente piena di locali, anche adesso è una meta turistica. Andiamo avanti, andiamo avanti.

0: Rock Sport.
1: Sì, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
3: Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
6: Ah, ma quindi non è un'operazione?
5: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
7: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
8: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
9: State ascoltando
10: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
11: Allora, alle 12:16 è il momento dell'ultimo classico di oggi. Questa potrebbe essere tranquillamente una richiesta di almeno una ventina dei miei amici, per cui facciamo finta che me l'avete richiesta tutti insieme. Grazie invece ai ragazzi del mio archivio, della redazione di Radio Rock, e anche a Silvio Ostini, che è ufficialmente la sostituta di Sofia Baldolini per l'urgentissima di dopo. Elio e le storie tese, servi della gleba.
10: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Mamma, ha detto il medico, c'ho le papille gustative interrotte. Sì, poi c'ho un gomito, mi fa contatto col piede. Mio padre era rimasto chiuso nell'autolavaggio.
1: No, no, è che ho delle storiacce con la tipa.

0: sono rimasto molto male perché ho saputo che sei uscita con Taffano ieri sera e... perché? Scusa, ti ho telefonato a cena, ti ho detto ci vediamo, così tu mi fai no, devo studiare. Vabbè, se poi esci con lui, cioè, perché non me lo devi dire? Pensi che sia un problema per me accettare che tu hai una storia, un uomo, vedi qualcuno? No, non è un problema, perché io ti voglio bene veramente e non ti chiedo nulla. Anzi, magari sono qui a dirti, se hai bisogno di qualcuno, io ci sono. E allora che cosa devo fare? Mi vuoi mettere una scopa in culo così ti ramazzo la stanza?
1: Scopa in culo per ammazzare la stanza è sempre un'idea brillante. Ricordatevelo, 12 e 21, Marte Contro, vi dicevo, è arrivata Silvia Ostini che sarà al volante di Urgentissima fino alle 15, dalle 13. Allora, stiamo parlando del mio quinto quartiere, quindi parliamo in questo caso di Londra, di Soho. La World Street era anche la casa del leggendario Marquee Club, l'iPad Marquee, c'è stato tantissime band, hanno stato là. Aperto nel 1958, dove i Rolling Stones si sono esibiti per la prima volta nel luglio del 62, ma anche Eric Clapton, Brian Jones hanno vissuto un periodo a Soho, condividendo un appartamento con il futuro pubblicista rock Tony Bransby. Io ricordo anche un live meraviglioso dei Dream Theater, live a The Marquee. Al 17 di Saint Court si trova anche il Trident Studios. Tra il 1968 e il 1981, dove alcuni dei più famosi artisti del mondo hanno registrato alcuni dei propri pezzi. Tra questi ci sono i Beatles, Elton John, i Queen e David Bowie. Cioè, so, capito? Di chi stiamo parlando? No, del Pigneto. Mettetevi le Bristol, le Birkenstock. Vabbè. Denmark Street è famosa per le sue connessioni con la musica popolare britannica ed è anche conosciuta come la Timpan Alley britannica a causa della grande concentrazione di negozi che vendono strumenti musicali. I Sex Pistols hanno vissuto al numero 6 di questa via. Ivi hanno registrato anche la loro prima demo. Anche Jimi Hendrix, Rolling Stones e Donovan hanno registrato nello stesso posto la famosa canzone Your Song di Elton John. È stata scritta in questa strada. Beh, insomma, vado avanti con questa disamina artistica.

Behold the Skull col featuring di novembre 87. È bella questa emoji, niente di niente male. Allora, Lola dei Knicks è una canzone che si riferisce alla famigerata industria del sesso di Soho. Narra di un giovane uomo che incontra un travestito in un club della vecchia Soho. Vabbè, questo però l'ha fatto pure Califano, incontra con un travestito. Altri brani ambientati in Soho sono Soho di Bert Jansch e Soho di Al Stewart. Vabbè, la camisola, però dobbiamo fare la gara tra quante canzoni ci stanno per Roma e quante per Soho. Dai. Allora, Soho e l'industria del sesso. La zona di Soho è stata centro dell'industria del sesso di Londra per oltre 200 anni. Tra il 1778 e il 1801 la Manor House al civico 21 di Soho Square era la posizione del The White House, un bordello descritto anche da Harry Mayhew come un luogo famigerato e di cattiva fama. Vabbè, manca a far così, Harry. Se prima dell'introduzione del Street Offense Act, legge contro i crimini di strada, nel 1959 le prostitute affollavano le strade e vicoli di Soho, a partire dai primi anni 60 la zona era sede di quasi un centinaio di strip club e quasi ogni porta a Soho erano affissi piccoli volantini che pubblicizzavano grandi seni in vendita o lezioni orali di francese. Questi sono stati conosciuti come Walks Up. Con la prostituzione tolta dalle strade, molti club come il The Blue Lagoon sono diventati templi della prostituzione. La squadra della Buon Costume della Metropolitan Police contava grandi numeri di poliziotti corrotti coinvolti nel giro di prostituzione e mazzette.

La notte a Singapore è ancora fredda, io e la tigre. Singapore, i cosiddetti clip joint cominciarono a comparire negli anni 60. Questi strip club erano soliti vendere acqua colorata come champagne e promettevano sesso in modo da spennare i turisti alla ricerca di divertimento. Negli stessi anni il primo cinema teatro di sesso di Londra, il Compton Cinema Club, viene aperto al 56 di Old Compton Street. Il cinema era di proprietà di Michael Klinger e Tony Tenser. Ah, Tony, come no? I quali hanno prodotto molti dei film di Roman Polanski, come Cul-de-sac del 1966. Michael Klinger, in particolare, possedeva anche il club Heaven and Hell, che precedentemente era stato anche un beatnik club, che si trovava poco distante dalla caffetteria di Two Eyes all'angolo tra Old Compton Street e James Street. Harrison Marx, fotografo glamour ed editore di riviste pornografiche, aveva una galleria fotografica che si trova al numero 4 di Gerrard Street. A metà degli anni 70 i sexy shop erano cresciuti rispetto all'esiguo numero di quelli aperti a Clark Slack negli anni 60, fino ad un totale di 59 sexy shop. Alcuni avevano locali segreti sul retro dove si vendevano fotografie e romanzi hard, tra cui le edizioni dell'Olympia Press. Beh, 59 sexy shop, come si dice, so cazzi. Cioè, nel senso, poi alla fine c'è solo lui, cioè se uno va a comprare quelli dello sport, come faceva? Diciamo, mi serve una vita, un bullone, datemi un ferramenta, per Dio! Possibile che non c'ho un cazzo di ferramenta, so! Credo.

Season Circus, solo un momento. Dagli anni 80, epurazioni della forza di polizia insieme a un inasprimento dei controlli sulle licenze concesse da parte della città di Westminster ha portato un giro di vite su queste situazioni illegali. Nel 2000, un sostanziale snellimento della censura in generale, nonché la concessione di licenze e la chiusura di negozi di sesso senza licenza, avevano ridotto la zona a luci rosse ad essere solo una piccola area intorno a Brewer Street e Beerwich Street. Diversi clip joint della zona sono stati segnalati dal quotidiano London Evening Standard nel febbraio del 2003 perché continuavano ancora a frodare i clienti che pagavano per ottenere bevande sproporzionatamente care e con un intrattenimento erotico invece assai leggero. Continua ad esistere nella Tisbury Court, nelle vicinanze di un cinema per adulti, una clip joint. Soho continua ad essere centro dell'industria del sesso a Londra e dispone di numerosi sexy shop autorizzati e di cinema a luci rosse. La prostituzione è ancora diffusa in alcune parti di Soho, con diversi edifici utilizzati come bordelli, anche se su molte strade che portano a Shaftesbury Avenue, a partire da metà degli anni 2000, sono stati acquistati e chiusi e rinnovati per altri usi. Vabbè, voltiamo la pagina, basta con parlare di luci rosse, parliamo del Windmill Theater. Windmill Theater era noto per le sue osée table vivant nude, in cui i modelli dovevano rimanere immobili per evitare la censura. È stato aperto nel giugno del 1931 ed è stato l'unico teatro a Londra che non ha mai chiuso, fatta eccezione per i 12 giorni obbligatori tra il 4 e il 16 settembre del 39. Si trovava sul sito di un mulino a vento che risale al regno di Carlo II fino alla fine del XVIII secolo. Il teatro fu ceduto al gruppo Compton Cinema e ha chiuso il 31 ottobre del 1964 per essere poi ricostruito come un cinema e un casino, il Windmill Theater. Amore, non...

La pasticca blu, abbiamo parlato di sesso e soul, sesso e soul, samba e sesso, sesso e samba. Raymond Review Bar. Il Raymond Review Bar era un piccolo teatro specializzato in striptease e balli nudi di proprietà di Paul Raymond. Il teatro venne inaugurato il 21 aprile, Natale di Roma, del 1958. La caratteristica più sorprendente del Review Bar è stata la grande insegna luminosa che recitava Centro Mondiale di Intrattenimento Erotico, una cosa così modesta. E nei primi anni 80 il piano superiore è stato conosciuto come il Boulevard Theater ed è stato utilizzato da un piccolo gruppo di comici alternativi chiamati The Comic Strip. Prima ha trovato ampio riconoscimento anche su serie televisive e quant'altro, come dicono quelli mezzi bravi, quelli mezzi bravi. Adesso sono andato a pescare un brano, perché Isabella mi ha scritto di poter passare un brano di Daniele Silvestri, però non sempre le solite, mi dice. Va bene, allora vediamo se questa è abbastanza non sempre dalle solite, insieme al rancore, vai.

0: Ho 16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.
1: Rock Spot. La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Questo è
5: Arte Contro.
4: C'è vita sul pianeta torbido.
6: C'è vita, questa è l'ultima novità per oggi. Loro sono i Ministri, questa non è musica.
5: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

I ministri, questa non è musica 12.50. Allora, so, abbiamo visto, no? Infrastrutture, trasporti pubblici, teatro, cultura, musica, E dicevamo, nei primi anni 80 il piano superiore è diventato il comic strip, e c'è stato anche lo spettacolo di Jim Morrison, The Lizard King. Il nome e il controllo del teatro è stato acquisito da Gerald Simi nel 97, e poco a poco le fortune del teatro hanno incominciato a scremare anche a causa dell'aumento dell'affitto richiesto da Raymond alla proprietà. Va bene, industria cinematografica, tanti film girati, infrastrutture e trasporti, salute e benessere, secondo uno studio pubblicato all'University of Liverpool, Soul e l'intera Londra centrale sono considerati l'area meno salutare di tutta la Gran Bretagna. Che meraviglia! Però la faccia del Pigneto e le vostre Birkenstock. Lo studio ha considerato fattori come l'inquinamento dell'aria, ma anche l'accesso a pub e fast food, la prossimità degli ospedali e la presenza di parchi e aree verdi. Va bene, su Soho abbiamo detto, importante Cannabis Street, la via di Londra, il quartiere di Soho vicino Oxford Street, è appena a est di Regent Street, è scritta da Charles Dickens come la zona più malfamata, dove appunto è stata zona popolare, seguaci del mod degli anni 60. Andate a Londra, andate a Soho, quinto quartiere, finisce per oggi. Io sparo la doppietta di mezzogiorno, non l'avevo ancora sparata la doppietta del mezzogiorno, con un artista che tu, ogni nome senza nome, c'ha bisogno di presentazioni, con un bel concetto, quello delle 10 ragazze, e poi ancora Vasco. Ho visto un uomo.

0: Eh sì, 10 ragazze per me possono bastare, ne voglio una per i vari motivi, ma alla fine quello che mi dice che non posso vivere senza te, in fondo mi conosce, poi chi è, non lo so, se è un amico, un Marco Marchini qualsiasi, o uno psicologo, comunque lo sa che io muoio per te, e quindi ci stava tutta Lucio Battisti, 10 ragazze da legare, anche perché questa è mi lancia in questo mio weekend di pieno Vasco, e quindi io vi saluterò tra poco come sempre con l'uso d'alla, però prendo un treno e ti porto via.
1: E tu

0: La poesia, il dolore, la struggenza, esiste la struggenza, Silvia? Sì, esiste la struggenza. Sono le 12.57, Anima Fragile, Vasco Rossi. Io sono arrivato ai saluti anche per oggi, anche per questa settimana, quindi se ne parla lunedì. Non so se sopravviverò, ma se sopravviverò sarò qui a raccontarvi il mio weekend. Adesso vado, faccio lo zainetto, prendo il treno e vado a Ferrara per vedere l'inizio del tour di Vasco, con una scaletta che lascerà veramente attoniti tutti gli astanti, perché parliamo di brani dal 1972 fino massimo al 2000, quindi roba nostra. Non mi resta altro che salutarvi, abbracciarvi, fare le solite raccomandazioni. Rimanete connessi per sabato, che esce il sondaggione del Mannamen Vocale, breve timbrato e soprattutto si te va. Escusatio non petita, accusatio manifesta. Scambiatevi milioni di vocali di pace, che non siano troppo lunghi, perché altrimenti siano degli audiodribbi. Mi raccomando, scegliete, soffrite, fate un po' quello che volete, ma la vita è una sola, è un mozzico, basta non prenderlo sulle palle. Chi si fa i cazzi propri campa cent'anni. Grazie a tutte, io vi saluto come sempre con Lucio Dalla, con una poesia che ha una mira ben precisa. Lascio arma, baracca, burattini, mixer, cuffia, i caffè, che altro ti serve, Silvia? Non lo so, c'hai tutto, a Silvio Ostini, che vi intratterrà con la urgentissima mutuata di Silvia Badolini. Ciao a tutte, ciao a tutti, ciao a tutte, ciao, buon weekend.
1: Avete ascoltato? Marte contro. C'è vita sul pianeta torbido.

0: Ciao Shorty, cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Cosa stai facendo?
1: Nelle profondità dell'inferno!
2: Sceglielo!
3: Sono successe delle cose che ci hanno portato a pensare che sarebbe stato meglio tornare a casa.
4: Sarebbe una volgare esibizione di potenza, Carlos.
5: Urgentissima. È già tardi.
6: E ben ritrovate su Radio Rock Italia. Io sono Silvia Austini al timone di Urgentissima. Sofia Baldolini invece in questo momento si trova al timone di qualcos'altro. Non si sa che fine abbia fatto, ma lo ha abbandonato a me. Intanto ringrazio i compagni di avventura che vi hanno tenuto compagnia da questa mattina. Marco Bosco, per poi condurvi quasi a tavola, Dario Cecchettani. Intanto iniziamo il pomeriggio insieme, come già sapete, con il nostro saltello di palo in frasca, ovvero il, volgarmente detto così, il solito disc to disc. Intanto vi ricordo i contatti 3791 600 190 per interagire con me all'interno del mondo della radio del rock italiano, dove potete intanto ascoltare in DAB Plus su Roma e Provincia, sullo streaming, le applicazioni di Radio Rock Italia e 96.6 se vi trovate su tutto il litorale romano, da Ostia fino a Fregene, per poi allungarsi fino a Fiumicino. Intanto iniziamo il disc to disc con cosa?
7: La fretta

E intanto arrivano i primi saluti al 3791 600 190 dei primi affezionati che iniziano a scrivere durante questo saltellino di palo in frasca. Direttamente da Loredana per te andiamo da Alberto Camerini.

dal ritmo del Rock and Roll Robot di Alberto Camerini. Tra qualche secondo invece andiamo direttamente nella musica leggermente più moderna. Dai, loro sono i Maneskin con Supermodel.

Supermodel, anzi letteralmente chiamata la canzone Supermodel The Maneskin, andiamo invece a prendere un ritmo un po' più rap con Domani Smetto.

0: pesto di Guglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica... dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
1: Questo spot non è per gente normale, ma per cane.
2: Music Day Roma. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, Il Secondo Tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
3: Questa è Urgentissima. È già tardi.
4: E questi tre rintocchi definiscono che cosa, che è arrivato il momento del nostro disco classico.
5: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

nel mondo dell'urgentissima insieme a chi? A me, a Silvia Austini, a tenervi compagnia dalle ore 13 fino alle ore 15. Ma volevo anche dirvi una cosa molto importante. Sabato 13 e domenica 14 torna il Music Day al centro commerciale Parco Da Vinci. Due giorni ricchi di eventi. Da sabato 13 ci sarà il firmacopie con La Batteria e la presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14 invece ci sarà la presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo Tragico Fantozzi e firmacopie con Fabio Frizzi, Vice Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, mi raccomando, ci sarà musica live, ingresso gratuito dalle ore 10 fino alle ore 21, media partner ufficiale della manifestazione Radio Rock. Intanto invece ci buttiamo all'interno del mondo di Emma Nolde con Quello che deve essere sarà, e ritorniamo tra 3 minuti e qualche secondo.

appunto, ritorniamo insieme all'interno del mondo di Urgentissima fino alle ore 15 insieme. Ho tentennato, ho titubato, ma ce l'ho fatta. Non mi sono confusa come fa Vincenzo Pigliapoco, che legge l'ultimo decimale dei numeri e attribuisce l'ora. E quindi qui è una citazione a lui. Intanto vi ricordo sempre i contatti 3791 600 190 per interagire con me. E quindi, visto che il classico, se non vi ricordate, era direttamente Max Gazzè con l'uomo più furbo. Proprio per questo, anche grazie al classico e anche a quello che deve essere sarà di Emma Nolde, iniziamo proprio a parlare di una cosa di cui volevo proprio dirvi. Anzi, volevo proprio raccontarvi della furbizia, quindi di quella convinzione quindi meravigliosa che hanno certe persone di aver capito tutto, ma proprio tutto, prima di ascoltare, leggere e quindi non sentire, proprio prima di ascoltare, leggere e comprendere. Quindi parliamo anche di piccoli, come dire, episodi di maleducazione che avvengono nel traffico, tramite social, anche in gruppi di quartiere, commenti a caso. Quindi vi faccio una domanda e poi andiamo direttamente a sentire un po' di musica, perché anche basta chiacchiere. Quindi la domanda che vi voglio fare è: voi direttamente, prima di giudicare, siamo ancora capaci, secondo voi, di leggere e di capire? Non lo so, sentiamoci tanto francamente e riflettete, eh?

nel mondo di Urgentissima con la prima domanda che vi ho fatto poco fa, ovvero: prima di giudicare, siamo ancora capaci di leggere, capire e comprendere? Anche perché adesso riarticolo ancora di più e poi vi rilascio sempre alla musica, perché comunque sbagliare capita. Cioè, non so se lo sapevate, ma può capitare a noi uomini perfetti di sbagliare. Quindi possiamo reagire male, è possibile reagire male, però comunque è un'altra cosa reagire male, tocca un attimo dargli il giusto senso. E poi dobbiamo anche, come dire, non trasformare ogni singola situazione che ci capita nel mondo in un processo pubblico. E quindi oggi iniziamo proprio così, prima di, come dire, di commentare, prima di leggere, ed anche dobbiamo leggere attentamente tutti quanti il foglio illustrativo ed entriamo ufficialmente all'interno dei Bachi da pietra con Dio del Suolo e poi ritorniamo insieme, perché mi sto già fomentando, no? Questo discorso già mi dà quel fastidio.

contentissima in compagnia di Silvia Austini e intanto saluto Roberta con il bimbo Ale che da quel di Ravenna ci salutano e anche tutti gli altri ascoltatori e ascoltatrici tipo Francesca e Maurizio che mi state mandando i saluti iniziali e il buon pranzo. Buon pranzo anche a voi, ditemi cosa state facendo nel mentre perché qui invece non si mangia ma si sta lavorando. Quindi come vi stavo proprio dicendo poco fa, partiamo direttamente da un piccolo esperimento mentale che vorrei proprio proporvi. E quindi, anzi, no, aspettate, mi ricorreggo, non direi un esperimento mentale, sì, anche quello, ma un esperimento sociale proprio da gruppo di quartiere. Quindi che cosa potrebbe mai accadere se una persona decide di raccontare una situazione ambigua su un gruppo? E capire che effettivamente ci sono cose che potrebbero andare bene e altre no. E quindi, dai, ci sentiamo un'altra canzone. Mettiamola così.

Quindi ritorniamo all'interno del mondo di Urgentissima insieme fino alle ore 15. La domanda che vi avevo fatto era proprio questa. Inizialmente sì, se noi siamo capaci di ascoltare e di dare anche il giusto peso alla cosa che stiamo anche leggendo o sentendo, ma allo stesso tempo vi ho anche chiesto, oggi vi faccio 18.000 domande, tipo bambino in difficoltà o anche ragazza in difficoltà nel mio caso specifico. Quindi vi avevo anche detto, vi avevo proposto, ecco, un piccolo esperimento mentale, definito anche esperimento sociale, un po' da utilizzare all'interno di un gruppo di quartiere. Quindi vi do un po' più il contesto. Quindi se una persona racconta quindi una situazione che gli è capitata, che potrebbe essere ambigua da ambo le parti, per esempio una macchina che si ferma in un punto complicato, però con quattro frecce accese, motore spento, il telefono piazzato bello in mano, e lascia lo spazio alle persone di superarlo, la reazione seguente non è tipo ragazzi ho bisogno di aiuto, aiutatemi, no, potrebbe diventare delle volte aggressivo del tipo come con tallonamenti, superi di strada, tagli della strada. E quindi forse ci serve uno stuntman, eh?

mai. E Rossella scrive sul nostro canale WhatsApp: già immagino che cosa possa essere accaduto, ma diciamo che già ve l'ho già ve l'ho un po' spoilerato, e di parecchio, perché comunque abbiamo visto che c'era questa automobile parcheggiata, anzi no, totalmente ferma, in un punto sì complicato ma accostata per bene, a tal punto di far passare le persone, le altre auto, e quindi tutte le altre persone, tutte le altre automobili, gli autisti, i motociclisti, chiunque passava in quel frangente, hanno fatto, cioè sono passati, si sono dati il giusto tempo per passare, eccetera eccetera. Però poi dopo la reazione seguente della persona che era accostata è stata quella di prendersi la briga e la responsabilità di avere una reazione aggressiva, portando a tallonamenti, sorpassi e tagli di strada. E quindi ora, sì, tutto bellissimo, però anche Porastella, no?

0: Rock Sport.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: State ascoltando
4: Urgentissima.
3: È già tardi
5: ed è arrivato il momento della nostra prima novità insieme. Lei è Greta Greda con Peggio di me.
4: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Greta Grida per la seconda settimana è sempre nelle tra le nostre novità. Greta Grida, anzi il nome non di arte all'anagrafe, Greta Elisa Ravelli Rampoldi, giovane cantautrice milanese classe 2004. Come spiegato dall'artista stessa, il brano quindi è una dedica a chi non riesce a controllare le proprie emozioni e finisce per annebbiarsi, quindi durante i conflitti. Rappresenta quindi quell'attrazione paradossale verso qualcuno che riesce comunque a tirare fuori tutto il peggio di noi. E invece adesso è arrivato il tempo di Sofia Gobbi con That Has.
1: Hi, this is Allie. So sorry I missed you, but I'll give you a call back as soon as I can.
2: The person you're trying to reach is not available. At the tone, please record your message.

Quindi ritorniamo nel mondo di Radio Rock Italia Urgentissima. Stavo proprio dicendo poco fa che sono stata io l'artefice di questo piccolo esperimento mentale, detto anche esperimento sociale, da gruppo di quartiere, ovvero mi sono letteralmente inventata che è accaduta una situazione a dir poco ambigua, ovvero una macchina era letteralmente ferma in un posto, in uno spiazzo, con le frecce accese, motore spento, quindi tu che passi e puoi avere anche 2 giorni di patente, supponi, capisci che quella macchina può essere ferma per X motivi, con l'autista dentro, quindi dici va bene, ok. Quindi le persone, visto che hanno modo di passare e c'è lo spazio, quindi tutte le persone passano, come se niente fosse, come se ormai questa persona stesse chiamando, non so, un carro attrezzi, il meccanico, un qualcuno che la venisse a raccogliere per strada. E invece no. La persona ben pensa di rimettere in moto, si assume la responsabilità di avere un atteggiamento anche aggressivo, inseguendo l'ultima persona tra tutte quelle che l'hanno superata, e decidere quindi di sorpassare e di tagliare la strada. Poi, dopo aver scritto quindi questo post, che cosa succede? Ci sono state anche reazioni indignate, ovvero tutte le macchine hanno tolto la precedenza, tutte le macchine hanno fatto di qui e di là, però nessuno si è reso conto che forse, al di là dell'infrazione ipotetica, probabilmente la reazione anche seguente possa essere stata un po' leggermente spropositata, non lo so. Intanto ci ascoltiamo in Negrita con questa canzone Dal suono, totalmente

3899 600 190 mi dice quanto non mi manca guidare a Roma. Roberta, hai deciso tu di andare fino a Ravenna e andare a vivere lì, e quindi mi dispiace, non ti manca? Beh, a me forse mi sta venendo un po' l'orticaria, ma intanto invece Rossella alimenta un po' il, come dire, la faccenda dicendo: Silvia, ma tutte a te capitano la guida? No, capitano a tutti noi persone che decidiamo di avere un mezzo, di entrare e di guidare un mezzo di locomozione. Tu vedi un po', quindi questo. Ma allo stesso tempo mi sono anche ricordata, vorrei proprio anche dire, mettere una sorta di paletto, una sorta di confine, perché sennò qui andiamo a dare a dire che è anche giusto arrabbiare o anche a togliere un po' l'errore da... Ok, non vogliamo normalizzare un errore e dare ragione all'altro, quindi precisiamo che cosa? Che gli errori alla guida non sono simpatici, a prescindere da una precedenza non data o da una volontà di voler inseguire una persona. Quindi comunque, come la metti, è sbagliato il gesto, e comunque le precedenze vanno rispettate, ma qui non stiamo facendo elogi al faccio come mi pare.

Raffaella scrive al 3791 600 190, ma quindi io non ho capito chi aveva ragione. Nessuno, qui non stiamo dicendo chi aveva ragione, qui stiamo dando un po' la colpa all'atteggiamento che tu, in base comunque a come ti comporti e se decidi di tua spontanea volontà anche di commettere un gesto sbagliato, comunque viene frainteso delle volte e letto male. E quindi qua adesso però dobbiamo un attimo spiegarla meglio, perché ok, abbiamo capito che questa macchina era accostata, ferma, le auto l'hanno superata, c'è stata una reazione aggressiva, tallonamenti, sorpassi, tagli di strada, eccetera. Ma invece adesso arriva un anche il la decisione mia di voler di aver voluto fare un post di questo tipo. Il post di questo tipo è proprio per anche uno cercare, è stato quello di cercare di capire se persone riescono a leggere e a dare anche una sorta di interpretazione a quello che viene letto, proprio la comprensione del testo, un po' quella che faceva male elementari, no? Quella del leggi il testo e rispondi alle domande. E poi allo stesso tempo anche quello di capire che delle volte la reazione non è che uno deve diventare una sorta di come direbbe Piotta, di supercafone. Cioè non dobbiamo diventare supercafoni per dimostrare che siamo i meglio, perché comunque tanto come fai, sbagli, e l'atteggiamento scorretto è stato questo. Intanto ascoltate la musica e poi ne riparliamo. Senti.

Alessio invece dice al 3791 600 190, ma dilla tutta la storia. La storia mo la dico tutta, manca ancora un'ora, voglia te, qua c'è tempo. E quindi che cosa la storia reale effettivamente è che sì, è stata scritta, l'ho scritta io volutamente all'interno di un gruppo di quartiere dove io vivo, però diciamo mi sono ispirata da una storia vera, ovvero che è capitata a me, non dico lì in quel posto specifico, ma è capitata a me tempo fa sulla Tuscolana per andare verso Frascati e ho assistito a una scena letteralmente pietosa dove una macchina così ha ben voluto e deciso di tagliare la strada, fare dei tallonamenti eccetera eccetera, solamente perché non ha, neanche mi ricordo, ma lui aveva infranto la regola. Io continuavo dritta per la mia strada, neanche stavo pensando a fare una cosa fatta apposta. E quindi proprio per questo è il questo è proprio il problema, che ritornando comunque al post, sì, è importante capire che c'è chi sbaglia, perché assolutamente, però non cadiamo intanto sul i soliti cliché, anche perché come dicono loro, bravi quasi tutti, ma diciamo che siamo tutti bravi a fare un po' di, come dire, di odio e di insulto senza ragionare.

0: Quindi stavamo dicendo che questa, all'interno proprio di questa situazione si aprono varie, come dire, spunti di riflessione, ovvero che se qualcuno sbaglia, questo però non autorizza nessuno a trasformare la strada in una sorta di arena e a fare anche una sorta di vendetta educativa, quindi ti taglio la strada, ti inseguo, ti intimidisco, comunque cioè, ti fa anche paura la situazione e decido volutamente di... come dire, darti una sorta di sberla educativa, ma non ha senso, perché poi alla fine incute terrore, metti in pericolo non solo te stessa o te stesso, l'altra persona, ma anche tutte le altre persone che si trovano in quel momento in automobile. Quindi una cosa è dire, secondo me, no, attenzione, lì hai sbagliato, quindi occhio, e un'altra cosa invece è dire siccome hai sbagliato, ora mi sento autorizzato a far diventare la Cristoforo Colombo o anche un posto, quindi un post su i social, una sorta di Fast and Furious in versione, come dire, mi sono persa, riunione condominiale.
1: Flex, uno stile di vita che non ho, io non esco. Domani lavoro e banana la faccio presto. Beh, pranzo, facile, pasta col pesto, è inutile mentire, no, sarò onesto. Per la fame, guarda che io zitto non ci resto. Sentire il

0: della questione, ma quello è poco ma sicuro. Intanto ci sentiamo la pubblicità.
1: Rockstar. Pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Questa è
3: Urgentissima. È già tardi.
0: E questi tre rintocchi definiscono che cosa, che è arrivato il momento del nostro disco classico. Loro sono gli Stadio con Grande Figlio di Puttana.
2: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Quindi ora rientriamo all'interno del mondo di Urgentissima con farvi proprio questa domanda. Quindi io già vi ho dato, diciamo, tutta la storia originale, ma mi manca il pezzettino. Quindi mettiamo il caso che un giorno io decida di fare questo post su Facebook all'interno del gruppo del mio quartiere, quindi tendenzialmente so con chi mi sto relazionando, però magari lo metto come post privato, anonimo, perché non si sa mai. Quindi pubblico e scrivo tutta la vicenda. Quindi non faccio nomi, non metto targhe, dico solamente il modello dell'automobile, mettendo la mia in caso. Quindi, esatto, non è che do la macchina, faccio un esempio diretto, mirato. E quindi, secondo voi, la gente legge davvero la cosa che è successa?

Metal. Hey, ma vi dirò, non è male, giusto? Perché già molti di voi mi state scrivendo, ma è fichissima questa canzone. Ma lo sai veramente? Sì, anche io confermo quello che stai dicendo pure tu. Quindi intanto ritorniamo un po' al tema. Quindi dopo aver scritto questo post, volutamente fatto di 5 righe, nella speranza che le persone le leggessero tutte e 5 e non invece, cosa che non è accaduta, perché ne hanno lette 3 e si sono successivamente agganciati a una sola parola, e da là è nato il film. Ma di quei film che veramente Fast and Furious 007 spostati letteralmente proprio, perché comunque poi ci sono stati i commenti, e dai commenti è qualcosa, sono stati veramente spettacolari, perché ci stavano sì i geni che dicono: ah, dacci la targa, come se vabbè, ok. Oppure c'è chi scrive: chiamate i vigili. Oppure chi ha risposto: ma là c'era la precedenza. Sì, ok. Poi invece c'è quello che non ha capito nulla ed era sicuro probabilmente che quella persona stesse letteralmente male, a tal punto da non riuscire ad uscire dalla macchina. Cioè, io dico, ragazzi, ma qui altro che scemo del villaggio, eh?

Si precisa che qua dentro si sta anche un po' ironizzando sulle situazioni, perché comunque possono capitare situazioni vere e che poi possono anche sfociare in tragedie, come anche purtroppo spesso capitano. Ma qui intanto si sta proprio per fare una sorta di anche farvi capire che va bene un gesto sbagliato, un'infrazione fatta male porta a una conseguenza, ma la conseguenza non può essere assolutamente mai, anche se non si dice in italiano, un inseguimento, oppure un scendo dalla macchina e ti spacco la macchina, oppure ti seguo fino a casa. Cioè va bene, neanche fare un po' il passivo aggressivo, come ad esempio qualche giorno fa sentivo un'altra trasmissione di non mi ricordo quale collega, diceva che si sono mandati le due persone che hanno avuto un qui pro quo in auto dei cuoricini e dei bacetti. E sì, ok, va bene, può essere anche giusto farlo, ok, ma è sempre quell'atteggiamento passivo aggressivo che dà fastidio. Quindi non dico che uno deve sopportare e stare zitto, però boh, non so, secondo voi cosa si potrebbe fare? Non saprei. E intanto ci sentiamo in linea 77 con la partecipazione di Tiziano Ferro direttamente. Ascoltatela, mi raccomando. Sì.

Stella invece scrive al 3791 600 190: ma almeno qualcuno ha capito il senso del post? Allora, ti dirò, alcuni no, totalmente no, ma una persona dopo all'incirca 14 ore dalla pubblicazione ha scritto letteralmente questo. Ragazzi, qui non stiamo dicendo che la persona abbia abbia fatto bene a togliere una precedenza nel caso, o anche a fare l'errore, ma qui stiamo dicendo tutt'altro, è la reazione spropositata al gesto. E quindi ora qua vorrei anche connettermi a un altro discorso, ma tendenzialmente no, quando uno legge dà un po' peso, e anche mi ricollego a quello che ha scritto poi l'altro abitante del mio quartiere, vorrei conoscere e stringergli la mano, ma quanti di voi letteralmente leggono e danno un senso a quello che leggono? Perché qui non stavamo dicendo è giusto sorpassare, è giusto non soccorrere qualcuno, qui stavamo dicendo che indipendentemente dall'errore, forse iniziare a inseguire una persona è un leggermente sbagliato, che dite?

Caterina Caselli con Sono Bugiarda, I'm a Believer. Quindi, ritornando a noi, anzi proprio iniziando proprio a quasi a chiudere questo piccolo strazio che vi tiene compagnia fino alle ore 15 insieme, stiamo proprio dicendo questo, che anche come sta scrivendo Alessio al 3791-600-190, quindi alla fine l'errore di chi è? L'errore è di tutti e due. Qui non è che un errore ti salva e l'altro errore ti lascia il 10 anni di carcere. Il problema non è quello, il problema è proprio che a seguito di una cosa che viene fatta la reazione è molto spropositata. Tu poi mi dirai allo stesso tempo, allora ma che cosa avrei dovuto fare? Niente, nulla, non inseguire una persona, anche perché comunque, come si dice a Roma, per una pugnalata che tu dai ne hai altre 18 contro, perché la persona poteva anche essere la dell'altra macchina che ha superato, armata, poteva essere più pazzo di lui. E quindi le vendette educative secondo me non hanno chissà quanto senso, come tante altre vendette. Quindi intanto iniziamo un po' a chiudere questo tema. Ascoltiamoci invece Frankie Hi Energy MC con quelli che ben

0: come stavo dicendo, la giustizia fatta in questo modo non ha letteralmente senso, quindi come anche aprire poi un tribunale via social, neanche ci trovassimo, non lo so, davanti all'avvocato, davanti a un giudice, a cui dire la verità, nient'altro che la verità, e dire pure lo giuro. Quindi in questo caso sì, indubbiamente fare gruppo, fare branco un po' tanto delle volte crea parecchio disagio, ma il disagio poi, cioè, alla fine come la metti, meglio la pubblicità. Rockstar.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Gente normale, ma per i cane.
6: Music Day Roma. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, Il Secondo Tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
7: State ascoltando Urgentissima. È già tardi.
0: Ed è arrivato il momento della nostra seconda e ultima novità insieme. Loro sono, anzi lui è, Willy Peyote con In cerca di uno schianto.
8: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

In cerca di uno schianto, Willy Peyote. È uscito quindi il nuovo album Anatomia di uno schianto prolungato e questo pezzo è l'open track del disco, che cita e campiona il pezzo famosissimo dei Subsonica, Tutti i miei sbagli, con la voce di Samuel, ma non è una collaborazione. I Subsonica quindi in questo caso non hanno partecipato alla realizzazione della canzone, ma è solamente un omaggio di Willy nei confronti proprio dei Subsonica, anche perché entrambi torinesi. E quindi questo, intanto andiamo a sentirci un po' i Tre Allegri Ragazzi Morti e poi ritorniamo quasi con i saluti finali.

0: ritornando a noi verso la fine proprio di questo piccolissimo spaziettino. Quindi il punto non è, secondo me, solamente decidere chi avesse ragione e chi invece torto al millimetro, analizzando ogni singolo movimento, ogni singola supposizione e ogni singolo andamento, anche perché comunque vuoi o non vuoi le situazioni in ambi i punti di vista sono risultate letteralmente ambigue. Quindi la soluzione forse dovrebbe essere anche meno eroica, forse anche più semplice, quindi rendere chiaro anche uno cosa si sta facendo, quindi sei fermo, sei in pericolo, metti il triangolo, fai qualcosa, ma non reagire come se fosse un affronto personale, nel senso qui stiamo parlando di solamente un piccolo errorino. E intanto, a proposito di piccoli errorini, è entrato, non è un piccolo errorino, non vorrei dire questo, ma Paolo Di Cenzo, perché mi stava guardando malissimo, ma non è lui. Intanto quindi facciamo una cosa, ci sentiamo una piccola canzoncina, tra poco è il turno di Paolo Di Cenzo con il suo È Quasi Weekend, io intanto vi saluto e vi ringrazio, forza, ciao!
1: Sarebbe

0: minuti finali giungono letteralmente, stanno qua come una pozza attaccata alla mia spalla. Io intanto vi saluto e vi ringrazio. Ci sentiamo la prossima settimana con Chaos Control. Intanto buon weekend, anzi no, letteralmente è quasi weekend, tra pochissimo con Paolo Di Cenzo. Intanto io vi saluto e vi ringrazio nuovamente. Ciao!
1: Ciao Shorty, cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Cosa stai facendo?
2: Nelle profondità dell'inferno!
3: Sceglielo!
4: Sono successe delle cose che ci hanno portato a pensare che sarebbe stato meglio tornare a casa.
5: Sarebbe una volgare esibizione di potenza, Carras. Vorresti lasciarlo
6: essere? Avete ascoltato? Urgentissima! È già tardi.

0: Riproviamo.
1: È quasi weekend. Tutto quello che non sapete sul venerdì.
0: Ve lo dico io. Riproviamo, 15.06 in questo momento. Un buon pomeriggio a tutti quanti voi da parte di Paolo Di Cenzo. Un saluto a Silvia Ostini, che ha sostituito nella sua urgentissima la nostra amica Sofì Baldolini, che sarà puntuale qui a farvi compagnia già da venerdì prossimo. Subito i contatti per intervenire in diretta. Non so per quale motivo dobbiate mandare un messaggio ad una radio che vi lascia il proprio numero di telefono, anche bastano soltanto i saluti, quindi il motivo eccolo qua, trovato in un attimo. 3791 600 190. Ripeto, 3791 600 190. Oggi giornata di venerdì 5 giugno, un botto, ma proprio un botto, aiutatemi a dire un botto, l'ho detto, un botto, sì. Un botto di appuntamenti da vivere nella nostra città. Vi racconterò tutte cose gratuite da poter fare con le persone a cui volete bene, che vi vogliono bene, con i bambini, con gli animali, insomma con chi vi pare a voi. Se ne andremo poi in giro per il mondo, andremo a New York, andremo in Turchia, andremo in Florida, dove è successa una cosa veramente allucinante. Ma prima una cosa importantissima, lo dico a Gasparri, a chi rompe il cazzo: giù le mani da zero calcare, giù le mani da zero calcare. Zero calcare è un mostro e non si tocca, non si tocca mai nella vita. Avete visto due spicci? Avete visto?
2: Anni, mesi, giorni spesi a districare un filo.

così abbiamo preso due piccioni con una fava. Abbiamo messo una bella novità, quella di Giancarlo, Non ti riconosco più, direttamente tratta dalla colonna sonora, anzi dalla sigla di Due spicci di e con Zero Calcare. Di e con, non a caso, perché come rimarcava proprio lo stesso Michele, lo stesso Zero, è lui che scrive la storia, è lui che la disegna, è lui che doppia tutti, ma proprio tutti i personaggi.

paga come, sono tutte cazzate. Sicuramente tutto ciò che esce da Zero Calcare è un capolavoro. È stato un capolavoro a strappare lungo i bordi durante, ve lo ricorderete, durante il periodo del Covid. È stato bellissimo Questo mondo non mi renderà cattivo un paio d'anni dopo, tre anni dopo. Ed è un capolavoro assoluto di introspezione, di serietà, di tossicità. Questa Due Spicci. Quindi non rompete il cazzo a Zero Calcare, vi prego. Tra parentesi, Due Spicci, credo di non esagerare, lo dico agli appassionati come me di Boris, che sia la miglior cosa dai tempi di Boris. Quindi insomma sono passati davvero tanti anni prima che uscisse dall'Italia una cosa bella bella bella, quasi allo stesso livello. Detto questo, cominciamo con i saluti. Un buon pomeriggio a Isa, adesso ti leggo tutto. E un buon pomeriggio a Fabio, che dice: ciao Paulino, sbotta gli appuntamenti, siamo pieni gonfi di appuntamenti, caro Fabio. Quindi non cambiare, resta lì, becca di Gianna Nannini e poi un po' di primi appuntamenti della settimana, del fine settimana. Anzi, caro Fabio, questa la dedico a te, visto che mi sei di ritorno da un viaggio in moto. Com'è andata? Com'è stato? Ricordo che avevi raccontato che saresti andato in Sardegna. Sono stato anche io in Sardegna, insomma, sempre una terra meravigliosa. Gianna Nannini.

0: Ma è Kamiq?
1: Sì, Kamiq. Ma quindi parti o no?
0: E parto con Skoda Kamiq. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
4: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
5: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione? Ma adesso basta!
4: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
6: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
4: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
7: Questo è quasi weekend. Tutto quello che non sapete sul venerdì.
8: Lo so che ci sono un botto di cose che non sapete sul venerdì, ma ci pensa Paolo a raccontarvele tra le 15 e le 17 di ogni venerdì. Andiamoci a sentire il primo dei super classici che ascolteremo insieme quest'oggi. Arrivano i Consorzio Suonatori Indipendenti. Questa è depressione caspica. Magari se vai più piano riesci anche a parlare.
7: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.
8: Tanta roba, tanta roba, Fabietto mio.

0: 11 c'è il break.
1: Rockstar. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?

primo dei due grandi classici che ascolteremo quest'oggi ad evento fisso. Dopo le 15:15, tra un'ora, ascolteremo anche il nuovo super classico. Vediamo un po' che nuovo super classico, poi mi sa che neanche si può dire, neanche va bene. Base. 22 minuti dopo le 15, state ascoltando È Quasi Weekend, cominciamo il nostro tour delle zone della capitale, non me ne voglia chi ci ascolta poi da più lontano. Noi abbiamo Roma, che è bellissima e ce la gustiamo d'estate, d'inverno, d'autunno e d'estate e di primavera il più possibile. Oggi non ce la posso fare. Allora, cominciamo light, dai! È un evento di cui ho già parlato settimana scorsa, una bella cosa, al parco di Caracalla, via Guido Baccelli 71, segnatevi questo indirizzo, via Guido Baccelli 71, da mercoledì al sabato, si apre alle 18, la domenica si parte alle 12, si chiama Sotto gli Ulivi di Caracalla. Gli addetti alla manutenzione del parco, con il patrocinio del Comune di Roma, hanno colorato, illuminato, addobbato a festa tutti gli ulivi del parco di Caracalla. Vi assicuro che è un posto meraviglioso. Io ho soltanto visto le immagini su internet, sul Comune di Roma. Non vedo l'ora di andare a visitare il parco di Caracalla. Evento totalmente gratuito, ci si può portare da bere, da mangiare, pet free e kid free, anche se kid free insomma c'è scritto lo stesso, però non lo direi neanche, ovvio che i bambini possano e debbano entrare ovunque esattamente come gli animali. Sta di fatto che c'è la possibilità di mettere giù i teli, c'è la possibilità di fare picnic, ci sono i palchi per il concerto, insomma c'è un po' di tutto, è un posto davvero fighissimo. Quindi Sotto gli Ulivi di Caracalla fino al 1° settembre, quindi c'è tempo per andare a visitarlo, via Guido Baccelli 71 in quel di Roma. Arrivano i Patagarri, poi continuiamo. 3791 600 190.

Rocky Patacarri su Rock Italia, la loro Caravan. Loro sono milanesi, ma non nome ispirato al al momento comico dei Chiado Giovanni e Giacomo, appunto, i Patacarri. Il Beer Park Festival torna a Roma per la sua 11ª edizione, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi di inizio estate. Due weekend immersi nel verde della riserva naturale Valle dell'Aniene, tra birra artigianale, street food e musica, un format ormai riconoscibile che negli anni è diventato un vero rituale per chi cerca convivialità all'aria aperta. Nato attorno alla birra, oggi il festival è un'esperienza completa, un luogo dove incontrarsi, scoprire nuove realtà e condividere momenti. E questa è l'apertura di beerparkfestival.it, beerparkfestival.it. Andiamo a vedere dove, completamente gratuito, tranne la birra ovviamente. Riserva naturale Valle dell'Aniene, via Nomentana, altezza via San Nazaro. Anche questo, pet kid friendly, evento totalmente gratuito. Ci sono due weekend, come dicevamo nell'apertura, uno è questo, uno sarà il prossimo, con diversi espositori di birra e venditori di birra. Una roba parecchio, parecchio divertente anche questa. Tra poco torno per raccontarvi di domani sera alla città dell'altra economia, ma intanto adelante adelante con Francesco De Gregori. Di Gregori. No, Francesco De Gregori, sempre lui. Non è un altro, eh. È lo stesso di Titanic, lo stesso di Rimmel. Questa era adelante adelante. Passa corre.

Francesco Gregori su Radio Rock Italia alle 15:31. Ce ne andiamo alla città della Tregonomia domani. C'è un palinsesto meraviglioso quest'estate, come l'anno scorso, poi del resto, a Testaccio Estate, alla città della Tregonomia. Tutto completamente gratuito. Per quanto riguarda domani alle 21 ci sarà il concerto di Brusco. Quindi per tutti gli amanti di Brusco, del reggae e di quant'altro, ci vediamo lì domani sera a partire dalle 21. Poi alle 23 ci sarà il DJ set, quello solito, quello classico, con il revival, la rocoteca, la discoteca, che c'è poi tutte le estati. Stavo cercando se c'era qualcosa di Brusco in radio, ma non c'è nulla di Brusco, una grave mancanza. Va bene, detto questo, invece di Brusco vi faccio ascoltare i Ratti della Sabina. Vi dovete accontentare. 3791 600 190. Sarà chi arriva prima aspetta un pezzo tipo del 2015-2013, una cosa del genere.

0: arriva prima, fretta!
1: Certo, chi arriva prima ha sempre fretta, certo, sono lì che ti aspetto, scusami, perché non dovrei aver fretta? Ti avevo detto 2015-2016, ma niente di più sballato, niente di più errato, niente di più cazzarato male, perché l'anno era il 2006, che stai a combinare? Non si abbassa il microfono, così non puoi trasmettere, te lo dico, in punta di piedi, aggrappata al microfono. Ti metti seduta? Vengo io a abbassarti il microfono? Vengo io con la forza bruta maschia, tipica del maschio alfa italiano, eh? Vengo, la spacco il microfono e te lo sistemo davanti alla bocca, in modo che tu possa, se passare, far sentire la tua voce e tutta la di Rock Italia. Vengo a fare questa cosa. Intanto dedichiamo a Michael per un po' d'amore. Un po' d'amore, eh? Un po' d'amore.

0: d'amore Mannarino su Radio Rock Italia. Si chiama Primo Amore, cara la mia Silvia Austini, il disco nuovo di Mannarino. L'hai ascoltato? L'hai auscultato, Austini?
1: No, non me lo son perso.
0: Te frega cazzo, non ti piace Mannarino?
1: Non mi piace.
0: Puoi tranquillamente dire, non succede niente.
1: Lo posso dire, non mi piace, non è nei miei gusti.
0: Non è nei tuoi gusti. Nei tuoi gusti ci sono i Marlene Kearns?
1: Allora.
0: Ci sono i Casino Royale?
1: Oppure chi altro? I Sibun
0: Voilà. Ci sono i Sibun Voilà, ad esempio.
1: Oppure chi altro, no? I ministri.
0: I ministri,
1: per fortuna non sono quelli grossi, sono altri
0: no,
1: ministri.
0: No, tipo Grosetto, che è alto
1: no,
0: tipo
1: 2,70 metri. No, sono altri ministri.
0: Ah, a proposito di ministro, di ministri, quelli però...
1: Quelli che vengono pagati
0: soldi. Sì, quelli che beccano un sacco di soldi e non... E non fanno poi le cose che andrebbero fatte. Non è per sputare il piatto dove si mangia, però insomma è talmente palese. Comunque la polizia ferma l'auto. No, scusami, la polizia ferma il misto turco a 225 km orari.
1: Ma stava guidando lui?
0: Guidava lui. Credo di sì, insomma, credo che stesse guidando lui. Vuoi che clicco la notizia? Così
1: ma
0: approfondiamo.
1: Proviamo
0: ad approfondire. Allora, sfreccia 225 km orari in autostrada e posta il video sui social.
1: Addirittura.
0: Bravo, applausi per turco. Sì. Aspetta che te lo facciamo sul bianco, sentiamo se si sente. Bravo, bravo turco, forse. Bravo il mio saluto.
1: E quindi è successo che cosa?
0: Però aspetta, perché non guidava lui.
1: Ah no.
0: A tradire Abdulkadir Uralogu è stata un'inquadratura che riprendeva il tachimetro. Mm. Rassicuro i cittadini che sarò più prudente. Quindi il ministro ha detto che
1: sarà più prudente.
0: 225 km orari non si può fare. Vabbè, nessuna parte.
1: No, esatto. Manca ci tocca vedere il loro codice stradale per dire è consentito correre.
0: Non c'è posto al mondo dove si possa andare a 225
1: km. A meno
0: km
1: che non stai dentro la pista di Maranello. E lì...
0: stai nella pista di Maranello, okay. Le Valle Lunga, di Imola, poi
1: esatto.
0: Come te pare. Anzi, 225 è pure piano.
1: Esatto, cioè, stanno a letto, c'è il vecchietto col pandino dietro.
0: Il vecchietto col pandino che te suona, esatto. Che dobbiamo fare? Qua devi camminare, devi andare più velocemente. Vabbè, comunque, questo ministro è stato... blastato mentre come si dice a Bergamo blastato?
1: Sì,
0: è stato blastato che entra da 225 dove cazzo vai a 225
1: km? Ah non lo so, però diciamo che forse, ma secondo me doveva portare qualcosa in salvo, cioè tipo l'antico vaso andava portato in salvo, quindi corri.
0: Vabbè, ho capito,
1: macchina,
0: che sei in Montenegro, corri macchina, corri,
1: è
0: che poi che è cavallo, che dalle frustate corri macchina,
1: possibile.
0: Boh, io non so cosa dire. No, ma senti poi com'è messa,
1: sentiamo.
0: Freccia 225 in autostrada e si autodenuncia con un video.
1: Ma pensa che non dire altro.
0: Rimediando una multa e una sonora figuraccia. A commentare la gaffa non è stato un influencer.
1: Ah no.
0: No, men che meno un cittadino qualunque, perché influencer e cittadino qualunque sono diversi.
1: Vabbè, ovvio.
0: Bensì il ministro dei trasporti, Giacomo Salvini, va un video, facesse un video.
1: Si perda da soli.
0: Vabbè, Salvini ha acciaccato merde più grosse di queste.
1: Vabbè, però Salvini non farebbe mai il ministro dei trasporti, lo ammetterebbe 18.000 volte. A lui piace il ministro dell'interno.
0: Lui vuole essere ministro, cioè la sua vita così da
1: è
0: supereroe
1: quello.
0: C'è quella di ministro dell'interno. In realtà gli hanno affibbiato il ministero dei trasporti, che poi è quello con il portafoglio più grande.
1: Ma non gli interessa.
0: Non gli frega niente,
1: No.
0: Lui parla soltanto di roba da poliziotto.
1: Esatto, cioè deve essere, hai capito che devi fare? No, voglio quell'altro, no!
0: Nel filmato, il signor Uraloglu viene immortalato mentre viaggia lungo l'autostrada che va dalla capitale Ankara a Nigde. Mm. Dagli altoparlanti si sentono canzoni popolari e spezzoni discorsi del presidente Erdogan. Il post, cioè peggio, è un merdone clamoroso. Il post recita così, ascolta Silvia. Mm. Quando siamo stanchi prendiamo ispirazione dal nostro presidente e diciamo, non abbiamo lavorato abbastanza e continuiamo per la nostra strada. Tutto questo a cannone a 2,20 in macchina.
1: Ok.
0: 2,25.
1: Vabbè, noi 5 km di differenza non è che vorrebbero.
0: Cambia nulla,
1: però,
0: che cambia nulla.
1: Però, cioè,
0: ora la domanda è: se lo fa Silvia Austini con la sua Yaris a 225 km orari sull'autostrada, che cosa le fanno a Silvia Austini?
1: Ma mi tolgono la vita direttamente.
0: Allora, la patente la prendono,
1: la bruciano davanti a me, calpestano
0: la cenere,
1: nascerà una fenice che decide di ammazzarsi a sua volta.
0: Potrebbe essere un circolo vizioso, no? Un moto perpetuo così.
1: Sì, sicuro.
0: Abbiamo inventato il moto perpetuo, cercano di inventarlo da tutta la storia. Si prende, si va a 225 in autostrada, cittadino normale. Ciabatti, viene fermato, si brucia la patente, si pesta, rinasce la fenice che produce un'altra patente che poi si riuscirà esatto. a bruciare a sua volta. Aiuto, c'è il break che ci salva!
2: Rockstar. Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
4: Gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
5: Aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, Il Secondo Tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
6: State ascoltando È Quasi Weekend. Tutto quello che non sapete sul venerdì.
0: Però dovete ammettere che ve l'avevo detto prima, che avremmo ascoltato due classici e due novità. Un classico l'abbiamo ascoltato, ecco qui la prima delle due novità di oggi.
6: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: progetto pop Francesco Frisari, non male, eh? Non male, assolutamente non male. Sì. Stavo leggendo, cara Silvia, sì, aspetta, base.
1: Questa base mi piace.
0: La base di Lupin?
1: Sì,
0: così, è ritmata, giusto per tenermi un po' up tempo, perché sennò rischia che crollo da solo. Senti, stavo leggendo questa cosa molto figa dei ministri, che a te piacciono tanto, in realtà piacciono molto anche a me. Senti qua, quattro anni fa i ministri inviarono alcune newsletter ai fan condividendo un progetto di discografia parallela di 3 canzoni, chiedendo di ascoltarle, salvarle, ricordarle e cantarle nei concerti, ma senza pubblicarle online da nessuna parte.
1: Dai.
0: Qualcosa che restasse tra la band e i fan più affezionati. Molto figa questa cosa.
1: Sì.
0: Nessuna di quelle canzoni circolò, quindi i fan sono stati anche
1: fedeli
0: alla linea. Ora i ministri hanno deciso di inserirle in un EP dal titolo Canzoni Ombra per farle ascoltare a tutti insieme ad altre 2 canzoni inedite. Questa non è musica, è una di queste. Stiamo parlando ovviamente del singolo che è in alta rotazione dal 29 di maggio, quindi per la questa oggi comincia la seconda settimana di alta rotazione. Cosa molto figa.
1: A voglia, ma diciamo che è una cosa totalmente... come dire,
0: inedita,
1: sì, perché è difficile trovare una roba di questo tipo. È molto tipica forse per gruppi internazionali che, se non mi sbaglio, fecero qualcosa di simile, 21 Pilots.
0: I Radiohead sicuramente,
1: sì,
0: fecero un album di musica soltanto liquida, dopo Kid Day, o forse proprio Kid Day, ma sono passati 20 anni.
1: Sì, esatto, abbondanti. E poi una roba simile la fecero i Linkin Park con il lancio della nuova cantante.
0: Che è tanta roba.
1: Fecero una sorta di contest facendo cantare insieme a loro delle donne a caso.
0: Ah, questa me la ricordo, questa è molto figa,
1: è vero. Vabbè, a parte che secondo me meritava molto di più un'altra, però quando poi uscì Emily, dissi cacchio, Emily, sì.
0: Su questa io non ho niente da ridire.
1: No, assolutamente. Però non avendo sentito prima Emily, ma avendo sentito subito un'altra, per lì è
0: un
1: stato
0: mostro.
1: Lei sì. Però poi dopo, paragonando, oddio no, forse meglio Emily.
0: Io ogni volta che riascolto Linkin Park, nuova versione, cioè post Chester Bennington, sono contentissimo e apprezzo la scelta artistica di non aver cambiato nome, di essere rimasti,
1: no? Ma che lo dice?
0: Sì, no, ma assolutamente. La morte di Chester è stata una tragedia culturale assoluta, sì. Però mantieni il nome, cambi radicalmente perché metti una cantante donna, quindi non c'entra un cazzo con tutto quello che c'è prima. C'è Mike Shinoda, che comunque è un gigante che canta ancora, quindi
1: esatto.
0: perché non doverli chiamare Linkin Park e dover ricominciare da zero?
1: E quindi qui parliamo poi con tutti i soldier del fan club, tra me inclusi, che si è diviso in varie fazioni.
0: Le fazioni sono o sì o no, o giusto o sbagliato, c'è altro.
1: Sì o no, poi c'è, potete cambiare nome oppure potevate fare una sorta di gruppo memoriale, un po' come i Queen, su quel genere lì.
0: No, assoluto questo.
1: E quindi si sono create varie fazioni che secondo me, cioè,
0: io sul gruppo memorial proprio,
1: se uno
0: proprio
1: è bravo,
0: no. Se uno è bravo, cioè il gruppo è Mike Shinoda è tra i fondatori del gruppo.
1: Tra l'altro Chester è l'ultimo entrato.
0: Chester veramente sì, è l'ultimo entrato, esatto, questa è una cosa che non si ricorda mai nessuno. Chester è l'ultimo entrato, entrato di prepotenza, è stata una tempesta assoluta. Tempesta però è anche Emily, che poi non mi ricordo come si chiama, ogni volta la vado a riguardare.
1: Emily Armstrong,
0: ammazza, tutti i neuroni funzionati, neuroni allacciati e funzionati, pronti a partire.
1: Esattamente.
0: Come si chiama la cantante dei Prozac più?
1: Oddio, ora sono
0: Caterina?
1: Tipo...
0: aiuto, ma tanto non mi ricordo manco io, esatto. C'è problema.
1: Ho difficoltà serie sui nomi.
0: Sui nomi, però no, perché Emily Armstrong è
1: Emily Armstrong perché ho associato tipo Armstrong e Stati Uniti, Luna, che poi anche Armstrong, l'altro musicista, ho fatto tipo
0: la follia dei viaggi interspaziali di Silvia Agostini ci porta a parlare degli Stati Uniti. Perché è successa una cosa che
1: è successo?
0: Era stronzata, no? Di quelle proprio così, di quelle proprio stupide. No, senti. È stata fermata, siamo in Florida. È stata fermata da un poliziotto con l'accusa di essere alla guida di un'auto con un cellulare nella mano destra.
1: Ah, oddio, lo stavo per dire, sai.
0: Vabbè, pazzesco. Ma nonostante l'evidente assenza dell'arto, cioè la signora, sta ragazza, tra l'altro sì, bellissima, non ha la mano destra dalla nascita, la gente non ha voluto sentire ragioni, multando la conducente. Una scena surreale è avvenuta in Florida, c'è un video che testimonia tutto questo, che è allucinante. La sfortunata protagonista della vicenda è Kathleen Thomas, un'atleta di 36 anni affetta da una disabilità congenita. Essendo nata senza l'avambraccio destro, la donna inizialmente pensava si trattasse di uno scherzo, tant'è vero che lei ride tantissimo. tanto da scoppiare a ridere. Ma ben presto si è accorta che non si trattava di una battuta di cattivo gusto. Quindi questo agente cosa ha fatto? L'ha multata.
1: Sì, è vero, l'ho visto. Lo stavo per dire mentre avevi detto dello Stati Uniti, no, pensa.
0: È incredibile. Cioè, questa ragazza era alla guida della sua macchina. Sì. Senza stare parlando al cellulare, viene fermata, viene blastata un'altra volta. Esatto. Torniamo a Bergamo. Viene blastata, la gente gli dice: guardi che lei ha un telefono nella sua mano destra. Lei sbotta a ridere male, ci sarebbe da sentirlo, ma dura 2 minuti e mezzo, non si può fare.
1: No.
0: Lei sbotta a ridere male, la gente si stranisce, la multa perché dice che andava col cellulare nella mano destra. Lei non ce l'ha la mano.
1: Sì, era evidente che ci stava qualche oggetto nella sua mano. E lei poi alzava il braccio, faceva
0: lei
1: vedere, ragazzi,
0: mostrava il braccio senza mano.
1: No, mano.
0: È una cosa veramente, sì, pazzesca. Cioè, ci sono voluti 8 giorni, cara Austini,
1: per dare ragione alla ragazza.
0: Per dare ragione alla ragazza. Sono voluti questi 8 giorni, alla fine la gente ha deciso di ritirare la multa.
1: Ma chissà
0: come mai, ma che bravo questo agente qui.
1: Ma forse è qualcosa di sbagliato.
0: Ma che bravo, ma forse hai preso un granchio, proprio. Esatto. Bravo. Vabbè, Neffa su Rock Italia, dai che continuiamo.

0: la mattina no, che fanno male, no, che fanno male. Io fumo non tantissimo, però insomma la mattina cerco di evitare.
1: Esatto.
0: Anche se mi sveglio alle 11, cosa che non succede mai perché sono anziano, quindi mi sveglio presto come tutti gli anziani.
1: Guardi il tramonto.
0: Sì, vado l'alba, a vedere i cantieri, faccio queste cose. Mi sveglio, la prima cosa che faccio, prendo il giornale e lo metto dietro la schiena.
1: Ah, ok.
0: La prima cosa che faccio.
1: Già pronto con l'inclinazione a 30 pronto, gradi.
0: Esatto,
1: avanti.
0: A più 30 gradi. Okay. 30 gradi positivo. Poi mi vesto col giornale sempre dietro la schiena.
1: Che fai? Te ne privi delle mani dietro?
0: Non mi frega niente. Adesso con le mani unite. Mi vesto con le mani unite col giornale dietro la schiena.
1: Ok.
0: Polso tiene l'altro.
1: Ok.
0: Difficile, ti assicuro che è difficile.
1: Beh, è difficile anche perché sai per quale motivo uno mette il polso dietro e cioè ti inclini leggermente in avanti?
0: Sentiamo.
1: Perché compensi il peso.
0: Vabbè, ma io dovrei stare tipo cappottato in avanti.
1: Eh no, perché se tu mi avessi messo le mani davanti e ti ribaltavi proprio, con le mani indietro fanno da contrappeso.
0: Io non capisco se è un atto di bullismo o se è una cosa vera, perché secondo me è più un atto di bullismo vero.
1: No, sono io che sto che faccio le superare cazzole.
0: Lo prendo come un attacco personale, Agostini, te lo dico. Te lo dico francamente. Va bene, insomma, la mattina cerco di non fumare. No, insomma, faccio colazione con calma, faccio tutte le mie brave cosette se ho tempo.
1: Mm-hmm.
0: E poi dopo un po' scatta la sigarettina.
1: Ok.
0: Così, tanto fa male sempre.
1: Sì, esatto.
0: Però penso magari quei minuti prima che non fumo sono minuti che non ho fumato mangiati al giorno.
1: Beh, ci sta.
0: Ognuno
1: ci
0: ha la
1: sta.
0: Sua psicopatia. Tu ne hai tante, io ne ho altrettante. Non pensare di non essere in buona compagnia. No. 3-7.
1: Siamo tutti contenti insieme.
0: 3-7, cioè, c'è un grande parco, no?
1: Sì, tutti
0: dove siamo tutti quanti noi. Tu anzi che dimostri che i tuoi neuroni funzionano abbastanza.
1: Si chiama masking.
0: Masking totale. Io neanche quello. Io se chiedessi ai miei neuroni, facciamo un po' di masking. Dai che inculiamo tutti quanti. Il neurone mi dice, amico mio, è finito il tempo del masking. Okay. Lascia perdere. 3791-600-190, andiamo a leggere un po' di messaggi. Diceva Fabio, a proposito della Sardegna. Sardegna, parco giochi per centauri. E beh, ci sta, eh.
1: Ah,
0: come è quasi weekend per gli amanti del rock. Avventuriera e viva Gianna. Abbiamo ascoltato anche Gianna Nannini.
1: Dai.
0: Poi ancora 3791-600-190. Allora questa ve la devo raccontare. 3 anni e mezzo fa, pronto soccorso, vado per un polso rotto, quello destro, e io sono destra.
1: Sì.
0: Già puzza di figuraccia da parte loro.
1: Sì.
0: Arrivo accompagnata da mio fratello. E fin qui. L'infermiera presente al triage mi fa: signora, mi serve una firma qui. Io e mio fratello guardandola rispondiamo che è arrivata a pronto soccorso per sospetta frattura del polso destro. La firma o si doveva accontentare di un mio scarabocchio, esatto, o avrebbe dovuto firmare lui.
1: Certo, se non hanno...
0: Vabbè, è possibile.
1: Beh, ma guarda, lo fanno, eh. Lo fanno, considera, e mo metto in mezzo una mia situazione personale. Io ho un parente che è in sedia a rotelle. Sì. Per un incidente che ha avuto in deltaplano. Lui ogni anno, ogni sacrosanto anno, deve andare a dichiarare che lui è invalido, che lui non può muovere le gambe e non può camminare. Lo deve dimostrare.
0: Allora, quello per un discorso di pensione di invalidità.
1: Sì, ho capito, ma cioè nel senso...
0: Non è reversibile, immagino.
1: Non è reversibile, assolutamente no. Quindi è una cosa in quel caso ovvia, palese.
0: Pazzesco.
1: Quindi quando ti dici già, cioè, hai fatto un incidente, una cosa... E quindi purtroppo...
0: Vabbè, ci sono delle storture, no? Dei vizi di forma.
1: Sì.
0: Tu là devi dimostrare che non cammini, ma cioè, se già c'è una diagnosi di non camminerà più... Vabbè, non lo so.
1: Che devi fare?
0: Senti un po', mettiamo gli Zen Circus,
1: sì,
0: mettiamo
1: dai.
0: Catene, dai.
2: Manca il lieto fine, non c'è una ragione. Anche il mare aperto oggi sembra una prigione. Al telefono qualcuno mi chiede come stai, rispondo.

0: La voce di Andrea Pino, leader storico degli Zen Circus, dall'album Il Fuoco in una Stanza del 2 aprile 2018. Abbiamo ascoltato Catene, cara la mia Silvia Austini. Di più non potevo dire su questo disco, mancava a dire l'etichetta. Diciamo anche l'etichetta.
1: Diciamo
0: così,
1: l'etichetta, dai, così facciamo tutta la storia, gentile.
0: La Tempesta, dischi e Bootstorm.
1: Ah, bello.
0: Di più,
1: bello.
0: Non, di più non so, basta. di più ve l'andate a cercare da soli, esatto. Perché non è che siamo a radio.
1: Perché avete i diti.
0: C'avete quelle mani piene di diti.
1: Esatto.
0: Scusa, andate, cercate, digitate.
1: Digitate, digitate. Oppure touchate.
0: Touchpattate.
1: Come
0: si dice? Non lo so. Vabbè. Perché se domande da pischello a me che ho 86 anni. Scusa, chiedo, parlo direttamente a quel neurone lì. Guarda, lo vedo.
1: Sì, lo
0: vedo tra un occhio e l'altro. Sì, più o meno là. Più o meno là. Chiedo a lui. Un neurone che chiameremo Alfonso.
1: Sì.
0: Neurone.
1: Allora, sì, senza citare
0: Alfonso mio, perché mi fai fare queste domande da Silvia Austini, tua padrona e controllora? Perché fare queste domande a Paolo Vincenzo? Alfonso, batta, fa giro,
1: esatto.
0: E torna poi dopo.
1: Esattamente.
0: Oh, bene. Abbiamo dato un nome anche al neurone.
1: Alfonso.
0: Uno dei neuroni.
1: Ma perché? Che sono tanti. Poi è bellissima la musichetta di sottofondo.
0: Ecco, la musichetta allegra di sottofondo. In realtà c'è niente di allegro.
1: No, vabbè.
0: Non c'è niente di allegro, okay. Nel dare il nome ai neuroni. Perché vuol dire che sono pochi.
1: Ma che ne sai?
0: Io sono non so,
1: vabbè, oppure
0: 3-4 che funzionano poco, male, si scontrano.
1: Vabbè, l'importante è che comunque fanno qualcosa. Cioè,
0: io
1: l'importante
0: immagino...
1: è che facciano qualcosa. Se stanno lì fermi in studio a guardarsi attorno a dire boh,
0: ma
1: perché sto qua?
0: Ma più o meno quelli, i discorsi sono quelli. Io immagino i miei neuroni che si incontrano,
1: sì.
0: Si salutano.
1: Ah.
0: Passano tipo 10 minuti,
1: sì.
0: Si rincontrano.
1: Si
0: dicono buongiorno, ma anche lei è qui.
1: Anche
0: sì, anche io qui. Beh, così la terra è così desolata, perché...
1: Ma no! Vabbè, però diciamo che comunque fanno qualcosa. Tu pensa che
0: fanno
1: tristezza.
0: Cose. Fanno cose,
1: e stanno
0: sì.
1: Lì seduti sul loro trespolino, si guardano attorno e
0: però
1: non parlano.
0: Però carini, dai.
1: Per me è più triste rispetto a che soffrono di
0: e socializzano.
1: E socializzano.
0: Stiamo dando un'immagine di noi abbastanza triste.
1: No, è che noi giochiamo su queste cose. Ci piace ridere su queste cose. Tanto la neuro e la polizia della radio sta qua.
0: Con noi giochiamo, sono cascato, sono morto. Noi giochiamo, certo, noi scherziamo. In realtà abbiamo tutti i neuroni al proprio posto. Allora, cara Austini, c'è
1: ecco.
0: L'ultimo evento. Senti come...
1: Sì, carta come, canta.
0: Come canta la carta. Abbiamo detto di Sotto gli Ulivi di Caracalla.
1: Sì.
0: E via, barrare. Abbiamo detto di Brusco Live domani alle 21. E via, barrare, DJ 7 alle 23. Abbiamo detto del Beer Park e via a barrare, rimane l'ultimo evento che secondo me è tanto tanto tanto di cappello. 5, 6 e 7 giugno alla piazzale Traiano Imperatore di Fiumicino, cara
1: sì.
0: Silvia Austini, la Sagra del Pesce. Che gli vuoi dire? Che gli vuoi dire alla Sagra del Pesce?
1: Non ci sarò. Però è tanta
0: no,
1: roba.
0: Ma poi io ci sarò. No, non se ne parla, il pesce mi piace.
1: Ah, dai. Strano, perché di solito, cioè, a Roma pure il pesce,
0: no,
1: la pasta...
0: mi piace il pesce, tipo la crudite, il pesce quello che costa, quindi lasciamo, non
1: ah,
0: si può fare.
1: No,
0: non
1: si può fare.
0: Non vado alla Sagra Fiumicino, che vado, in mezzo a prendere...
1: Alla plebe?
0: In mezzo alla fritturaccia, io...
1: Ma buttala via la fritturaccia!
0: La fritturaccia non mi piace, ci vuole il calamaro trasparente, quello del Mar Baltico.
1: Vabbè, dopo ti dico...
0: Lo strichetta di profondità.
1: Lo strichetta, apposta. Allora, prossimo strichetta, dopo ti dico dove poter andare a mangiare buon pesce,
0: bene,
1: ma non
0: bene.
1: Posso fare pubblicità.
0: Ma perché? No, guarda che la si può fare pubblicità.
1: No, se puoi fare.
0: La si può fare.
1: Non mi ricordo il nome.
0: Non ti ricordi il nome.
1: Mi avvalgo della mia ignoranza.
0: Ne esci in una maniera veramente indegna. Io invece adoro fare pubblicità gratis. C'è qualcuno che mi sta simpatico, che ne so, ristorante da Paolo e Silvia.
1: Sì.
0: La cosa stupida. Gratis, non mi danno una lira. Andate da Paolo e Silvia, si mangia da paura.
1: Apposta.
0: Tanto alla fine chi mi può,
1: no,
0: dire.
1: No, beh, sì, è vero,
0: non
1: è vero.
0: Mi può dire nulla. Anzi, se avete un'attività e volete fare pubblicità gratis su Radio Rock Italia, esageriamo. Mandate un messaggio a Paolo al 3791 600 190. Io vi spingo tutto quello che volete.
1: Apposto.
0: Tutto quello che volete.
1: Così, anche le canzoni le passi.
0: Capite, il ristorante del merda si mangia malissimo. Paolo dice che si mangia bene.
1: Ma se
0: beh, usciamone in qualche modo.
1: Sì.
0: In qualche modo, ne usciamo col muro del canto.
2: Come un sorriso sorge fra le case, e il vento porta via tutti i pensieri, E il sole che comanna sulle cose te manna a fondo gli incubi più neri. Con la paura non c'è se ragiona, te senti sempre l'ultimo arrivato.

0: Che voce Daniele Coccia Pfeifferman in questa meravigliosa montale tratta dall'ultimo lavoro ormai di 2 anni fa, abbondanti, sì. proprio due anni fa, che erano 2 estati fa. La meglio medicina, gran bel disco, mm-hmm. gran bel disco, forse il migliore del muro del canto, il più completo. Io quest'anno li ho visti 4 volte.
1: Ah, però
0: sono una gruppi.
1: Posso
0: dirlo che sono una gruppi?
1: Eh beh, ci sta, ognuno ha le sue. Però io vorrei anche fare un piccolo collegamentino molto come dire.
0: Ripartito Alfonso,
1: no,
0: il neurone.
1: Partito Alfonso. No, in realtà praticamente c'è un piccolo riferimento a un vissuto che un po' tenero. Ovvero, sì, con Montale è uscita 2 anni fa. E Montale, tra l'altro, è stata la prima novità che ha mandato Radio Rock Italia.
0: Ah!
1: L'abbiamo mandata noi per la prima volta in versione ufficiale.
0: Questa è molto carina.
1: E quindi è tipo un ricordo dove eravamo. Io ero piccolina perché avevo appena iniziato.
0: Piccolina Austini, 2 anni fa, non eri piccolina. Eri più giovane di 2 anni, non eri piccolina.
1: 31 anni, ero piccola,
0: ero una piccola bimba.
1: Non sapevo neanche premere quelle cose, quei tasti che stanno lì davanti.
0: I pulsantini. Una volta mio padre mi venne a trovare in radio tantissimo tempo fa, mm-hmm. e c'era un mixer di quelli tutti super
1: tipo quello
0: che non si vede in radio, però sì, tipo quello. E mi disse: ma tu, ma come fai a capire come funziona il mixer? Dico: papà, veramente, a parte che l'ho studiato, ma è proprio una cazzata, nel senso,
1: sì,
0: che
1: esatto,
0: è come negli aerei, deve stare tutto in una certa posizione. È ovvio che se poi vai a toccare il tastino strano, poi dopo vai a incasinare tutto. Va bene, ovunque tu sia, ciao papà, ti regalo anche a gratis, anche a te, dal cielo, il break.
2: Rock Spot. Pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Questo è quasi weekend. Tutto quello che non sapete sul venerdì.
0: Dite che poi non ve l'avevo detto, non ve l'avevo anticipato che c'erano 2 novità e 2 classici. Il classico l'abbiamo ascoltato, facciamo lo stesso con quell'altro.
3: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Che classico.
1: Porca miseriaccia.
0: Che classico. Io mi ricordo quasi quando è uscita, senza un perché di nada.
1: Dai.
0: Vabbè, guarda, non mi guardare con quella faccia come poverino.
1: No, hai non bisogno, è un
0: poverino. Hai bisogno di aiuto.
1: No, perché qua anche senza che pulpito faccio fare il suo
0: infatti
1: giudizio
0: sì,
1: io.
0: Infatti sì, qua dentro nessuno mi può chiedere se ho bisogno di aiuto, perché sennò andiamo tutti insieme.
1: Esatto, a braccetto, un po' come la canzone... Guarda, quella degli elefanti che si mette uno sotto braccio e poi siamo in due, diventiamo in tre, diventiamo in quattro.
0: Ah, se prima eravamo in due, a ballare, quella era Ligalli, però, non è gli elefanti.
1: Oddio.
0: A ballare l'Alligalli, adesso siamo in tre, a ballare l'Alligalli.
1: L'Alligalli non è Trecce e Cavalli?
0: No, quelle sciolgono le Trecce e Cavalli, altra cosa, scusa. Sciolgono le Trecce e Alligalli? Non è Alligalli. Non è complemento oggetto. Alligalli, a chi risponde, a chi, a che cosa, come no, Alligalli.
1: La scena bellissima è che il mio cervello nel
0: sì,
1: mentre era, cantava alle falde del chini mangiaro, capito?
0: E quella è Alligalli, che non è, ripeto, non è complemento oggetto, non è moto all'uomo.
1: No, lo so,
0: è tutta un'altra cosa.
1: Mi sono sentita per un attimo un'altra persona.
0: Dove andiamo stasera? Alligalli.
1: Alligalli.
0: Momento difficilissimo di radio, ragazzi.
1: Figurati. Lo giuro.
0: No, è quella che dici tu, è aspetta. Un elefante si dondolava.
1: Quella,
0: ah, certo,
1: quella.
0: Qua ci sarebbe una bella clip da mettere. Sarebbe un clippone veramente sì. Dai, vabbè, due mo,
1: no, dopo, tra poco. Diciamo che in questo momento vorrei fare anche un annuncio a Marco Bosco e spero che stia sentendo.
0: Facciamo un annuncio a Marco Bosco.
1: Marco Bosco, se tu hai registrato questi minuti, passali. Perché
0: allora,
1: lui
0: Marco Bosco va in giro registrando
1: minuti. No, perché lui una volta mi ha tirato fuori due anni fa un errore che avevo fatto in radio parlando con Giampi. E quindi da lì
0: salutiamo.
1: Ogni volta mi prende in giro perché tu hai detto questa cosa quando ammazza, c'erano le lire, io non c'ero, figurati.
0: Ammazza che cattiveria. Marco Bosco, se
1: Marco
0: te tu
1: Bosco.
0: Marco Bosco, se
1: sì.
0: te tu sei all'ascolto della Silvia Ostini su Radio Rock Italia, mi raccomando, tira fuori questi odesti due minuti di radio che poi tra due anni, nel 2028, la potrai ricattare.
1: A voglia.
0: O Marco Bosco. O Marco Bosco.
1: E quanti errori.
0: Senti, Silvia, c'è ancora Alfonso, fammi vedere. Gira di mettimi di profilo.
1: Così?
0: Più così. C'è Alfonso.
1: C'è.
0: Gli dedichiamo subito questo pezzo rilevante.
1: Meno male.
0: Che però va ascoltato sì.
1: Sì.
0: Con le istruzioni.
1: Dei finestrini bassi.
0: Quelle.
1: E dovete urlare il ritornello.
0: Allora, se lo sapete ovviamente, non è che ve lo
1: inventate. Vabbè, ma tanto poi ci arrivate. Cioè,
0: perché lei canta che vita di merda, poi cantate eravamo in due a ballare l'Alligalli perché non funziona così.
1: No, vabbè, però urlate, sentite il primo pezzo e poi cantate
0: e
1: insieme,
0: poi
1: dai, dobbiamo spiegare come si fa il karaoke, su.
0: Dobbiamo spiegare come si fa il karaoke. Arriva la Levante di Alfonso dedicata al neurone di Silvia Ustini che oggi ha fatto

0: ti conosco.
1: Un'educazione.
2: Eh beh, mi sembra giusto.
1: Era carina, Alfonso. Era parecchio, sì.
2: È molto, è tipo come era questa base. Cioè, ti dà voglia di ballare e di muoverti.
1: Poi, se sei in macchina, passi il finestrino
2: e lo fai.
1: Sai cos'è questo movimento? La mano che gira...
2: quello con la manovella.
1: Quello con la... Tu l'hai mai visto un finestrino con la manovella?
2: Sì, la macchina di mio nonno.
1: Beh, però sei cattiva. Cioè, non è che devi fare così per forza.
2: Ho capito
1: e
2: perché...
1: E metti le mani dietro se non caschi in avanti. E la macchina io no, faccio pippa e basta.
2: È perché mia madre l'ha presa nel 2000, nel 2000 c'era già il gni così.
1: L'alza cristalli elettrico.
2: Lazza Cristelli Elettrico. Per me è l'ogni.
1: Per te l'ogni. Senti un po', facciamo un po' di quiz sulla patente.
2: Okay.
1: Come si chiama il quello che lava i cristalli?
2: Tergicristalli.
1: Come si chiama il vetro dietro?
2: Lunotto posteriore.
1: Ragazzi, io smetterei qui. Come si chiamano le frecce?
2: Direzionali?
1: No, e non mi cascare su questa che è facile. Gli indicatori
2: di direzione. Gli indicatori di direzione.
1: Dai.
2: Vabbè, però si dice anche frecce direzionali, quindi...
1: Frecce
2: direzionali
1: dove?
2: Si dice.
1: Ma si dice dove? Ma
2: lo sanno tutti.
1: Hai messo la freccia direzionale?
2: Ma non lo so.
1: Ma mio padre quando mi insegnava a guidare, diceva caccia la freccia.
2: Caccia la freccia
1: che è meglio così. Potresti cortesemente inserire un indicatore di direzione verso il lato destro. Bam, preso.
2: Esatto.
1: Nel frattempo tu sei là, che devo fare?
2: Qual è la destra e qual è la sinistra?
1: La destra è quella con cui scrivo, quindi
2: ma io sono ambidestro,
1: quindi che faccio? Metto quattro frecce, metto le quattro frecce e mi fermo. Triangolo,
2: premi. Esatto.
1: No, triangolo no, il triangolo
2: non
1: no,
2: l'avevi cara, considerato,
1: non l'avevo considerato. Senti un po', c'è una notizia che mi ha destato e ha stuzzicato la curiosità.
2: L'appetito e la fantasia.
1: L'appetito e la fantasia, perfetto. C'è qualcuno che parla per me, la cosa mi fa eccitare. Un mistero a New York.
2: Ma tutti gli Stati Uniti oggi?
1: Tutti gli Stati Uniti. No, dobbiamo andare anche a Bolzano se facciamo in tempo.
2: Ah, ok.
1: Fa ridere anche quello.
2: Va bene.
1: Da settimane, durante la notte, cara Silvia Austini, alcuni uomini entrano ed escono dai tombini. Si cambiano i vestiti vicino alle auto parcheggiate e spariscono.
2: Okay.
1: Gli episodi sono stati documentati dai filmati di alcune videocamere di sorveglianza. Poi i video hanno iniziato a girare sui social e sul caso è intervenuta la polizia.
2: Beh.
1: Che però non ha ancora trovato una spiegazione. Per capire se si tratti di episodi goliardici. Cioè, cosa c'è di goliardico? Esco dal tombino. Quindi vuol dire che sono entrato in un altro tombino. Ho fatto dei...
2: Sì.
1: Sono spostato da tombino A a tombino B.
2: Sì.
1: Sono uscito. C'era un cambio messo lì. Mi sono cambiato. Sono andato via. Troppo goliardico.
2: Considerando che tu non puoi bere per strada, ma puoi mettere la bottiglia dentro un sacchetto e bere per strada.
1: Questo è vero, questo mi è capitato di vederlo.
2: Quindi, nel senso, stupiamo.
1: Comunque, anche la polizia ha trovato una spiegazione.
2: Ah, dai.
1: Per capire se si tratti di episodi goliardici o se dietro ci sia un movimento criminale, il New York City Police Department ha inviato l'unità dei servizi di emergenza nel sistema fognario per accertare l'assenza di attività illecite. Ma non ha trovato niente.
2: Ma no.
1: Ha fatto dei sopralluoghi anche il Dipartimento per la Protezione Ambientale. Non è emerso alcun danno alle infrastrutture e non ci sono stati arresti né persone ferite. Il caso rimane un mistero.
2: Mistero.
1: Questo a New York, negli Stati Uniti. Andiamo a Roma.
2: Ah, sì.
1: Per un caso omonimo. Omologo. Omonimo no. Omonimo, omonimo no.
2: Monologo.
1: Per un caso monologo. Quattro persone.
2: Sì.
1: Sono state salvate dopo essere rimaste incastrate sottoterra mentre stavano scavando un tunnel in via Innocenzo XI, quindi in zona Roma Nord. Tre sono state soccorse rapidamente mentre un quarto uomo è stato recuperato solo in un secondo momento dai vigili del fuoco dopo essere rimasto bloccato per ore a circa 6 metri di profondità. Immagino Paolo Di Cenzo che scava un tunnel. A un certo punto non riesco ad andare più avanti né indietro. Chiamate i vigili urbani, chiamate qualcuno, chiamate i pizzardoni. Senti. È rimasto bloccato per ore a circa 6 metri di profondità. L'ipotesi è che in questo modo volessero raggiungere il cavo di una banca distante 300 metri. Al momento due componenti della presunta banda del buco sono stati arrestati per resistenza pubblico ufficiale, mentre gli altri due sono ancora incastrati in via Innocenzo
2: là sotto.
1: Sono stati denunciati per danneggiamento e crollo colposo. sono stati i primi tre a essere salvati a chiedere aiuto, nel momento in cui a un certo punto la galleria ha iniziato a cedere. Io immagino sti quattro,
2: ma,
1: no?
2: Ma pure la telefonata: ciao, scusami, vorrei chiedere un aiuto, un soccorso. Sì, perché sai, io sono un ladro, volevo rubare, però poi in realtà mi è capitato che forse non sono capace a fare il mio mestiere.
1: È andata proprio così, secondo me. Scusate, ci sarei anch'io, ti potrebbe come strade.
2: Ci sono anch'io.
1: Ci sono anch'io, signor poliziotto, signor vigile.
2: Ma perché?
1: C'è quello più panzuto. E non è body shaming, perché io sono molto panzuto. C'è quello più panzuto, rimasto incastrato e vi ha tirato per i piedi. Sì. Immagino il pizzardone.
2: Vabbè, sono gli scemi del villaggio, uno parla, l'altro legge, l'altro scrive.
1: E l'altro scrive, esatto. Comunque, sta di fatto che è andata così. A New York vanno sotto le
2: i tombini,
1: tirano fuori, vengono fuori, si cambiano, diventa tutto molto ilare. A Roma rimangono incastrati e diventa tutto molto ilare anche a Roma.
2: Sì. Vabbè, diciamo che un po' va di moda delle volte fare questo, queste trasformarsi o fare dei buchi e
1: perché
2: uscire
1: no?
2: dai negozi.
1: Perché no? Perché beh, quella banda del buco è un classico, un classicone.
2: Dai, ma ultimamente
1: dai soliti ignoti, dai tempi dei soliti ignoti, in cui loro provano a fare la rapina passando da un appartamento all'altro, invece trovano, erano quattro morti di fame, Totò, Cavannelle e chi altro, e trovano da mangiare nell'appartamento a fianco e se fanno il ragù, se fanno il sugo, e poi vengono
2: però sta entrando di moda da poco, perché è successo l'anno scorso a Napoli, è stato scalpore, perché poi vabbè, cioè comunque negli ultimi anni
1: dovremmo fare un tutorial, visto che sbagliano, dovremmo fare un tutorial su come
2: adesso, cioè
1: non si può fare, mi sa questo, eh?
2: No, credo
1: mi
2: di
1: sa
2: no
1: che non
2: credo
1: si può
2: di
1: fare.
2: No, però non lo so, potremmo parlare con la polizia e
1: potremmo parlare con il nostro direttore e chiedere possiamo fare un tutorial su come rubare da un negozio all'altro. 300,
2: e allora lui sì mi accompagno
1: verso l'uscita della radio,
2: di
1: quella che è stata per parecchio tempo la vostra emittente radiofonica che si chiama, cara Silvia Ossini, Radio Rock Italia, che trasmette sul DAB in modalità molto molto semplice da trovare attraverso il
2: le radio della
1: attraverso le radio, attraverso il bouquet delle radio della vostra macchina. Se siete invece sul litorale romano, mettete 96.6, abbastanza facile.
2: Sì,
1: cioè, non mi venite a dire non ho trovato Radio Rock Italia,
2: non
1: perché non
2: c'è stato,
1: non so premere i tasti, non so cercare, perché è una cazzata palesemente. È una cazzata palesemente.
2: Esatto.
1: Dove iniziano ad arrivare un po' di pubblicità un po' di pubblicità, però ragazzi, 3791 600 190 spingete la vostra attività, anche se non ce l'avete, spingete la vostra attività e fate in modo che Paolo e Silvia facciano pubblicità gratuita.
2: Va benissimo.
1: Proviamo?
2: Okay,
1: proviamo, sì. Vediamo se qualcuno vuole giocare. È già arrivato qualcuno a gratis. Tanto è tutto gratis, eh.
2: Vabbè,
1: non
2: ovvio,
1: vi aspettate che ti vincesti, cosa si vince? Stima, come stai?
2: No, una carezza da lontano,
1: una
2: no?
1: Carezza, cioè, una carezza radiofonica.
2: Una carezza radiofonica.
1: Una carezza radiofonica.
2: Una canzone che scegliamo noi, sceglieremo noi, non te.
1: Che scegliamo noi, metteremo della musica.
2: Esatto.
1: Voi vincete, noi mettiamo la musica, scegliamo noi.
2: Esatto.
1: Non fare niente.
2: No,
1: fare niente.
2: No, anche perché noi comandiamo.
1: Senti una cosa, ma questa storia di Corundega si può raccontare per radio?
2: Beh, tanto ormai già l'ho fatta, perché non si può più raccontare.
1: Allora, la raccontiamo dopo, intanto mettiamo gli 883. Ne parlavamo tanto. Poi torniamo. Anni fa.

0: un pezzo del 2012, non è vero? Un remasterone del 2012 di un pezzo del 1992. Adesso, cara Silvia Austini, io ti devo dire che mi ricordo perfettamente dov'ero, cosa facevo e chi ero quando usciva questo pezzo nel 1992. Ora, di che anno sei tu, Austini?
1: 1992.
0: Ma te vergogni male, però.
1: No, non mi chiamo Sofia Baldolini, che è molto più piccola.
0: È molto più piccola, Baldolini è 94, 95.
1: 96?
0: 96, mamma mia. 1992 fu un'estate pazzesca, e uscì questo disco degli 883, dove c'era dentro con un Deca. Ora, che cos'è un Deca? Non è un decaffeinato.
1: Sì.
0: Ma il Deca erano i due scudi, le 10.000 lire. Due scudi, l'hai mai sentito?
1: No.
0: No. Oh, ragazzi, all'ascolto.
1: No, mai sentito.
0: Vi dico solo una cosa: 3791 600 190. La mia collega, la bella e brava Silvia Austini, non ha mai sentito i due scudi.
1: No, purtroppo allora, diciamo che ho avuto un'infanzia difficile.
0: Erano l'unità di misura di vendita del fumo.
1: Ah, ok.
0: Ok, quindi uno scudo erano 5.000 lire, però non si poteva comprare.
1: Certo.
0: Perché che fai, compri lo scudo di fumo? E quindi si compravano due scudi e sono diventati due scudi.
1: Okay.
0: Le 10.000 lire che erano di colore... Ah beh, però di colore blu,
1: blu,
0: di colore celeste.
1: Ok.
0: E sopra c'era, se non sbaglio, c'era Alessandro Volta, però non vorrei dire una vacca.
1: Vabbè, lo sapremo un'altra volta, ci sarà.
0: Siamo a livelli altissimi, lo sapremo un'altra volta. Chi di voi si ricorda i due scudi? Vi prego, rispondete intanto.
1: Aiutatemi.
0: Aiutate Paolo. È in seria difficoltà anagrafica.
1: E quindi il problema di questo con un Deca nacque.
0: Sì, racconta pure. Okay.
1: Nacque un anno fa, forse pure un po' di più. Perché, premetto, le persone che non lo sanno, l'anno scorso io stavo con un duo con Giampi e ci chiamavamo 7000 caffè.
0: Perché andava di mattina.
1: Perché andava di mattina, tipo dalle 7, dalle 8 alle 10, comunque la mattina presto. E quindi 7000 caffè comunque rientrava proprio nel mood.
0: Carino, titolo molto carino.
1: Mo non ricordo da come è uscito fuori il discorso. E quindi in quel momento, ok, sentiamo con un Deca, sai che cos'è Silvia? In quel momento stiamo parlando forse dei caffè, di qualcosa. Io me ne sono uscita con un decaffeinato e ho visto l'espressione facciale, ho detto, forse ho fatto un errore.
0: Forse ho preso una gaffa, ho pensato una merda.
1: Esatto, però non lo sapevo perché però l'avrei dovuto sapere. Chi lo sa, però il mio cervello è così. E
0: senti,
1: quindi niente.
0: A proposito del Deca, che invece era il Deca che si metteva semplicemente nell'automatico la sera quando dove stavi per rimanere a terra, stavi per rimanere fermo a piedi, si mettevano 10.000 lire che era il minimo che accettava. Se non sbaglio, era il minimo che accettassero i distributori automatici. A proposito di distributori automatici, ce n'è stato uno ad Avvelegno, provincia di Bolzano, di Bolzen.
1: Okay.
0: Un distributore diesel si è impallato e invece di dare fuori il diesel a 1,99 euro, ha dato fuori il diesel a 19,9 centesimi di euro.
1: Sì.
0: Quanto è durata questa cosa? Tipo 6 ore, 4 ore? Poco.
1: Dai,
0: arrivi,
1: tutti con le taniche. Yeah!
0: La gente con le taniche.
1: Andiamo!
0: Perché dici, sai, a nord non sono, no? A nord sono più carini, no, più tranquilli. No, a nord hanno fatto la ressa. Si è sparsa la voce tipo in un attimo che c'era il diesel a 20 centesimi. E sono stati fatti 10-12 mila euro di danni nel giro di 3 ore?
1: Sì.
0: Anzi, io lo dico al signore il proprietario della pompa di benzina di Avvelegno di Bolzano. Guardi, non si lamenti, che gli ha detto bene.
1: Esatto.
0: Gli ha detto bene, perché 12.000 euro di benzina si fanno subito.
1: Sì, ha voglia.
0: Certo,
1: cioè,
0: a 20 centesimi al litro.
1: Sì, forse perché comunque il centro è piccolo, Bolzano non è grossa tanto quanto la Lombardia o
0: non
1: Lazio.
0: Non quanto la Lombardia.
1: Quindi...
0: Perché sennò se succedeva qua, la gente ci veniva da Caprarola.
1: Esatto.
0: Per benzina.
1: Venite da Latina, tutti
0: venite
1: qui.
0: Venite su da Latina. Ci si vede tutti al distributore.
1: Esatto.
0: Come per il concerto di domani di Brusco. Non ho capito se ci sarai, non ho capito se...
1: Non lo so,
0: io
1: lo
0: te ci incontriamo
1: solo
0: spesso.
1: Vivendo.
0: Io e te ci incontriamo spesso in quella dei posti gratis, perché essendo entrambi nulla tenenti si può dire questa cosa,
1: sì,
0: cioè siamo due poveri.
1: Sì, siamo due poveri.
0: Andiamo in giro per eventi gratis, io questa cosa poi per osmosi la dico anche in radio, dico, hai visto mai ci fosse qualche altro povero?
1: Almeno siamo in due a ballare l'allegato.
0: Prima ero da solo, adesso un poveraccio, adesso siamo due.
1: Esatto. E poi in tre.
0: Chissà se ci sono delle radio che fanno tipo, ragazzi ci vediamo tutti quanti all'evento particolare, al rooftop di Via Veneto, perché c'è questo evento, questo cocktail bar, dove ogni cocktail costa 19 euro,
1: beh,
0: più IVA, quindi andiamo a 24 euro, però c'è una vista meravigliosa. Sai che quelli con la remoscia sono sempre più fighetti degli altri?
1: Non so, è perché se la menano.
0: Se la menano.
1: Se la menano.
0: In italiano sarebbe...
1: Se la tirano.
0: Se la tirano. Cioè, c'è un evento a cocktail bar, è vero, è vista Vesuvio, è molto divertente, dovete venire tutti quanti.
1: Trovano il loro difetto, cioè hanno questo, diciamo, difetto, se così si può dare questo termine, e ci giocano sopra, lo rendono affascinante.
0: A me non dispiace affatto.
1: No, ma manca me, io mio fratello che parla con la R moscia, e tre quarti della famiglia mia pure. Quindi io sono l'unica con la R.
0: Come si chiama tuo fratello?
1: Riccardo.
0: Ah, Riccardo! Sono Riccardo, quindi sono Riccardo Ustini. Io sono il fratello di la Silvia e quindi mi piace dargli eventi cocktail bar.
1: Però non parla con la R così.
0: Ah, non parla con la R tipo R, basta.
1: Sì,
0: Riccardo,
1: esatto, sono Riccardo. Esatto, Riccardo. Però non si sente bene, cioè è riuscito a mediare... la nasconde per bene lui.
0: Il mio compagno Michael, che saluto, invece di dire brutta, dice biutta.
1: No!
0: È biutta. Io rido tantissimo.
1: A biura di me, proprio.
0: A biura di me. La potremmo mettere a biura di me. Abbiamo tempo? Credo che abbiamo tempo.
1: Sì,
0: sicuramente abbiamo tempo per ascoltare la rappresentante. La rappresentante. La rappresentante. Quelli francesi.
1: Quelli francesi sono carini.
0: Sono Radio Rock Italia.
1: Sì.
0: Rappresentante di lista. Il

0: Sport.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
3: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: State ascoltando È quasi weekend. Tutto quello che non sapete sul venerdì.
8: Eccola la seconda delle due novità che ascolteremo quest'oggi insieme. Arrivano i Leuca, questa è Recita.
7: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Calca su Radio Rock Italia alle 16:51. Andiamo a vederci un po' questa storia di Zero Calcare. Né io né Silvia abbiamo approfondito bene la cosa, abbiamo letto un po' qua,
1: sì,
0: un po' là.
1: Poco.
0: Ovviamente, però cerchiamo un po' di capire insieme com'è andata questa storia qua. In realtà c'è stato questo video di Zero che è stato pubblicato inizialmente su Instagram e poi ovviamente ha fatto il giro di tutte le altre piattaforme, YouTube, TikTok, bla bla bla, senza che sia io a dirvele una per una. Un video di 3 minuti e 48 secondi, secondo me assolutamente esaustivo, che non avrebbe mai fatto nessuno.
1: Sì.
0: Dove Zero Calcare dice che si sarebbe anche accollato la causa di questi lavoratori pagati tipo 6 euro l'ora. Andiamo a leggere? Vediamo un po', ci mettiamo un minuto
1: sì,
0: e
1: vai.
0: Mezzo. Maurizio Gasparri, Forza Italia, si è scoperto paladino degli sfruttati. I 6 euro l'ora che alcuni animatori di Due Spicci, una nuova serie di Zero Calcare su Netflix, avrebbero denunciato, secondo un articolo di stampa, di aver percepito lo scorso lo hanno scosso al punto da depositare qualche giorno fa un'interrogazione per chiedere un'ispezione al Ministero del Lavoro. Bel gesto, solo che tirando il filo della produzione si finisce in un posto inaspettato. Senti qua, Silvia, senti qua. La serie L'Anima, Dog Animation.
1: Sì.
0: Nata nel 18 e controllata da Movimenti Production, a sua volta controllata da Bunny J Kids and Family, una holding che ne detiene il 51% delle quote. Il CEO di Bunny J è Marco Bassetti e Bassetti è il marito di Stefania Craxi.
1: Ok.
0: Quindi già ci addentriamo dalle parti di Forza Italia.
1: Sì.
0: La serie Craxi, Forza Italia, la stessa Forza Italia di Gasparri. Anzi, dal 26 marzo 2026, dopo che 14 senatori azzurri su 20 hanno firmato per sfiduciarlo, lui si è fatto da parte e lei ha preso il suo posto come capogruppo al Senato, con la regia di Marina Berlusconi, che voleva il ricambio dopo il referendum perso sulla giustizia, ce lo ricordiamo tutti perché
1: sì,
0: roba di pochi mesi fa. Gasparri, da parte sua, ha ottenuto come compensazione la poltrona che era di Craxi alla Commissione Esteri, dove ha approdato il 31 marzo con 18 voti su 20. Insomma, è stato rimpiazzato dalla moglie del CEO che controlla la società contro lui, contro la quale lui oggi tuona. Delle due l'una, che è la prima cosa che viene in mente anche a me: o Gasparri era all'oscuro, ignorando dove avrebbe puntato la sua interrogazione, o lo sapeva e allora chapeau, colpisci Zero Calcare, l'autore di sinistra che fa la morale sul precariato e allo stesso tempo rifini uno sgambetto pure chi ti ha tolto il posto. Due piccioni con una fava, zero impronte. Le società intanto respingono tutto, parlano di attacco inaccettabile e di ricostruzioni diffamatorie. Zero Calcare dal canto suo dice di non occuparsi di budget né di contratti, che poi è quello che
1: certo.
0: Dicevamo a inizio trasmissione. Cioè lui se la scrive, se la disegna, se la doppia, tutta quanta, non la produce però
1: no,
0: lui.
1: Esatto, quindi no. Non è, cioè, se no avrebbe fatto tutto di tasca sua, avrebbe aperto un'azienda sua.
0: Avrebbe fatto, lui ha una parte
1: in causa
0: che si chiama appunto Doghead Animation. Le società intanto respingono tutto, parlando di attacco inaccettabile e di costruzioni diffamatorie. Zero Calcare dal canto suo dice di non occuparsi di budget né di contratti. Tutto da accertare, ovviamente. Resta l'ispezione invocata da un signore del partito che ha appena promosso al capogruppo la moglie del CEO della società da ispezionare. La nuova serie è solo all'inizio, mettetevi comodi. Questo su la notizia giornale.it. È una cosa veramente pazzesca. Ora,
1: sì.
0: Il video, se non avete visto il video di Zero Calcare, il video di... Non scuse perché non c'è niente di cui scusarsi. Il video di chiarimento... di Zero Calcare, andatevelo a cercare, dura 3 minuti e 48, è proprio quello lì, non potete sbagliare. Io l'ho trovato un video assolutamente chiaro, corretto e coerente. Va bene, 3791 600 190, noi siamo quasi in chiusura, 16:54, tra poco
1: sì.
0: ci sarà Lele. Qualcuno ti dice, ma l'euro è arrivato nel 2002?
1: Sì, però avevo 10 anni.
0: Però va giustificata, non si ricorda, non si può ricordare di che colore fossero i due scudi.
1: No, ma diciamo che vabbè, dovrei aprire i traumi infantili, ma non è questo nel luogo e nel posto.
0: Lasciamo
1: per
0: stare.
1: Però diciamo che no, non mi ricordo solamente forse che erano le 5.000 lire che erano viola.
0: Le 5.000 lire erano verdi.
1: E quali erano quelle viola?
0: No, quelle viola erano le due piotte di 200 euro, se non sbaglio, 200 euro sono viola.
1: Però mi ricordo che erano rettangolari.
0: Però quello molte banconote sono rettangolari.
1: No, nel senso... cioè sì, però avevano una forma leggermente diversa. Erano più corte e più alte. Me le ricordo.
0: Forse
1: le 10.000 lire, 20.000 lire. Boh, non lo so.
0: Forse
1: però...
0: le 5.000 erano più corte. Potrebbero essere le 5.000 lire più corte.
1: Mi ricordo quello...
0: Però comunque verdi. Le 1.000 lire c'erano a Montessori, erano tipo rosate.
1: Ok.
0: Le 2.000 lire erano marroni. O grigiastre, grigio marroni. Le 5.000 erano, lo scudo era verde, i due scudi erano blu, la mezza piotta era era rosa, se non sbaglio.
1: Ok.
0: E le 100.000 erano marroncine anche quelle con Caravaggio sopra.
1: Purtroppo avevo una vita brutta e difficile.
0: E poi due scudi, una piotta, come no? C'è chi se li ricorda. E poi ancora che alleneremo con in forma con la Rocchi Pirina 500. Vi parlerò di zanzare.
1: No, questa è roba sua.
0: No, ma questa è roba sua. Io, ma che faccio?
1: Hai
0: leggo
1: letto
0: leggo i messaggi di Emanuele. No, non c'è scritto che c'è Emanuele. Su, arriva un messaggio, leggo.
1: Ma guarda la faccia di
0: ma
1: chi
0: non
1: scrive.
0: La vedo. Ma secondo te, tu quanta fiducia mi dai? Io vedo ma da io qui a là la faccia dell'Ele Guzzardi. Ma è grossa come, come il tuo neurone. È grossa come Alfonso.
1: Che ne so? Che devo fare?
0: Sai che ti dico? Hai mandato un messaggio, molto leggo in diretta.
1: No, vabbè, direi di
0: non
1: no.
0: Si può spoilerare tutta la trasmissione, no. Non è carino, poi Lele è troppo simpatico. Se fosse stato un altro collega l'avrei smerdato male.
1: Così.
0: Ma Lele è troppo carino e quindi non si può. Noi continuiamo con la musica?
1: Ma sì, dai.
0: Mettiamo Madame?
1: Ma sì, mettiamola.
0: Molto carina questa, questo è l'ultimo disco che si chiama Disincanto. Abbiamo scelto proprio la title track

0: Adam su Radio Rock Italia, Disincanto. Va bene, 17 in punto, qui giunto qui negli studi di Rock Italia anche Lele Guzzardi. Ciao Lele.
1: Ciao, buon pomeriggio.
0: Ammazza quanto sei bello, fio mio, ma come fai?
1: O questo oppure, non lo so.
0: Proviamo senza occhiali, sei più brutto senza occhiali?
1: Molto, molto.
0: No, come lo giri o giri è buono uguale, è una cosa incredibile, una cosa inguardabile.
2: Sì, ma veramente schifo.
0: Ma una cosa brutta, però sempre bello, poi sempre messo bene, ma te vergogni un pochetto.
1: Ma guarda, per oggi
0: puoi venire una volta con la panza, con la barba sfatta, che ne ho preso male.
1: Questa per me.
0: No, quella fa parte del personaggio.
1: Ah, ok.
0: Quella fa parte del personaggio. Okay. Non è barba sfatta, non ci provare. Vabbè, comunque, sta di fatto che è arrivato nei nostri studi Lele Guzzardi, che vi terrà compagnia tra le 17, cioè tra poco meno di un minuto, e le 20, fino a cambio con Irene Worms. Io devo ringraziare di cuore Silvia Ossini per essere stata in mia compagnia in questa seconda parte di trasmissione. Spero tu sia stata bene, cara Silvia.
2: Sì, sono stata bene. Posso, tanto ti ringrazio a te anche sempre per l'offerta, il benvenuto.
0: Ma figurati, mi diverto tantissimo.
1: Si parla di soldi?
0: No,
2: stima.
0: Noi ci paghiamo in stima.
1: È tanto.
0: Soldi tra me e Silvia non
2: no,
0: possono...
2: ma poi queste cose ormai tra sono noi, sottovalutati.
0: Tra noi,
2: cioè,
0: soldi basta. Non ha più senso non parlare di soldi. Noi ci sentiamo venerdì prossimo a partire dalle 15 con Quasi Weekend. Silvia il martedì tra le 15 tra le 13, tra le 15 e le 17, esattamente lo stesso orario, ma di martedì. È stato bello, è stato divertente, godetevi un buon weekend con le persone a cui volete bene, che vi vogliono bene. A venerdì prossimo, vi lascio con Lele. Ciao a tutti, ciao.
3: Avete ascoltato È Quasi Weekend, tutto quello che non sapete sul venerdì.
4: Bello tutto, bravo, grazie. Adesso non ne puoi andare.

0: Se il malumore si è impossessato di te,
1: non ci sono problemi.
0: Prendi Rochipirina 500. Attenzione, il principio attivo difficilmente ma può causare dipendenza. In questo caso, se ne prendi due, non diventa mille.
2: L'ha detto.
3: Beh, ma ha detto che anche oggi, venerdì 5 giugno 2026, l'ultimo giorno di questa settimana, direttamente dagli studi di Radio Rock Italia, inizia il programma che, se ne prendete due, non diventerà mai mille. La Rochipirina 500! Buon pomeriggio di nuovo, cara amica ascoltatrice e cari amici ascoltatori della Radio del Rock Italiano. Come va? Come va in questo caldissimo, afosissimo e che stranissimo pomeriggio di venerdì 5 giugno 2026? Beh, la Rochipirina 500 sta per iniziare, dunque sedetevi comodi e comode, perché sta cominciando lo show. E io ne approfitto per salutare e ringraziare Paolo Di Censo, che vi ha tenuto compagnia nelle due ore precedenti con È Quasi Weekend.

Grasso e Giancane, dai, dai, dai, e dai, vai con questo pomeriggio, questo venerdì 5 giugno 2026. E la domanda che risuona nelle nostre teste, alle quali, insomma, alla quale io sto, saprei forse, ora vediamo, darvi una risposta, è: quale sarà il menù della Rocky Pirina 500 di questo venerdì? Beh, allora, essendo venerdì, ci alleneremo e torneremo in forma con la Rocky Pirina 500, quindi cominciate a prepararvi sia psicologicamente che fisicamente. Poi, essendo sempre venerdì, ritornerà il nostro Massimo D'Addezio, che bello a tenerci compagnia e farci viaggiare nel suo bellissimo mondo, il mondo del bartending. Poi ci sarà solito gossip, solita poesia, ma tante, tantissime altre cose con cui ci terremo compagnia da qui fino alle ore 20, alla chiusura del programma, che vi dirò fra poco.

0: eccomi, arrivo. Lele, eccomi. Sic tamburo e motta, meno male che ci sei tu. E meno male che ci siete voi ogni volta che mi chiamate e mi avvertite che sta per terminare il brano e io devo intervenire vocalmente, anche perché è quello per il quale il lavoro per cui sono qui, insomma, a tenervi compagnia da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, qui su Radio Rock Italia con la Rocky Pirina 500. Ma poco fa vi ho detto il menù della Rocky Pirina 500, di questo programma, quello che offrirà in questo venerdì 5 giugno 2026, ma come sempre, come ad ogni inizio programma, sono stato molto vago, non vi ho detto proprio nello specifico tutto quello che accadrà veramente, dettagliatamente e minuziosamente da qui fino alla chiusura, fino alle ore 20, però io sono buono con voi che siete in questo momento all'ascolto di Radio Rock Italia e infatti ho proprio in serbo per voi tutto ciò che accadrà da qui fino alla chiusura della Rocky Pirina 500 di oggi.
1: 3.500 uniformi sa Rocky Pirinom 500.
0: Yes.
1: Priča čuvamo o komarcima koje je pustio Google.
0: Sì.
1: U kostimu patriote iz serije.
0: Sì.
1: Dečaci, po gradu sa najviše napolitanaca na svetu. Biće tu Massimo Zadecio.
0: Sì. Poi
1: pa uobičajeni tračevi i poezija.
0: Bene, questo è tutto quello che accadrà oggi durante la Rocky Pirina 500. Ve l'avevo detto, era in serbo per voi. Se volete ascoltare anche tutto quanto in italiano, rimanete su Radio Rock Italia.
2: Va tutto bene, l'hai detto sempre solo tu.

0: Rock Spot.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
7: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Ti aspettiamo nei

0: gli MG Store.
1: Questo spot non è per gente normale, ma peccale.
2: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
3: State ascoltando Rocky Tirina 500.
4: Se ne prendi due non diventa mille.
5: E soprattutto è così quando comincia ad annuvolarsi. La Rocky Tirina 500 in questo caso, se ne prendete due non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ai Modena City Ramblers con In un giorno di pioggia.
3: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Direttamente dal 1994, direttamente dallo storico album di debutto della band, riportando tutto a casa, arriva questo classico di Radio Rock Italia, In un giorno di pioggia, dei Modena City Ramblers, il primo classico di Radio Rock Italia della Rockipirina 500 di questo venerdì 5 giugno 2026. Ma io voglio ricordarvi la modalità, l'unica modalità per entrare in contatto con me, con tutti e tutte gli e le speakers di Radio Rock Italia, ovvero il nostro bellissimo numero WhatsApp, il 3791 600 190. Mamma mia, ma quanto è bello, quanto è bello, quanto suona bene. 3791 600 190, numero di WhatsApp grazie al quale potrete mandarci messaggi di testo, messaggi vocali, gli uni o gli altri alla fine.
1: Va bene lo stesso!
0: Ma come ascoltare Radio Rock Italia? Beh, è semplicissimo. Se vi trovate in Roma o provincia, grazie alla DAB Plus, la radio digitale, digitate Radio Rock, anzi Rock Italia, e ci trovate, ascoltate tutto il ben palinsesto, bellissimo palinsesto e la musica rock italiana che vi offriamo. Oppure potete scaricare l'app gratuita per iOS e Android, qualsiasi dispositivo di Radio Rock, grazie alla quale potete ascoltare Radio Rock, ma ovviamente Radio Rock Italia streaming su www.radiorockitalia.it, in FM sui 96.6 in FM, appunto, come dicevo, se vi trovate nel nono municipio di Roma o su tutto il litorale romano. Insomma, ascoltare Radio Rock Italia è semplicissimo, e soprattutto se non lo fate, vi pentirete.

nera, ammazzo il tempo. Beh, allora noi ammazziamo il tempo dando il giusto spazio, quello che si merita all'ONU, l'organizzazione non ufficiale che ogni giorno la mattina prestissimo con un messaggino mi ricorda quale giornata nuova indice ogni giorno. E oggi, pensate un pochino, in questo ultimo giorno della settimana radiofonica, perché poi in realtà c'è sempre sabato e domenica per quanto riguarda la settimana canonica, però in questo 5 giugno 2026 l'ONU, l'organizzazione non ufficiale, ha indetto la giornata internazionale, quindi importantissima, del sonno arretrato. Oggi pomeriggio infatti avevano addirittura organizzato un flash mob, ma dato che tutte le persone avevano finito di lavorare prima, hanno preferito ovviamente dormire proprio perché avevano tantissimo sonno arretrato. E per questo, beh, beati voi, beati e beate voi.

0: 77 con la loro Moca, ecco, linea 77, se tante volte sia dall'ascolto portate anche qui la Moca, ovviamente piena di caffè, anche non caldo, diciamo che anche freddo alla fine
1: va bene lo stesso.
0: Ma adesso però è arrivato il momento, dopo aver dato il giusto spazio che si merita all'ONU, l'organizzazione non ufficiale che oggi ha indetto la giornata internazionale del sonno arretrato, flash mob organizzato, ma alla fine giustamente tutte le persone hanno deciso di andare a dormire a casa perché potevano farlo, beati e beate loro, ma è arrivato il momento di fare gli auguri alla persona sconosciuta di oggi, di questo venerdì 5 giugno 2026 che compie gli anni. Ebbene sì, perché io non vorrò mai fare gli auguri a dei personaggi famosi, perché essendo famosi sicuramente tantissime persone glieli faranno, no? E invece queste povere persone sconosciute, sconosciutissime, a volte neanche chi lavora con loro le conosce, per farvi capire a che livelli siamo, diamine, e allora io voglio fare gli auguri a loro, anche se a volte magari non se li meritano. Però vediamo se oggi, diciamo che oggi è una donna, e infatti oggi 5 giugno 2026, in questo venerdì, è il compleanno di Aurora Netturbina, che si è stufata del suo lavoro, non ce la fa proprio più, e ogni volta che le chiedono qualcosa in più lei dice sempre mi rifiuto. Vabbè, dai, tanti auguri, dai. Tanti auguri all'amica sconosciuta Aurora, personaggio sconosciuto di oggi, Netturbina, che non ce la fa più, vuole cambiare lavoro, e ogni volta che le chiedono qualcosa in più lei dice mi rifiuto, anche se si rifiuta però magari il lavoro è molto faticoso, quindi alla fine Aurora, che dire, tanti auguri.

0: L'isola delle rose, se andrò all'inferno tu verrai con me, ma a quanto pare, oltre all'ONU, l'organizzazione non ufficiale, al 3791 600 190, anche Isabella ha indetto una nuova giornata mondiale.
1: Sentiamo. Buongiorno ragazzi, oggi Salve. È la giornata mondiale del com'era e com'è prima e dopo la cura.
0: Chi?
1: Vedere la foto di Emanuele Guzzardi sul suo profilo Instagram.
0: Non lo conosco. Non so
1: e oggi è il compleanno dello sconosciuto amico di Emanuele Guzzardi, che dice
0: davvero?
1: Ma no, io non sto attento alla linea, no, ma io non vado in palestra, io sono così per costituzione.
0: Sì, lui mente, ma in realtà si allena e torna in forma con la Rochibirina 500. Mia cara Isabella, dovresti saperlo benissimo, a menadito. Infatti lui ogni lunedì, mercoledì e venerdì, che si rispettino, è all'ascolto di Radio Rock Italia, della Rochibirina 500. Poi quando finisce la rubrica se ne va, ovviamente ha altre cose da fare. Però durante la rubrica è lì che segue tutti gli esercizi pedissequamente. Sentite un pochino che cosa ho detto. Lo so, forse non si può dire questa parola. Vabbè, non la userò mai più. Comunque, preparatevi, anche perché fra poco veramente cominceremo ad allenarci e tornare in forma con la Rochibirina 500.

Adesso fammi un giro dei Tool. Un tango, un blues. Non sai più in quale gruppo l'hanno assunti. È come se ogni volta ti mandassi confuso e tu capissi che ogni volta ti ho illuso. E poi alla

0: fanfole, ma come potete sentire dal sottofondo, sta per iniziare ufficialmente la rubrica che vi fa allenare e vi fa tornare in forma con la Rochipirina 500. Ebbene sì, ebbene bene sì. Però prima di andare nel vivo di questa rubrica, mi sono dimenticato di dirvi che fra poco ci sarà anche il Championship Vinyl, la collaborazione insieme a quel fexino Federico Clemente, che non è altro di Alta Fedeltà, che si è inventato questo campionato dei dischi che quest'anno nel 2026 fanno un anno, una ricorrenza tonda tonda. Però fra poco, insomma, vi spiegherò tutto e vi dirò anche in che modo potete votare l'album che preferite. Ma invece i due esercizi ginnici che vi somministrerò oggi qui durante questa rubrica saranno i jumping jack, che abbiamo fatto tante volte, ma oggi li utilizzeremo sia per allenarci e tornare in forma, ma soprattutto per far finta di affogare quando c'è di turno un bagnino o una bagnina che vi piace, o in piscina o al mare. Ecco, se vedete che c'è un bagnino o una bagnina che vi interessa con questo tipo di allenamento, ecco, potete diciamo far finta di affogare e loro verranno a salvarvi, ma dopo vi spiegherò come. E poi il secondo esercizio di oggi sarà il plank alto, o high plank, chiamatelo un pochino come vi pare, tanto alla fine
1: va bene lo stesso.
0: Servirà sì per allenarvi e tornare in forma, ma soprattutto per prendere il sole di schiena in maniera più divertente ed efficiente ed efficace anche, devo dire. Quindi dai, preparatevi, vestitevi in maniera molto ginnica, mi raccomando, molto ginnica, anche perché fra poco cominceremo ad allenarci tutti e tutte insieme.

0: Allora, pastiglie, ma voi dovete sapere che l'unica pastiglia che dovete prendere ogni giorno dalle 17 alle 20 è la Rochipirina 500, però vi ricordo che se ne prendete due non diventerà mai 1000. Ecco, e poi anche le altre che vi mantengono in vita, ma questa è un'altra storia. Vi stavo per somministrare il primo esercizio ginnico di oggi della rubrica In Forma con la Rochipirina 500, ovvero i jumping jacks, che servono sia per allenarvi, per tornare in forma eccetera, ma soprattutto per far finta di affogare quando al mare o in piscina c'è di turno un bagnino o una bagnina che vi piace, così attirate la sua attenzione. Allora, è un esercizio cardiovascolare a corpo libero, ottimo per il riscaldamento, ma anche per allenarci, devo dire, molto molto efficace ed efficiente. Come si fa? Allora, si parte in piedi, dritti e dritte, gambe unite, braccia lungo i fianchi, si salta divaricando le gambe più larghe delle spalle, contemporaneamente si portano le braccia tese sopra la testa o quasi. Il ritorno, si salta di nuovo per tornare alla posizione di partenza, quindi gambe unite e braccia lungo i fianchi. L'atterraggio, dovete atterrare in modo molto morbido sulle punte, avampiede, mantenendo le ginocchia leggermente piegate per ammortizzare l'impatto e non farvi male. E se lo farete in questo modo in cui ve l'ho detto, vi sarete allenate, tornate in forma con la Rochipirina 500, ma anche potrete far finta in maniera efficiente di affogare quando quest'estate al mare o in piscina ci sarà di turno un bagnino o una bagnina che vi interessa.
1: Rock Spot. Poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
10: Sì, è di là sul divano.
9: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
10: E che fa? È uguale, no?
11: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
12: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
13: Questo gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
14: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, Il Secondo Tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock. Partner ufficiale della manifestazione.
15: Questo è Rochipirina 500.
16: Se ne prendi due, non diventa 1000.
0: Soprattutto quando sono appena scoccate da qualche secondo le 17:48 minuti, la Rochipirina 500. Se ne prendete due, non diventerà mai 1000. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ad Elisa con Amore è.
16: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: scattare una foto.
1: Elisa Amore è prima dell'uscita ufficiale del singolo. Elisa aveva presentato il brano a sorpresa durante le tappe del suo ultimo tour completamente sold out nei Palasport. Vede la collaborazione di Dardust, che ha scritto il brano insieme ad Elisa e ne ha curato l'intera produzione artistica. E questo brano, Amore è, anticipa il nuovo album di inediti in uscita nei prossimi mesi. E Amore è di Elisa è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, ed essendo la prima novità di Radio Rock Italia della Rockipirina 500 di oggi, si merita tutti gli applausi possibili ed immaginabili. Ma noi torniamo a bomba al secondo esercizio di oggi della rubrica In Forma con la Rockipirina 500. Ebbene sì, ovvero il plank alto o high plank, chiamatelo un pochino come vi pare, tanto alla fine
2: va bene lo stesso.
1: Servirà anche per prendere il sole quest'estate in piscina o al mare, di schiena, in maniera più divertente ed efficiente, perché diciamolo, prendere il sole di schiena è un po' una rottura di palle, ecco. E è un esercizio isometrico fondamentale per il rinforzo del nostro amatissimo, odiatissimo core, eseguito in posizione di piegamento. Quindi praticamente è come se dovessimo fare un piegamento, un push up, ma non lo facciamo, rimaniamo là sulle mani, ci teniamo con le mani. E la posizione di partenza, appunto, si inizia come per fare un piegamento, quindi mani direttamente sotto le spalle e braccia distese. Ecco, dovete ovviamente distendere le gambe all'indietro, appoggiandovi sulle punte dei piedi, questo è fondamentale. Contraete intensamente addominali e glutei per evitare che il bacino scenda, questa è anche la cosa importante, è il core dell'esercizio, per rimanere in tema. Poi mantenete la schiena dritta allineando i fianchi con le spalle, questo è importantissimo, guardate verso il pavimento appena davanti alle mani per mantenere il collo neutro e come sempre per non farvi male, e vi sarete allenati, tornati in forma con la Rockipirina 500. E quindi tanti applausi a voi che l'avete fatto con questo plank alto, ma vi starete anche allenando per prendere il sole questa estate 2026 o al mare, in piscina, diciamo di schiena, in maniera più divertente ed efficiente. Almeno siete là, unite l'utile al dilettevole, anche se di dilettevole alla fine anche prendere il sole sotto al sole cocente non è che proprio lo sia, però abbiamo trovato un modo diverso per restare sotto al sole.

Jennifer in Paradise con la loro fucsia. Ma come potete sentire dal sottofondo in chiusura della prima ora della Rookie Pirina 500 di questo venerdì 5 giugno 2026, è arrivato il momento del Championship Vinyl. L'idea di quel fexino che non è altro Federico Clemente di Alta Fedeltà, che potete ascoltare ogni mercoledì dalle 15 alle 17, manco a dirvelo, qui su Radio Rock Italia, che si è inventato questo campionato dei dischi, degli album che quest'anno compiono un anno tondo tondo, e a sfidarsi in questi quarti di finale questa settimana sono La Voglia, La Pazzia, L'Incoscienza e L'Allegria di Ornella Vanoni del 1976, realizzato con il poeta brasiliano Vinicius de Moraes e il chitarrista Toquinho, e contro Abemus Capa di Caparezza, terzo album in studio del rapper italiano, pubblicato il 24 marzo del 2006. E disse lui, appena uscito il disco: il mio disco più politico, quindi un suicidio, nonché l'album postumo di un cantante ancora in vita. Bene, come potete votare? Dove potete votare? Allora, intanto votate l'album che preferite fra Abemus Capa di Caparezza e La Voglia, La Pazzia, L'Incoscienza e L'Allegria di Ornella Vanoni. Potete farlo al 3791 600 190, e fra pochissimo, anzi potete già farlo nelle mie storie di Instagram, io sono l'eletto. È semplice: quale album preferite fra Abemus Capa e La Voglia, La Pazzia, L'Incoscienza e L'Allegria? Votate!

0: Caparezza, annunciatemi al pubblico, brano contenuto nel suo album, appunto, Abemus Capa del 2006, che sta sfidando al Championship Vinyl La voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria del 1976 di Ornella Vanoni. Voi votate il vostro preferito al 3791 600 190 oppure nella mia storia di Instagram, io sono l'eletto, basta cliccare l'album che preferite. Ma adesso invece voglio parlarvi di Google, che ha in programma una cosa che letta solamente così, letto solo il titolo, verrebbe
1: This was the first reaction, shock.
0: Di prenderli a schiaffi, no, perché vogliono rilasciare 64 milioni di zanzare negli Stati Uniti. Voi direte, ma siete impazziti? Già le zanzare sono quello che sono le più odiate da chiunque. Io non credo ci siano delle persone che amano le zanzare, credo veramente di no, però... Perché lo sta facendo? Beh, devo dire che però l'idea non è per niente male, fra poco ve la spiegherò.

0: Negrita, gioia infinita che fa sempre rima, ma io vi sto per parlare di questo sgancio di rilascio di 64 milioni di zanzare negli Stati Uniti da parte di Google, che ha questo programma, insomma, in atto, e sarà la più grande iniziativa di rilascio di zanzare nella storia degli Stati Uniti d'America. Voi direte, ma già ce ne sono tante, no? Ma che se stanno a mettere in testa questi della Silicon Valley? Amici e amiche di Google, ma cosa vi siete messi e messe in testa? Beh, però in realtà per noi, perché mi ci metto in mezzo anch'io che odiamo le zanzare, è una mossa molto intelligente, anche perché quelle che rilasceranno non saranno delle zanzare normali. Eh no, queste zanzare saranno portatrici di un batterio naturale chiamato Wolbachia. Ora, si chiama così, non si chiama così, alla fine
1: va bene lo stesso!
0: E quando i maschi infetti si accoppieranno con le femmine selvatiche, le uova non si sviluppano, riducendo così la popolazione di zanzare nel tempo! Ah, che bellezza, che bello, veramente. Quindi questo rilascio di zanzare infettate con la Wolbachia ha l'obiettivo di ridurre le specie portatrici di malattie senza dover utilizzare grandi quantità di insetticidi. Beh, allora, si può fare? Credo di sì, perché se lo fanno, immagino che comunque anche l'hanno già pensato, credo che si possa fare. Risolverà il problema delle zanzare infette? Chi lo sa, lo scopriremo solamente dopo il rilascio. Vedremo se Google avrà avuto questa idea geniale oppure sarà una stupidaggine. Anche perché bisogna vedere se le zanzare femmine ci staranno alle avanza di queste zanzare maschi.
2: Hai mai avuto paura di chi dorme dentro al cuore? Hai mai avuto paura di una voce interiore? In fin dei conti sai che la puoi anche ignorare. La tua condanna è che non sei riuscito mai a saltare.

guardare fuori, diventa ciò che sei, imparando dai tuoi errori. Sei tu che scegli se soccombere al male o farne la lezione più bella da imparare.

0: ciò che vuoi e non ciò che dici.
1: Nuovo disordine mondiale e la loro Daimon, proprio perché vi ho parlato dell'insetto più demoniaco, ovvero le zanzare, che forse lì in America saranno sterminate, ma quelle ovviamente, quelle portatrici di malattie. Ma invece al break delle 18:15 minuti ci arriviamo in buonissima compagnia con i ministri e la loro peggio di niente.

0: Rock Sport.
1: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
6: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
7: Ah, ma quindi non è un'operazione?
6: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
8: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06-789-346 o WhatsApp al 334-840-7923.
6: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.

0: ascoltando Rocky Tirina 500.
1: Se ne prendi due, non diventa mille.
2: Soprattutto quando il programma è iniziato da più di 77 minuti, la Rocky Tirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce al teatro degli orrori con Io Cerco Te.
0: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: direttamente dal 2012, direttamente dall'album Il Mondo Nuovo, arriva questo classico di Radio Rock Italia, Il Teatro degli Orrori, Io Cerco Te. Uno dei classici appunto di Radio Rock Italia, nonché il secondo della Rocchipirina 500 in questo venerdì 5 giugno 2026. Ma per tenerci compagnia ancora un pochino, io voglio chiedervi: avete visto la serie The Boys? L'avete vista? Non l'avete vista? Alla fine
1: va bene lo stesso!
0: Perché la prossima notizia di cui vi parlerò riguarda proprio il costume di Patriota o Homelander. Chiamatelo un po' come vi pare, tanto alla fine
1: va bene lo stesso!
0: E fra poco vi racconterò tutto.
2: Con gli occhi.

0: Supereroi di supereroi. Infatti vi sto parlando proprio di supereroi in un certo senso, perché vi sto parlando del costume originale di Homelander, o patriota, chiamatelo un po' come vi pare, indossato da Anthony Starr in The Boys, che è ufficialmente all'asta.
1: Ma stai scherzando?
0: No, no, no, è proprio così. Fa parte di, appunto, The Boys Online Action Part One, organizzata da Prop Store con Sony Pictures Television e Amazon. Oltre 450 lotti tra costumi, oggetti di scena e protesi dal set, con offerte aperte dal 2 al 30 giugno 2026, quindi siete ancora in tempo se volete. Ma la cifra è diventata virale per il costume di Patriota o Homelander. Sui social, infatti, era di $18,000, ma le offerte hanno poi continuato a salire, in alcuni momenti oltre i $20,000 solo per la tuta del Patriota. E Prop Store stima alla fine dell'asta un valore finale appunto fra i $40,000 and $80,000.
2: This was the first reaction. Shock.
0: Esattamente. Tutti i lotti partono comunque a da soli $100 senza prezzo di riserva. Tutto questo, ok, stava andando avanti, tutte le offerte stavano salendo fino a che fra poco ve lo dirò, rimanete là.

Gianni Truppi Superman. Sì, perché vi sto parlando della tuta di Patriota, Homelander, personaggio, uno dei personaggi principali della serie The Boys di Amazon, che è all'asta e diciamo che è arrivata oltre i $20,000. E l'asta è aperta dal 2 al 30 giugno 2026, quindi qualora voleste aggiudicarvela siete ancora in tempo, ma diciamo che la stima del prezzo finale sarà intorno ai 40, tra i 40.000 e gli $80,000. Però ad un certo punto sì, aumentava, ma ad intervenire è stato lo stesso Anthony Starr. Quando le immagini hanno iniziato a girare su Instagram, l'attore ha commentato con ironia. Che cosa ha commentato con ironia? Puzzerà! Ha commentato puzzerà! Beh, complimenti Anthony, veramente complimenti. Avvertimento sensato, perché è un costume, diciamo, usato davvero sul set per anni di riprese. Scene su scene, magari anche quando faceva caldo, per quanto puoi lavarlo, è comunque una tuta, e quindi lui è intervenuto dicendo che puzzerà. Chissà se riusciranno a questo punto a venderla, però ormai l'asta è partita e chissà a quanti dollari si fermerà, chi lo sa.

Gomma Tamburo, che suonerà appena finirà quest'asta, il 30 giugno 2026. Ecco, qualora voleste aggiudicarvi la tuta di patriota o homelander, chiamatelo veramente come volete, tanto alla fine il personaggio è sempre lo stesso, che però è proprio il protagonista, cioè proprio lui che indossava, l'attore Anthony Starr, che ha indossato per tanto tanto tempo, tante scene, tanti anni quella tuta, ha commentato con puzzerà, come per dire: ma siete sicuri o sicure che volete veramente spendere circa $80,000 per aggiudicarvi una tuta che puzzerà? Beh, caro Anthony, secondo me sì. Beh, comunque è molto bella, poi puzza, non puzza, alla fine però diciamo che è un oggetto molto importante sicuramente per gli amanti e le amanti della serie The Boys. Ma non c'è solo la tuta di patriota, perché tra i lotti più ambiti spiccano il soprabito di Billy Butcher. Beh, che bello, quello è bello veramente. I costumi di Queen Maeve, Soldier Boy, Starlight, Black Noir, E-Train, lo scudo di Soldier Boy e perfino le fiale del composto V. Beh, devo dire, quest'ultime cose stuzzicano la mia fantasia, ma immagino, ecco, di non potermele permettere, perché diciamo che i prezzi saranno molto molto alti. L'asta secondo me si chiuderà con un bel malloppo di dollari. Però ecco, qualora voi foste interessati ad aggiudicarvi tutte queste cose della collezione di The Boys, della serie di Amazon che vi ho elencato poco fa, potete farlo, cercate l'asta che sarà aperta fino al 30 giugno e vediamo un pochino se riuscirete ad aggiudicarvi qualcosa oppure no.

con l'ossimorica Enjoy the Silence. Vi siete goduti il silenzio? Poi quale silenzio? Non lo so, però io vi dico di rimanere ovviamente qui all'ascolto della Rochipirina 500 su Radio Rock Italia, anche perché fra qualche minuto ci sarà proprio lui, il nostro Massimo D'Adezio, che ci farà viaggiare nel suo bellissimo mondo, il mondo del bartending, dopo il break delle 18:45 minuti e dopo la novità di Radio Rock Italia. Dunque voi rimanete lì, eh?

0: rischiare? Che poi domani noi magari incontriamo Cecchettani.
1: Ma no, vado al massimo di Vasco Rossi. Tra l'altro Cecchettani, amante proprio indiscutibile del comandante Vasco Rossi. E quindi era per ricordarvi che dopo il break, dopo la novità di Radio Rock Italia, arriverà il nostro Massimo D'Addezio. Ma prima di arrivare al break, invece, voglio ricordarvi una cosa importante, ovvero il Championship Vinyl, questo campionato dei dischi che quest'anno nel 2026 compiono un anno tondo, ideato da quel Federico Clemente di Alta Fedeltà, tutti i mercoledì dalle 15 alle 17 qui su Radio Rock Italia, che si è inventato questo campionato appunto. E questa settimana ci sono i quarti di finale tra l'album del 2006 Abemus Capa di Caparezza e l'album La Voglia, La Pazzia, L'Incoscienza e L'Allegria del 1976, proprio di Ornella Vanoni. Quindi potete votare il vostro album preferito tra questi due che vi ho appena detto, o al 3791 600 190, oppure sul mio profilo Instagram Io Sono L'Eletto. È facile, dai, votate il vostro album preferito. E proprio da l'album La Voglia, La Pazzia, L'Incoscienza e L'Allegria, Ornella Vanoni con La Voglia e La Pazzia.

0: Rock Sport.
1: Ice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
2: Puoi provare Meclon.
1: Come?
2: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
1: Aspetta, come si chiama?
2: Meclon.
3: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Questo spot non è per gente normale, ma per cane.
7: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
8: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
9: Questo è Rocky Pirina 500.
10: Se ne prendi due, non diventa 1000.
11: Ed è così soprattutto quando sono trascorsi 108 minuti dall'inizio del programma. La Rocky Pirina 500 in questo caso, se ne prendete due, non diventerà mai 1000. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce agli Ultra Saturated con Puma.
10: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: questi erano gli Ultra Saturated con la loro Puma, una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, ed essendo la seconda della Rockipirina 500 di oggi, grande applauso. Ma io proseguo gli applausi, anzi ne faccio ancora di più, perché è arrivato il momento di dare il benvenuto al nostro grande Massimo D'Addezio. Ciao Massimo!
1: Ciao ragazzi, buon aperitivo a tutti.
0: Come stai?
1: Come state?
0: Io bene. Tu come stai?
1: Io alla grande.
0: Oh.
1: Alla grande.
0: È tanto che non ci sentivamo da queste parti. Eh?
1: Sì, tu vai in vacanza, così mi lasci da solo qua.
0: Magari vacanza, magari.
1: Ma lasciando solo nella casa del grande fratello a mangiare.
0: esatto. Lì nella nicchietta del chorus.
1: Esatto, nella nicchia. Esatto. Tabusino.
0: Senti, a proposito di chorus, parliamo di cose importanti. Sì. Visto che il caldo sta arrivando e l'estate va più o meno a braccetto, quanto ancora rimanete aperti? Così proprio.
1: Arrivederci a tutti.
0: Bene. Quindi ultima serata oggi. Addio.
1: Praticamente oggi e domani l'ultima serata.
0: Ah.
1: E poi tutti gli eventi privati.
0: Bene.
1: Fino a luglio. Poi
0: ah,
1: ci
0: ecco.
1: Fermiamo e ricominciamo a settembre.
0: Bene.
1: Speriamo,
0: bene. Quindi, insomma, sì, diciamo che questa è la settimana e poi si va di eventi privati fino a luglio. Quindi, un bel po'. Ma senti, invece oggi dove ci farai arrivare? Dove ci farai
1: parlare? Guarda, allora, volevo parlare di questi tre cocktail che hanno degli ingredienti che solitamente non vengono usati per fare una miscelazione vera e propria.
0: Sì.
1: E invece si sono presi una ribalta abbastanza importante, perché uno, vabbè, è il vento, è un cocktail
0: sì.
1: A base di grappa,
0: certo.
1: E il nome Vento è un acronimo, diciamo così, che si sono inventati questi tre barman che secondo me hanno bevuto molta grappa e quindi però hanno forzato la mano, che si è chiamato Vento,
0: okay.
1: Ed è un cocktail a base di grappa.
0: Uh-huh.
1: E poi gli altri due invece sono a base di Aperol, che solitamente noi vediamo servito nello spritz, perché altrimenti nessuno più si beve l'Aperol così com'è, no?
0: È vero.
1: Come succedeva negli anni 70-80, l'Aperol veniva servito in un bicchiere bordato di zucchero con due cubetti di ghiaccio miseri e quello era un modo di bere l'Aperol. E quindi sono andato a vedere appunto questi due cocktail che in realtà invece sono diventati molto famosi proprio a livello mondiale.
0: Ok.
1: Ma ve ne parlo.
0: Bene. Allora voi rimanete là, io sono già seduto, quindi proprio mi godrò tutta questa tua chiacchierata e tra poco ritorneremo proprio con il nostro Massimo D'Addezio. Voi non scomodatevi, rimanete là.

0: Pascal con Drunken Masters. E il nostro Drunken Master invece è proprio adesso con noi qui ai microfoni di Radio Rock Italia e della Rocchipirina 500. Allora Massimo, oggi il viaggio devo dire che è molto molto estivo. Non lo so, possiamo considerarlo estivo oppure no?
1: Sì. Estivo. Estivo anche perché questi tre barman insomma hanno fatto questo omaggio a Veneto, Trentino e Friuli. Quindi sono tre location da vacanza estiva perfette, quindi ce lo vediamo proprio perfetto.
0: Bene.
1: E come disse in un bar dove stavo un presidente di una squadra romana ad uno che doveva fare da sponsor, gli disse: "Ah, oh, il vino devi vendere, te lo devi bevere", perché non so questo. Che cosa gli avesse proposto. E anche questi tre barman i cocktail li devono preparare, non si devono bere, perché hanno creato questo nome Vento,
0: sì.
1: Che appunto che è l'acronimo di che dovrebbe uscire da Veneto, Trentino, Friuli Venezia Giulia, ma non lo so,
0: un po' strano, dai,
1: vedete un po' voi quando vi fermate domani al mare. Dunque, però la cosa carina è che è il primo cocktail a base di grappa che entra dentro a questa classifica dei cocktail mondiali gestita dall'International Bartender Association, che è questa classifica mondiale che raccoglie tutte le organizzazioni di tutte le nazioni aderenti, ed è il primo cocktail italiano a base di grappa che entra in questa classifica.
0: Beh.
1: La ricetta è 45 ml di grappa bianca, 22,5 di succo di limone fresco,
0: mm-hmm.
1: 15 ml di Honey Mix è praticamente una sorta di acqua di miele,
0: okay.
1: Che si prepara miscelando 50 e 50, anzi 60 di miele e 40 di acqua calda,
0: okay.
1: E poi lo sciroppo di camomilla. Sciroppo di camomilla che va a dare, contrariamente a quanto si pensa, un tocco di amaricante e di floreale.
0: Bene.
1: Poi a chi piace si possono mettere delle gocce di bianco d'uovo, di emulsionante vegano,
0: mm-hmm.
1: perché una volta shakerato andrà a fare questa emulsione, questo colletto bianco su questo cocktail di colore paglierino servito on the rocks, quindi
0: okay.
1: su ghiaccio con un twist di limone.
0: Bene.
1: E questo è il Vento.
0: Okay, ok,
1: bello, bevedino fresco e che ti porta proprio, sai, su queste colline, no?
0: Certo.
1: Friulane
0: a
1: guardarti, esatto, le ville palladiane.
0: Beh, niente male direi. Beh, allora io sono già curioso di sapere quali saranno i prossimi cocktail, quindi sai che cosa facciamo? Canzone e poi ritorniamo qui insieme a te. At the club and then we gotta be close. That doesn't do the beat and then try not to be slow.

0: Club, beh dai, più o meno sempre di club stiamo parlando in qualche modo, no Massimo? Anche se il viaggio insomma è più inerente ai cocktail estivi della parte diciamo nord Italia, gran parte del nord Italia. E il vento tra l'altro ce lo siamo portati via, è volato via. Ora invece
1: è andato,
0: purtroppo è andato, poi capirai lì in Friuli di vento ce n'è assai. Ma invece il prossimo che cosa, cos'è?
1: Allora, il prossimo si chiama Naked and Famous.
0: Ok.
1: E qua appunto, come vi ho detto, c'è questa scusa. Il prossimo è il Paper Plane.
0: Ok.
1: Paper Plane.
0: Okay.
1: Perché ti dico, dopo vi spiego perché vi dico prima il Paper Plane. Paper Plane sta andando moltissimo. Ah. È un cocktail. Nasce a New York,
0: sì.
1: Lo inventa Sam Ross, che era il socio di Sasha Petrasche, che era quello presente che si è inventato uno dei primi speakeasy, mm-hmm. Il Milk and Honey a New York,
0: certo.
1: Oggi non c'è più Sasha Petrasche, e praticamente è un cocktail dove con le stesse misure, cioè con la stessa parte, quindi 30 ml, miscela bourbon, amaro nonino, mm-hmm. Aperol e succo di limone fresco.
0: Okay.
1: Questo ha appunto questi due elementi inusuali che di solito appunto non vanno in miscelazione. Uno è l'amaro e l'altro è l'Aperol.
0: Ok. Come e dicevi prima.
1: Nasce questo cocktail fresco con la forza poi alcolica del bourbon whisky, mm-hmm. E se si usa un bourbon con una gradazione intorno ai 50 gradi gli dai anche insomma un buon tenore alcolico, è estremamente beverino, uh-huh. si serve on the rocks, scusa, si serve in coppetta,
0: okay.
1: Ed è uno di quei cocktail che va bene tutto il giorno, va bene il pomeriggio, va bene dopo cena, va bene come aperitivo, perché appunto è come si dice a Roma in un certo ambiente, è paraculo, perché praticamente c'è sia l'amaro che però col limone va a giocare la parte aperitivosa, no, con l'Aperol,
0: certo.
1: Che invece è il bourbon che si concede un po' lascivo per il dopo cena.
0: È interessante, non lo so, perché immagino che poi le proporzioni, hai detto, sono praticamente simili, no?
1: Sono uguali. No, allora 30 ml bourbon, amaro nonino, Aperol e succo di limone fresco.
0: È questo. Shakerato
1: e servito in coppetta.
0: Ma è questo, secondo me, molto molto interessante. Chissà, magari qualche giorno passando dalle parti del Corus, ormai se ne parla il prossimo anno.
1: Basta, il prossimo anno.
0: Ormai basta, si scivola fino a settembre, chissà se magari te lo chiederò. Ci hai dato un piccolo spoiler per il prossimo cocktail, ma noi facciamo finta di non averti sentito. Quindi ci ascoltiamo,
1: esatto.
0: Una bella canzone degli After Hours per rimanere un pochino in tema, Male di Miele, e poi ritorniamo qui con te per il terzo cocktail di oggi.

0: Wars, male di miele, beh, quindi siamo a questo terzo cocktail ed ultimo purtroppo di oggi, Massimo, che finora il primo sì, ok, interessante, però il secondo è quello che finora mi ha rapito, ora vediamo se cambierò idea.
1: Ti faccio cambiare idea, con quello che viene definito dal suo creatore, ovvero Joaquin Simon,
0: bene,
1: l'amato figlio bastardo del Last Word e del Pepper Plane. Ovvero, il Pepper Plane, effettivamente c'è un figlio,
0: sì,
1: generato con The Last Word. Ti ricordi Febbre da Cavallo?
0: Certo.
1: Piripicchio e figlio di Apocalisse.
0: Certo, certo, i cavalli.
1: Altrimenti sgombolava. Allora, nasce dall'unione di questi due cocktail,
0: okay,
1: perché qua ritroviamo l'Aperol come ingrediente, uh-huh, e c'è nelle igual misura mezcal, chartreuse, mm-hmm, gialla, Aperol e succo di limone fresco,
0: okay,
1: quindi anche questo qua è estremamente beverino, ma c'ha questa punta di affumicato del mezcal,
0: sì,
1: che prende appunto dalla cottura dell'agave nel terreno,
0: mm-hmm,
1: e poi c'ha questa aromaticità gentile della chartreuse jaune che lo va a complessare, e okay, poi l'Aperol e il succo di limone fresco gli danno questa nota sgarzolina che lo rendono un pochettino amaricante, ma non troppo. Il limone gli dà acidità, la bocca saliva, e questo è ottimo anche in abbinamento.
0: Okay.
1: Questo è uno di quei cocktail che, se tu li devi, stai facendo una cena a base di cocktail, mm-hmm, e cibo, questo è un cocktail che hanno una funzione incredibilmente, perché è ricca di aromi.
0: Certo.
1: Mi viene in mente con questo qua un pollo alla cacciatora.
0: Wow.
1: E questo cocktail è il Naked Famous.
0: Beh, allora ecco che mi hai fatto venire sia fame e hai sia visto? Sete. Sì, devo dire, a livello alcolico rispetto a quello di prima è più o meno uguale.
1: Più o meno uguale, diciamo.
0: Ok.
1: Diciamo, okay, che questo anche c'ha il mezcal, che c'ha, siamo intorno ai 45-47 gradi, quindi insomma,
0: beh,
1: è una buona base.
0: Beh,
1: quindi diciamo che siamo pari.
0: Bene, bene. Beh, Massimo, che dire, anche questa settimana ci hai fatto ritornare, insomma, la voglia di fare un bel aperitivo e anche una bella cena.
1: Bambini,
0: base.
1: Siamo tornati bambini.
0: Esatto, è vero. Io non so tu come starai messo nelle prossime settimane, questo però diciamo che ce lo teniamo fra noi, poi vediamo insomma quando ci risentiremo. Se tu ci sei venerdì prossimo, ovviamente sei sempre la star della Rochipirina 500. Poi questo...
1: Ma chi lo sa se venerdì prossimo ti venga a trovare? Chi lo sa?
0: Vedremo. Massimo,
1: chi lo sa?
0: Per ora, grazie davvero.
1: Grazie.

0: essere. Massimo, grazie davvero, e quindi chissà se ci sentiremo la settimana scorsa. Lasciamo questa hype. Intanto grazie, buon lavoro e buon fine settimana.
1: Vi voglio bene, bevete poco, bevete bene.
0: Grazie. Ciao Massimo.
1: Ciao ragazzi. Ciao.

0: Johnny dal basso, micidiale numero 2. Beh, se non siete stati, state all'ascolto di Radio Rock Italia della Rochipirina 500 nei minuti precedenti, avete fatto un errore micidiale, veramente, non ve lo perdonerete mai, fidatevi. Comunque io ne approfitto per salutare e ringraziare come sempre il mastodontico numero 10, Massimo D'Addezio, che il venerdì ci rasserena, ci rallegra questo pomeriggio prima del fine settimana. Ma adesso è arrivato il momento del break delle 19:15 minuti, che poi scaturirà uno dei classici di Radio Rock Italia e poi tutti gli ultimi minuti della Rochipirina 500 solamente per voi.
1: Ciao, sono Calcutta, il cantante. Volevo solo aggiungere che la Rochipirina 500, se ne prendi due, non diventa 1000.
2: Rock Spot. Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: State ascoltando Rochipirina 500.
5: Se ne prendi due non diventa 1000.
0: Soprattutto quando sono le 19:16 minuti e 19 secondi, la Rochipirina 500, se ne prendete due non diventerà mai 1000. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Lit FIFA con lo spettacolo.
4: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Direttamente dal 1994, direttamente dall'album Lo Spirito, Spirito, arriva questo classico di Radio Rock Italia, lo spettacolo dei Elite FIBA, l'ultimo classico riguardante la Rokipirina 500 in questo venerdì 5 giugno 2026. Ebbene sì, è così, è andata così, è andata così, è l'ultimo di oggi, di questa settimana, e poi se ne riparlerà lunedì prossimo. Ma non cominciate a piangere, che vi stavo sentendo la lacrimuccia che stava per arrivare, anche perché ci stiamo per addentrare nella tundra, quella brutta, schifosa, puzzolente e umida, calda, fredda, fate un pochino voi, qualsiasi aggettivo brutto dedichiamoglielo a lei, quella lì, la tundra del trash e del gossip italiano. Dunque vestitevi pesante, manco troppo, perché comincia a fare caldo, ma soprattutto armatevi fino ai denti, anche perché oggi vi parlerò di una notizia di cui veramente non potevamo fare a meno. Se ieri sera non avete dormito, ieri notte non avete dormito, era perché ancora non sapevate questa cosa che fra poco vi racconterò.

con la loro festa mesta. Ecco, per rendere ancora più mesta questa festa della Rochipirina 500 in questo venerdì 5 giugno 2026, arriva proprio la rubrica, quella lì del trash e gossip italiano. Preparatevi, perché ci stiamo proprio per addentrare nella sua tundra, quella brutta, schifosa, puzzolente, umida, calda, fredda, insomma, qualsiasi cosa è brutta, è proprio la tundra del trash e del gossip italiano. E quindi, sigla!

Beh, di che cosa vi parlerò? Beh, il Grande Fratello VIP ormai è alle spalle, è terminato da qualche settimana, e per Ilary Blasi è arrivato il momento di concedersi una pausa, poverina, tutta dedicata all'amore. La conduttrice romana è volata in Grecia insieme al compagno attuale Bastian Müller per una vacanza da sogno che profuma di relax, complicità e futuro. Niente po' di meno che, pensate un po', per la coppia sempre più affiatata si tratta di una fuga romantica prima del ritorno di Ilary in televisione con Battiti Live. Quindi diciamo un attimo una pausa di decompressione fra Grande Fratello e Battiti, e per poi insomma ricominciare e ricaricare le forze. Dove saranno stati? Beh, ve lo dico fra poco. Voi non muovetevi assolutamente da dove siete in questo istante. Se riuscite a trattenere il respiro, ancora meglio.

0: Over Mary Mood, Communication Attempt. Beh, dove saranno andati? Dove saranno volati? Dove staranno in questo momento Ilary Blasi e Bastian Müller, attuale compagno della presentatrice romana? Beh, in Grecia, ma niente Mykonos, Santorini o altre mete affollate da influencer e paparazzi. No, perché la coppia ha scelto Kea, considerata la più riservata e meno mondana delle Cicladi, le isole greche. Un piccolo paradiso raggiungibile in meno di un'ora di navigazione da Atene, che da anni rappresenta il rifugio perfetto degli ateniesi e delle ateniesi più facoltosi, quelli insomma che hanno i sordi, desiderosi di trascorrere qualche giorno lontano dai riflettori. Ecco, privacy assoluta, mare cristallino e paesaggi incontaminati, ingredienti perfetti per la coppia Ilary Blasi e Bastian Müller. Ma a noi di questo in realtà
1: non mi interessa.
0: Esatto, ma quello che ci interessa è che fra poco arriverà la poesia, ovvero un altro modo per raccontarvi questa storia del gossip e trash italiano in maniera più acculturata, proprio per sprigionare un po' di cultura della Rocchipirina 500.

Neffa la mia signorina, che sembra la canzone proprio cantata da Bastian Müller, attuale compagno di Ilary Blasi, che dice che lui e la sua signorina stanno bene insieme lì nelle isole Cicladine, l'isola di Ikea. Ma adesso però è arrivato il momento di dare spazio alla cultura. In maniera un pochino più acculturata vi racconterò la storia che vi ho raccontato poco fa del gossip e trash italiano che riguarda Ilary Blasi e il suo attuale compagno, appunto Bastian Müller. E sì, è un modo appunto diverso per raccontarvela, un pochino più elevato, ovvero sotto forma di poesia. E il titolo che mi sono sentito dal più profondo del cuore di regalare a questa poesia è proprio Momenti Ilary, e fa proprio così. Concludiamo la settimana pervasi dalla storia di Bastian Müller e Ilary Blasi, che hanno avuto una bella idea e si sono andati a fare una vacanza sull'isola di Ikea.

busso tutto il giorno e il medico di sicuro si tolgono di torno. Io che invece qui di caldo e stanchezza stramazzo, dico che della loro vacanza non me ne frega proprio un cazzo. Oh, me lo stavo tenendo, era lì che covava, piano è salito dallo stomaco, è salito e basta. Chi se ne frega? Oh, chi se ne frega che Ilary Blasi sta facendo una vacanza per ricaricare le pile, poi? Ma di che stiamo parlando? Da Grande Fratello VIP e Battiti Live insieme all'attuale compagno Bastian Müller. Vabbè, va, io di Ilary poi, insomma, voglio dire, fedi calcistiche a parte, non aggiungo proprio altro se non che della loro fuga amorosa per ricaricare le pile non me ne frega assolutamente niente. Oh, adesso, visto che comincia a fare caldo, forse devo calmarmi un pochino, altrimenti se non sentite più la mia voce sapete il perché.

Negramaro, parlami d'amore. No, sono qui. Ho resistito al caldo e alla rabbia. Mi sono calmato anche perché è arrivato il momento, prima dell'ultimo break della Rochipirina 500 in questo venerdì 5 giugno 2026, di fare insomma un riepilogone del Championship Vinyl, ovvero il campionato degli album invecchiati bene, che quest'anno compiono un anno, diciamo, bello tondo. L'idea del grande fexino Federico Clemente di Alta Fedeltà, tutti i mercoledì 15-17 qui su Radio Rock Italia, e si è ambientato questo campionato. E questa settimana ai quarti si stanno sfidando gli album di Caparezza, ovvero Abemus Capa, terzo album in studio del rapper italiano, pubblicato il 24 marzo 2026, che disse: il mio disco più politico, quindi un suicidio, nonché l'album postumo di un cantante ancora in vita. Vi ho fatto ascoltare Annunciatemi al pubblico, che è una delle tracce appunto contenenti in Abemus Capa. Ma a sfidarlo è la voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria, album del 1976 della grande Ornella Vanoni con Vinicius De Moraes e il chitarrista Tochigno, e vi ho fatto ascoltare anche un brano di questo bellissimo album. Dove potete votare? Beh, al 3791 600 190, o sul mio profilo Instagram nelle mie storie, ovvero Io Sono L'Eletto. Andate a votare l'album, o votate qui su Instagram di Radio Rock Italia, l'album che preferite fra Abemus Capa di Caparezza oppure La Voglia, La Pazzia, L'Incoscienza, L'Allegria della grande ed immensa Ornella Vanoni. Votate!

0: l'errore che ci fa arrivare praticamente all'ultimo break della Rocky Pirina 500 di oggi. Poi ritorneremo per gli ultimi saluti finali. Rock Spot.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Tos gente normale, ma peccale.
6: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
7: Questo è Rocky Pirina 500.
8: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: Soprattutto quando mancano ormai 14 minuti alla fine del programma, la Rocky Pirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ai Karma con Atomi.
8: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

solo atomi, tra pianeti che si scontrano, sull'orlo di un collasso, sull'orlo di un abisso, tra le viscere del mondo, tra le viscere del mondo, siamo atomi, solo atomi.

0: I Karma con Atomi e i Karma nascono a Milano negli anni 90, guidati da David Moretti, crescono negli stessi ambienti di band come Ritmo Tribale, After Hours, Casino Royale, La Cruz, Scisma e tantissimi altri che animavano la scena alternative rock milanese in quegli anni ferventi. Da circa 3 anni la band è tornata attiva e in occasione del 30° anniversario del loro secondo album Astronautus è uscita la riedizione curata da Sony Music, da cui è tratto il brano. E questa Atomi dei Karma è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, ed essendo l'ultima novità di Radio Rock Italia, allora grande applauso, meritatissimo, proprio perché è così, in chiusura di questa settimana per quanto riguarda la Rocky Pirina 500 in questo venerdì 5 giugno 2026. Ma io so che adesso tra di voi vi vedo, vi percepisco, tra di voi c'è qualcuno o qualcuna che non è qui dalle ore 17, quindi dall'inizio del programma della Rocky Pirina 500, ma io sono buono, visto che si sta per concludere questa quest'ennesima settimana che la vita ci ha messo davanti. Voglio farvi sapere minuziosamente e dettagliatamente tutto ciò che è accaduto oggi durante questo programma in questo venerdì 5 giugno 2026. Ebbene sì, perché oggi è accaduto tutto questo.
1: Nella puntata di oggi della Rocky Pirina 500 di questo venerdì 5 giugno 2026 siamo allenati ad allenare con il corpo con la Rocky Pirina 500. Io ho parlato di zanzare, rilasciare da Google, dal costume di patriota di The Voice, c'è stato il nostro grande Massimo Radezio, il Champions Final, poi il solito classico poesia.
0: Bene, questo è stato tutto quello che è accaduto oggi durante la Rocky Pirina 500 in questa ultima giornata di questa settimana, in questo venerdì 5 giugno 2026. Lo so, il recapone finale non si capisce mai praticamente, perché è veloce, però se volete ascoltare tutto a velocità normale, l'unico modo è stare qui dall'inizio, dalle 17.
2: Sto monne come il sole, meglio non guardarlo mai, perché la verità te spezza il cuore. E a voglia di te noce sei cascato pure te, e a forza

0: L'ultima frontiera, l'ultima canzone della Rocchipirina 500 con questo pessimo gioco di parole che ho voluto regalarvi così in chiusura, addirittura di arrivo alle 19:56 minuti di questo venerdì 5 giugno 2026. Segnatevelo perché spero di non farne... Esattamente, ma ciò significa che devo salutarvi, sì, perché il tempo a disposizione di questo programma è terminato. Dunque, come ogni giorno che si rispetti, vi saluto e vi ringrazio per essere rimaste all'ascolto della Rocchipirina 500 anche in questo venerdì 5 giugno 2026. L'appuntamento è a lunedì, sempre 17:20, sempre Radio Rock Italia, sempre con la Rocchipirina 500. Ma vi esorto a rimanere qui sulle frequenze di Radio Rock Italia proprio perché sta per arrivare Irene Worms, che vi terrà compagnia con i suoi Mega Airs dalle 20 alle 22. Qui, ovviamente, neanche a dirvelo, Radio Rock Italia. A lunedì, buon fine settimana, ciao!
1: Baci stellari.
2: Avete ascoltato
3: Rocchipirina 500. Se ne prendi 500, due, non diventa 1000.

0: Megahertz.
1: Frequenze musicali
0: e vibrazioni d'anime.
1: 20.01 di questo venerdì 5 giugno inizia un nuovo appuntamento specialissimo di Megahertz.

si inizia in grandissima classe con il pan del diavolo. 20:05, ragazzuoli miei, ben trovati anche per questa serata. Cosa state facendo? 3791 600 190, il numeretto magico che ormai sapete a memoria, per mettervi in connessione questa sera con la sottoscritta. E vi lancio anche una bomba: stasera non sarò sola, perché alle 20:15, minuto più minuto meno, sarà ospite Velluti, con il quale parleremo del suo ultimo singolo, Tutto l'amore che c'è, ma di tante altre cosette belle. Quindi vi invito a rimanere in ascolto, ripeto, 3791 600 190. Si continua con Wow, quanto mi piace, linea 77 666 Diabolus in musica.

linea 77666 e mi sembra un ottimo, un'ottima menzione a qualcuno là sopra, che sicuramente ogni tanto viene citato per i motivi più svariati. Buonasera a tutti, quindi ricordiamo, saremo insieme per queste due orette fino alle 22, il consueto appuntamento del venerdì sera di Radio Rock Italia. E io tra l'altro sono sempre molto curiosa di sapere il vostro outfit all'ora di cena, se siete già in pigiamino a preparare e a spiattellare qualcosa magari per cena, oppure siete già pronti, lesti per fare bagordi e uscire la sera. Non ci sarebbe niente di male, anzi tanta invidia. Ma la protagonista è sempre la musica, Pino Daniele. Questo bel brano di qualche annetto fa, Yes I Know My Way, è un bel sound, c'è tanta roba qui dentro.

Oggi stiamo correndo davvero tanto, tra l'altro il caldo ci sta un po' attanagliando, si continua, si pumpa là in sottofondo. Siamo pronti anche per prepararci con il nostro ospite. Sono molto emozionata, devo dire la verità, questa serata che tra un pochino, tra almeno una mezz'ora, si avvierà al crepuscolo.

0: Rock Rockspot.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
3: Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Questa è Megahertz. Frequenze musicali e vibrazioni d'anime.
6: 20 e 18 di questo venerdì 5 giugno. Andiamo nel passato. Lo facciamo stavolta con Ligabue.
5: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: questo è il classico di Radio Rock Italia 20 e 22. Io ospite, mi permetto veramente di dire, grande ospite oggi qui a Megahertz, un artista che ha costruito il proprio percorso con pazienza, talento e anche curiosità musicale. Quindi do il ben trovato e il benvenuto anche qui a Radio Rock Italia, Megahertz, a Velluti. Ciao.
1: Buonasera e buonasera a tutti gli amici di Radio Italia Rock. Grazie di avermi invitato, grazie.
0: Abbiamo fatto quasi un anagramma, ok. Sì, dicevo, cantautore, compositore, polistrumentista, Velluti unisce anche la profondità della canzone d'autore alla precisione della formazione classica. Questo mi sento di dire, di farti anche un plauso, passando anche, mi permetto di dire, con una naturalezza dalla scrittura alla musica anche per immagini.
1: Sì.
0: Quindi è un viaggio lungo, faticoso, fatto di studio, ricerca, passione, che oggi ci puoi raccontare qui.
1: Sì.
0: E io sono ben contenta di ascoltarti, perché hai una solida formazione, quindi questo ti fa onore.
1: Grazie. Diciamo, io vengo un pochino da quella scuola cantautoriale che è cresciuta un po' con il grande mito dei cantautori degli anni 70 e ovviamente anche i grandi arrangiatori di quel periodo, quando le produzioni erano ancora fatte di strumenti, esistevano gli arrangiatori, gli orchestratori, i turnisti. Diciamo, adesso sono stati un po' sostituiti dai cosiddetti producer, che sono una sorta di DJ 2.0 di oggi, insomma. Quindi vengo da una scuola che ancora era fatta di note, di pentagrammi, di armonia, contrappunto, insomma, quando la musica era fatta con gli strumenti. Diciamo che ora non è che non si utilizzino più gli strumenti, perché ci sono produzioni di altissimo livello anche qui in Italia che vengono fatte, però diciamo che sono un po' dei casi sporadici, ecco. Per adesso ci siamo un pochino andati ad infilare in questo baratro che sta diventando ancora più profondo grazie anche all'intelligenza artificiale.
0: E infatti qui volevo arrivare, non volevo essere scortese e, come dire, pronunciare questo acronimo AI, ma ho pensato proprio a quello, intelligenza artificiale, che in realtà potrebbe essere davvero una risorsa.
1: Sì,
0: se usata anche in un certo modo, perché non è che la utilizziamo da oggi. L'intelligenza artificiale già da un bel pezzo si utilizza. E il problema è come dire, sforare poi alla fine il limite che poi
1: sì,
0: si va a creare.
1: Diciamo che l'intelligenza artificiale può essere magari intrapresa come risorsa per esplorare magari delle vie sonore, ma adesso si tratta di vedere un po' lo scontro finale, questo, dove si va a vedere effettivamente quanto poi la creazione mentale dell'essere umano può essere veramente poi sostituita. Io personalmente ogni tanto provo, scrivendo ovviamente i testi dei miei brani, provo ogni tanto così a lanciare una provocazione a chat e alle altre intelligenze artificiali e diciamo mi sollazzo nelle mie risate, perché ancora scrivono dei testi penosi, e quindi questa è una cosa che ancora mi fa capire che ci sono ancora dei limiti molto grossi, cioè nel senso che comporre versi e dare delle immagini di senso compiuto non è un qualche cosa che è ancora così padroneggiata dall'intelligenza artificiale. E non che non ci si arrivi, perché poi loro si formano, ovviamente il loro database di intelligenza la formano su quelle che sono poi le opere che vengono date a loro in pasto, quindi loro studiano le partiture, studiano i testi e le armonie che vanno a comporre gli esseri umani, e poi affinando la loro intelligenza artificiale poi cercano di creare quella che è la logica della creazione musicale. Quindi io credo che è solo una questione di tempo, alla fine
0: sì,
1: secondo me faranno breccia anche in quello.
0: Sì.
1: Però
0: non come gli esseri umani, però sì, arriveranno a grandi livelli. Ma poi peraltro penso, scusa, sono anche un po' ignorante magari dal punto di vista tecnico musicale e riguardo l'intelligenza artificiale, è anche l'essere umano che poi addestra l'intelligenza artificiale ad essere in un certo modo, o mi sbaglio, ma tu correggimi.
1: No, guarda, c'è stato negli ultimi anni delle manifestazioni veramente molto molto sentite in Hollywood, agli studi di Hollywood, perché il settore della cinematografia si è ribellato, perché adesso addirittura le aziende che distribuiscono i film hanno richiesto ai compositori non solo le tracce audio e gli stem, quindi le tracce separate che si utilizzano nei vari strumenti per il missaggio, ma hanno chiesto anche lo score MIDI, quindi la partitura MIDI. Quindi stanno cercando di soppiantare un intero settore, e ovviamente lì sono andati diciamo, a manifestare tutti quelli che sono gli addetti ai lavori del settore, quindi parliamo di sceneggiatori, di montatori, di registi, di compositori, perché ovviamente tutto questo può essere in qualche modo soppiantato in un futuro e ovviamente le grandi aziende di distribuzione di film vanno a risparmiare su centinaia di persone, di personale che adesso compongono in realtà la parte cinematografica. Sì, assolutamente.
0: Ma in molti settori, io più di una volta tra l'altro ho fatto più di una puntata su quali saranno i lavori che verranno spazzati via dall'intelligenza artificiale. Vuoi sapere un lavoro che non verrà intaccato dall'intelligenza artificiale? Lo spacciatore.
1: Questa
0: è bellissima questa cosa.
1: Insomma, inventeranno un dealer anche lì, tipo un Amazon pirata.
0: Io sono morta quando ho letto questa cosa. E, beh, anche molte persone che per esempio lavorano nel settore dell'informatica, in certi settori dell'informatica, e, insomma, sono un po' a rischio. Comunque, quando scrivi una canzone invece tu, parliamo di te, Velluti, parti più da un'urgenza emotiva o da qualcosa che senti già in testa, che si è già composto nella tua mente?
1: Allora, io personalmente ovviamente posso rispondere solo in un modo personale, perché ognuno insomma ha il proprio processo creativo in qualche modo. Io personalmente, come ripeto, appartenendo un pochino alla vecchia scuola autoriale, scrivo ancora partendo da un'esigenza, cioè non sempre ho qualche cosa da dire di interessante, ma quando capita qualche cosa che sento la necessità di voler esprimere, ovviamente lì comincia un lavoro lungo, perché scrivere un brano, una canzone, se uno insomma vuole cercare di scrivere qualche cosa che abbia un senso compiuto, non è un processo diciamo immediato, cioè c'è il momento dell'intuizione dove effettivamente viene fuori quello slancio che può essere un pensiero, può essere una frase, può essere una riflessione, una sensazione, però poi viene messo su carta, almeno io scrivo i miei versi così di frasi più o meno sconnesse per cercare di centrare un pochino qual è proprio l'humus della canzone, qual è il sottofondo, il sottotesto, qual è il sentimento che deve racchiudere, e poi ovviamente questo viene messo in un secondo momento, viene fuori insieme a una parte melodica. E poi da lì ovviamente c'è tutta una scrittura che va avanti, si gioca sulle armonie e pian piano prende forma, però è un processo che richiede anche delle volte anche mesi, cioè nel senso ci sono canzoni che non sono complete e si arenano diciamo in un certo punto, e magari riuscirle a sbloccare per poi renderle veramente compiute non è un processo spesso così breve, quindi va avanti anche per mesi fino a quando effettivamente uno va a osservare le canzoni e vede che i versi diciamo scorrono in un modo fluido, la canzone è in qualche modo armonicamente pronta, e ci sono comunque delle varie intuizioni che vanno bene anche per la parte melodica, che in qualche modo la rendono coerente, insomma prima di mettere insieme tutte queste cose effettivamente il processo può durare anche mesi, ecco.
0: Come è giusto e normale che sia. Il 13 marzo è uscito il tuo singolo Tutto l'amore che c'è. Io vorrei passarlo e poi ne parliamo un attimo, sei d'accordo?
1: Va benissimo, volentieri.
0: Velluti, Tutto l'amore che c'è.

0: E questo singolo di Velluti, tutto l'amore che c'è. Innanzitutto complimenti, io sono molto affascinata. Ecco, mettiamo, magari abbassiamo il volume, che forse è meglio. Sono molto affascinata dalla tua propensione alla musica e soprattutto anche dal tuo percorso artistico. Io lo ribadisco sempre, per me chi si fa il mazzo studiando tanto ha una marcia in più. So che ci siamo detti anche che ci hanno fatto credere certe cose, che
1: Sì. Sì,
0: studiando probabilmente.
1: io infatti mi piacerebbe essere d'accordo con te, nel senso che ovviamente io non rinnego nulla perché io ho iniziato a scrivere musica e a studiare, ovviamente prima con la chitarra classica al conservatorio, poi con la composizione per la musica applicata e il tecnico del suono. Tutti i percorsi, diciamo, accademici che ho portato molto volentieri avanti perché io sono partito fortunatamente da una vocazione, cioè era la mia grande passione la musica, quindi il mio sogno era innanzitutto diventare un bravo musicista e poi è già semplicemente diventarlo, ti assicuro che è un'impresa che non ha mai fine perché non finisci veramente mai di studiare. E poi ovviamente eravamo un po' cresciuti con questo mito dell'iperformazione dove pensavamo che a quel tempo i discografici, la discografia avevano un'asticella veramente molto alta, quindi per salire su un palco o imbracciare una chitarra o suonare un pianoforte, insomma, di fronte, avere così l'ambizione di voler suonare davanti a una platea. Dovevi veramente dimostrare di avere un motivo valido per cui qualcuno dovesse perdere il proprio tempo ad ascoltare te. E ovviamente
0: Le
1: questo,
0: cose
1: le
0: sono cambiate.
1: cose sono cambiate. Secondo me è inutile starsi a, come si dice, a piangere addosso sul perché le cose sono andate così. Però questo è lo stato dei fatti. Ovviamente sono cambiati i parametri discografici, soprattutto le etichette discografiche, purtroppo. Ormai non investono veramente più nulla sugli artisti e chiedono direttamente ovviamente i soldi agli artisti stessi, ma è anche vero che se andiamo a vedere dal loro punto di vista, anche la parte discografica non sa effettivamente come trovare i ricavi, perché non vendendo più i dischi ed essendo veramente difficile portare anche le persone ai concerti, secondo me anche causa la scarsa qualità di quello che viene proposto. E secondo me alla fine poi i soldi li vanno a prendere da chi li ha, quindi insomma li prendo dall'artista che si va a pagare la produzione del disco, si paga la distribuzione sui social, su Spotify, si paga l'ufficio stampa e tutto quello che ovviamente ne conviene, videoclip, insomma tutto quello che prima era diciamo sulle spalle del discografico, che ovviamente poi rientrava sugli incassi che potevi avere poi dai concerti e dalla carriera che volevi in qualche modo cercare di avviare. Quindi è un po' questo, secondo me, il circuito che ci sta un po' fagocitando da ormai diversi anni.
0: Denunci quindi un appiattimento culturale, giusto? E lo denuncio in un certo senso anche io. E direi che da una decina d'anni un bel appiattimento c'è stato. E secondo me, se posso dirti quello che penso, un po' i social hanno fatto la loro parte, nel bene e soprattutto nel male.
1: Sì.
0: Perché se i social hanno tirato fuori grandi qualità e anche grandi artisti, comunque insomma li hanno messi anche più in evidenza rispetto magari agli anni passati, e forse con più facilità, però c'è stato anche un appiattimento culturale sotto vari profili, perché la velocità, il concetto proprio di velocità, che è diventato come dire, il simbolo della modernità, insomma dei giorni nostri, ha un po' come dire, calato l'asticella dell'attenzione, l'asticella della
1: Sì,
0: qualità
1: ma secondo
0: e
1: me il messaggio che è veramente devastante, che è quello che secondo me ha veramente ucciso tutto, è che tutti possono fare musica. Quindi questo è un messaggio secondo me che hanno contribuito veramente tantissimo anche i talent a portare avanti, perché la discografia ovviamente che succede, non riuscendo più a ricavare i soldi da chi la musica la fa, hanno cominciato a chiedersi e quante persone invece la musica vorrebbero farla, perché adesso non stiamo parlando di fare musica, perché il 95% degli artisti emergenti, esordienti, ma io parlo anche di gente che comunque insomma fa le sue performance anche al top della discografia, e Il loro grande interrogativo era come posso diventare famoso, perché nessuno di loro ha mai pensato come posso diventare un bravo musicista, un bravo cantautore, ed è il motivo per cui pochissimi, veramente pochissimi, rispetto a quelli invece di prima degli anni 2000, possono vantare di aver fatto un loro percorso musicale veramente, diciamo, professionale, perché la loro priorità non è in qualche modo cercare di scrivere qualche cosa che possa restare, sai, nel cuore delle persone, nella storia. Loro vogliono in qualche modo essere questo bagno di folla, no? E io credo che questo è un meccanismo che i social ovviamente hanno in qualche modo amplificato, però lo hanno amplificato con questa illusione di poter dare lo spazio a tutti, e ognuno si gioca un pochino il suo gratta e vinci personale della serie. Faccio le mie canzoni, anche se non so formalmente neanche come si suona uno strumento, però le butto lì sul mio social, fosse mai che qualcuno scopre in
0: capisco.
1: Un nuovo Lucio Battisti, capito? Ecco.
0: Senti, io invece vorrei concentrarmi sul secondo singolo, Ciao. Anche questo singolo ci porta da qualche parte?
1: Sì.
0: Verso un progetto questo in fieri?
1: Questo è, diciamo, fa parte del progetto che in uscente,
0: esatto.
1: E adesso ovviamente sto lavorando a un nuovo album che ha delle sonorità, diciamo, un po' più verso l'acustico, e Ciao è un brano che ho scritto a suo tempo e racconta un pochino questi due amici di quartiere che, insomma, si rivedono dopo tanto tempo in un posto in cui non si pensavano di ritrovare, e un pochino diciamo sale un pochino quell'imbarazzo di quando incontri una persona che non vedi da tanto tempo e ti riporta alla memoria forse anche dei momenti della tua vita che forse non erano poi neanche così piacevoli, e quindi c'è molta nostalgia e anche un po' di amarezza in questa canzone che trapela, secondo me.
0: Bene, io direi di ascoltare il brano e poi si prosegue ancora, siamo quasi addirittura d'arrivo e mi dispiace già tanto. Ciao, Marco Velluti.

0: Ciao Velluti. Allora, ci siamo detti una cosa importante, che fondamentalmente siamo cresciuti con gli stessi cartoni. Questa cosa mi piace, questa piccola menzione d'onore ai drammi, gli psicodrammi giapponesi. Quindi tu sei del fan dei robottoni, immagino,
1: Come
0: anch'io lo sono
1: tutti i
0: stata.
1: millennials, siamo cresciuti tra Bim Bum Bam
0: Fantastico. Perché non
1: e
0: esistono più
1: robot.
0: questi programmi?
1: Ma no,
0: Perché?
1: perché a parte che si sono spostati su altri 3.000 canali, noi invece avevamo Tele Monte Carlo, Super 3, c'erano questi, diciamo, questi cartoni qua che andavano. E poi ovviamente i cartoni erano anche molto molto di meno. Arrivavano poi queste serie giapponesi, Ken il guerriero, l'uomo tigre,
0: Mamma
1: Devilman.
0: mia, con delle sigle pazzesche,
1: Sì,
0: peraltro.
1: ah, ecco.
0: Ho letto recentemente un articolo che parlava proprio delle sigle degli anime fine anni 70, inizio anni 80, e del perché fossero così riconoscibili, così avessero un marchio proprio d'autore, ed effettivamente venivano composte e musicate e arrangiate, poi non ne parliamo, e cantate da signor e fiorfiori di artisti e musicisti. Tutto questo per rendere riconoscibile proprio ad un primo ascolto una sigla. Tra l'altro, a volte noi ci ricordiamo prima la sigla che l'anime stesso, perché io almeno quando ero piccola non sono riuscita a vedere Candy Candy fino alla fine, poi ho scoperto delle magagne e delle cose atroci quando sono cresciuta. Tra l'altro, un anime, un manga bloccati da problemi di copyright tra le due autrici, quindi insomma c'è una storiaccia dietro. E questo è un peccato perché è veramente fatto molto bene. Allora, adesso è il momento della pubblicità, ma tu rimani con me perché dopo poi ci salutiamo degnamente, ok?
1: Bene, grazie.
2: Rockstar. Questo gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
3: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi, e firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock. Partner ufficiale della manifestazione.
4: State ascoltando
5: Megahertz.
4: Frequenze musicali e vibrazioni d'anime.
0: 20 e 46, siamo qui, veramente questa puntata super scoppiettante, sono veramente tanto contenta, in arrivo anche la novità.
5: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: cattive abitudini, Mace. Senti, qual è la tua cattiva abitudine? Proprio così, cotta e magnata, dimmene una, senza...
1: Vabbè, secondo me è il vino rosso.
0: Ah, neanche bianco, rosso, però sì. Pare che quello rosso dia più soddisfazione. Detto da una astemia poi, però ho tanti amici, forse quasi tutti, che bevono, quindi mi dicono, ma come il vino rosso?
1: Lo so.
0: Parte usato in cucina, ma vabbè. Dunque, Velluti, grazie per essere stato qui a Megahertz, è stato davvero un piacere chiacchierare con te, non solo della tua musica, ma anche del mondo musicale in generale, perché penso che la condivisione anche delle idee, dei punti di vista, che non sono affatto ottimistici, devo dire la verità, e io ne convengo, quindi figurati con me, caschi proprio bene.
1: Diciamo che per essere realisti
0: è importante per insomma cercare anche un attimo di fare mente locale sulla situazione attuale, che non è sempre rosa e fiori.
1: È realistica, dai, più che pessimista. Però cerchiamo, questi sono spazi che secondo me nel loro piccolo invece cercano in qualche modo comunque di cambiarle un pochino le cose, quindi sono degli spazi che io reputo sempre molto virtuosi nel loro piccolo, ecco.
0: Tra l'altro, voi ascoltatori di Radio Rock Italia non lo sapete, ma Marco, che si chiama Marco, mi ha detto dietro le quinte una piccola confessione su Winnie the Pooh che mi ha cambiato completamente l'esistenza. Boh, ve la posso dire, ma veramente noi qui grandissimi discorsi di alta filosofia, veramente. E qui si vede anche la sostanza di una persona capace di passare dal serio al faceto veramente in un attimo. Velluti, Megahertz, Radio Rock Italia, grazie.
1: Grazie,
0: spero,
1: a voi.
0: Spero,
1: grazie.
0: E grazie, salutiamo anche Flaminia, che è qui con noi, e spero di vederti presto qui a Megahertz.
1: Volentieri.
0: Grazie ancora, grazie in arrivo. Grazie, Velluti, in arrivo Baustelle e Lili Marlene.

ringrazio ancora Velluti per essere stato questa bella mezz'ora. È sempre un piacere avere ospiti con la testa con i quali poter interloquire su il mondo, la vita, l'arte, lo stato delle cose. Sì, bene o male che sia, questa è la realtà. Ho un po' di salutini da fare, ragazzi miei, perché vi ho dimenticati, non vi ho dimenticati, vi ho solo dovuto... Ho solo dovuto stoppare un po' i saluti per dare spazio all'ospite. Allora, manina più veloce del West quest'oggi è quella del buon Marco, che mi fa gli scherzi. Marco, ma t'ho pizzicato. Eh sì, Marco, grazie, però sei stato velocissimo. Poi al podio abbiamo tre begli uomini. A seconda posizione il nostro buon Godai, che saluto e ringrazio. E poi in terza position... il buon Matteo, che saluto e ringrazio, e tra l'altro stasera mi ha dato anche una bella imbeccata. Ora vediamo se riusciamo a parlarne tra un pochino. In arrivo Subsonica, Depre, dai.

anche Subsonica, protagonisti nella fase di mezzo dalle 20 alle 21. Qui è scattata la seconda ora di Megahertz. 3791-600-190, il numeretto magico che ricordate ormai a memoria. 5 giugno, quindi ragazzi miei, metteteci una pezza, l'estate è arrivata, se non ufficialmente a livello di solstizio d'estate che avverrà tra poco, ma almeno per quanto riguarda le temperature ci siamo. Io non parlerò, vi giuro, non parlerò fino a settembre. Cosa succede invece il 5 giugno nel mondo della musica internazionale? Partiamo molto molto indietro, questa voglia classico, 1826, muore a Londra Carl Maria von Weber, compositore tedesco e figura chiave del passaggio tra il classicismo e il romanticismo, noto soprattutto per le sue opere liriche. E chi non si ricorda di von Weber? Andiamo un pochino più ai giorni nostri, ma non troppo, perché siamo nel 1941. Nasce a Buenos Aires Marta Argerich, una delle interpreti più celebrate della musica classica del Novecento. Quindi siamo ancora nel panorama di musica classica. Cominciamo ad approcciarci verso il pop nel 1956, e chi ti tiro fuori? Elvis Presley, infatti, appare al The Milton Berle Show e interpreta Hound Dog in una performance diventata una delle più famose della sua carriera. Sì, ad essere come Elvis ne ha fatte di cosette anche lui, appare sempre un po' come Beatles. This Eternal Decay, un po' di oscurità anche qui, che siamo nella fase del crepuscolo alle 21, e li potete sentire in sottofondo, Red Orchid.

This Eternal Decay Red Orchid, anche la sua, la loro orchidea rossa qui su Radio Rock Italia, 21.08 di questo venerdì 5 giugno. E cosa è successo nel mondo della musica? Un po' di cosette, non robe pazzesche, però qualcosa c'è effettivamente. Andiamo ancora indietro nel tempo, nel 1965, la colonna sonora di The Sound of Music entra, pensate, al primo posto della classifica album del Regno Unito, inizia una permanenza record di 70 settimane in vetta. Ragazzi, 70 settimane sono veramente tanto, tanta roba. Nel 1971 i Grand Funk Railroad esauriscono i biglietti per il concerto allo Shea Stadium in sole 72 ore, battendo un record che era stato solo prima dei Beatles. Vedi che poi alla fine i Beatles c'entrano sempre. Nel 2023, quindi arriviamo veramente ai giorni nostri, muore, ahimè, Astrud Gilberto, la voce brasiliana che ha portato la celebre The Girl from Ipanema al successo mondiale e che ha contribuito a diffondere la bossa nova fuori dal Brasile, e non è cosa da poco. Arrivano anche tre allegri ragazzi morti. Mi piace quello che è vero, che si confà, e il fil rouge anche con la nostra intervista di questa sera, un po' di autenticità, sempre ben accetta.

E loro erano Tre Allegri Ragazzi Morti. Dunque, Matteo mi ha dato una bella imbeccata questa sera. Milioni di album, seguendo il Rolling Stone, la rivista, usciti nel 1969. E, si chiacchierava così anche un po' di cosa è stato questo anno e quanta, veramente, quanta bellezza, quanta cultura musicale, quanta grandiosa sonorità sia uscita tutta in un anno. Allora, gli album sono tanti, il Rolling Stone ne cita 120, quindi noi andiamo un po' a spulciare, non ne spulceremo tutti, questo è poco, ma è sicuro perché il tempo, ahimè, non ve n'è, quindi che gli artisti non se la prendano, ma alcuni ne possiamo parlare. Tutti i fenomeni che poi ci portano anche al prossimo break, voi non ve ne andate perché abbiamo ancora tre quarti d'ora da passare insieme, pensate un po', può sembrare

0: Rock Sport.
1: Pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
3: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione. Ma adesso basta.
2: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
4: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
2: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
4: Questa è Megahertz. Frequenze musicali e vibrazioni d'anime.
5: Siamo anche arrivati qui al passaggio temporale, quindi andiamo indietro nel tempo, lo facciamo stavolta con Frankie High Energy.
4: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Questo classico in alta rotazione di Radio Rock Italia, Frank A. Energy, chiedi chiedi. Si parla di album mitici usciti nel 1969, ce ne sono 120 citati dal Rolling Stone, ma noi ne citeremo solo alcuni questa sera. Gli Who, partiamo dagli Who, Tommy, l'album Tommy uscito appunto nel 69, e beh, di questo si parla, uno di quegli album, si legge direttamente l'articolo, per cui è molto difficile separare la musica che contiene dal valore simbolico del disco stesso, diventando la rock opera per eccellenza. La musica qui, in questo album, quindi, è in bilico tra le origini ribelli, sbandate, psichedelico progressive, che erano già presenti nel loro album precedente, Sell Out, andatelo ad ascoltare perché è bellissimo, e contiene anche una nuova attitudine pomposa, anche al limite del tradimento artistico, in particolare il trionfo di Pete Townshend, capace di dimostrare in modo definitivo di non essere solo un banale distruttore di chitarre. E chi se lo scorda? Passiamo a Leonard Cohen, Songs from a Room, che molti di voi sicuramente ricorderanno. L'articolo lo cita come non il titolo più noto probabilmente di Leonard Cohen, ma certamente gran parte è parte di un periodo meraviglioso e fertilissimo per il cantautore poeta, anche di professione peraltro, qui lo cita ad essere poeti di professione, ma che in 5 anni dalle stampe uno dei 3 più belli album cantautoriali del secolo, in mezzo tra l'esordio di Songs of Leonard Cohen e Songs of Love and Hate, quindi mitico, elegiaco, ma incredibilmente intimo e personale, molto più che un semplice album di passaggio di capolavori. Insomma, ce ne sono tanti, poi andremo a prendere, e poi c'è anche Led Zeppelin, che scusate ragazzi, ma mi sento veramente chiamata in causa qui, non possiamo non citarli. Io ho già un certo pruritino alle mani, è grandissima opera veramente. Blu Vertigo in arrivo, sono.

Si parla qui a Megahertz di album mitici del 1969 nel panorama internazionale. Si legge direttamente dal Rolling Stone. Sì, Godai mi apprezza. Questa è Blue Vertigo, ma non avevo dubbi. Tra l'altro anche qui un testo che parla anche di coincidenze, anche della verità dell'anima, insomma, di apparire poi alla fine per quello che si è. Leggendo proprio l'articolo del Rolling Stone, Led Zeppelin in questa classifica potrebbero starci tranquillamente sia il primo che il secondo disco delle Zeppelin, pubblicati entrambi nel 1969, a distanza di 9 mesi di distanza. Sì, perché poi la cosa particolare è stata questa, che i primi album delle Zeppelin furono proprio incisi e scritti proprio uno appresso all'altro, quindi veramente una voglia anche di creare, una volontà creativa fuori dall'ordinario. Scegliamo questo, rivela il giornalista del Rolling Stone, per un po' per quella dinamica umana che vuole che l'opera prima sia estrinsecamente speciale, un po' per l'impatto che questo ha avuto su tutto il rock successivo. Pensiamo solo a Paranoid The Black Sabbath, un tentativo di riproporre in musica quella di Communication Breakdown, che aveva sparigliato le carte del rock del tempo. E poi si passa ai Rolling Stones con Let It Bleed. Questo disco, come altri dei Rolling Stones, potrebbe stare tranquillamente sul podio, se non al primo posto. Gli Stones reagiscono musicalmente alla grande morte di Brian Jones, e per questo, e per quanto questo suoni cinico, esattamente così che sono stati gli anni 60 e 70 per Richards e Jagger e tutti gli altri, un'autostrada, o meglio un pericolosissimo rally da fare velocissimi, e questo concordo. La loro musica non si è mai fermata davanti a nulla, quindi morti, overdose, rehab, defezioni, alcolismo, insomma di tutto di più. Mick Taylor alla chitarra, appena ventenne, sembra il perfetto compagno per Keith Richards, prima che anche lui si faccia travolgere dalla band più pericolosa del mondo. Eh sì, arrivano gli ASIAB, wow, quanta bella rubina, uscita in un solo anno, ci pensate? Do We Wanna Be a Riot? Titolo che calza a pennello.

Ragazzi, vi dico solo una cosa, King Crimson, ecco, King Crimson, cosa succede? King Crimson, nel 1969 esce questo capolavoro In the Court of the Crimson King, frettolosamente categorizzato come progressive, ammesso che sia veramente parte del genere, ne è sicuramente l'espressione migliore e meno volgare ed è un'assoluta magia, a differenza dei tentativi poi successivi postumi del genere. Qui ci si vive si vive una profondissima anima jazz e tanto altro, jazz unito anche al rock e al progressive, però mi sento di dirlo, un'attenzione per la melodia e anche l'importanza di alcuni elementi di semplicità che poi spesso saranno messi in secondo piano nei tantissimi tentativi di emulazione di questo capolavoro. Ragazzi, che vi devo dire, un album che a me ha fatto tanto piangere, The Velvet Underground ad esempio, The Velvet Underground, album omonimo da non confondere con The Velvet Underground e Nico, e questo il giornalista fa anche molto bene a specificarlo. Questo è il primo album in cui si può intravedere meglio la capacità poetica di Lou Reed e in contesti sonori meno estremi e molto più vicini alla forma canzone. Per esempio Pale Blue Eyes è una delle canzoni pop più belle della storia, in questo album è di eccellente compagnia. Assalti frontali, focus sulle rime, eccoli qui.

due anni fa, nel 2024, questo album Notte Immensa, che vi consiglio di ascoltare ed avere anche a casa se siete amanti degli assalti frontali. Una bella prova per la band. Bravi, veramente bravi. 3791-600-190 il numeretto con il quale potete mettervi in contatto questa sera. Sarei anche molto curiosa di sapere il vostro album del cuore, che sia del 1969 oppure no. Ma nel frattempo John De Leo ci delizia con i suoi gorgheggi, veramente la sua voce è pazzesca, con Tilt. C'è Mattia?

Non potevamo non citare sotto John DeLeo Miles Davis in A Silent Way. Parliamo quindi di jazz, perché ha sempre ascoltato rock. Miles Davis per molti anni rimane un po' una figurina, una sorta di dio della musica, ma non si sa il perché, un po' come il Dante al liceo. Sai che è importante, ma non è ancora gran parte degli strumenti per capire il perché. Su Miles Davis la strada è molto chiara. Bisogna avere Kind of Blue, perché quello è un capolavoro. L'unico dettaglio è che Miles Davis ne ha fatti diversi di capolavori. Nei Silent Way è uno di questi, anticipatore delle tendenze di Beaches Blue. In A Silent Way è l'album, a detta del Rolling Stone, più seducente del periodo elettrico del più famoso trombettista del mondo. E per tutti i chitarristi, qui ci sono alcune delle parti di chitarra più affascinanti di John McLaughlin. Eh sì ragazzi, tanta bella roba, Bachi da pietra, dio del suolo, si continua e si prosegue con anche una certa calma, perché stiamo quasi avvicinandoci all'oretta delle nanne e soprattutto al prossimo, alla prossima novità. Eh sì, chissà cosa succederà.

0: State ascoltando Megahertz. Frequenze musicali e vibrazioni d'anime.
1: Sorpresa svelata, arriva Eman, barricate.
2: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Rayman Barricate, altra novità che potete trovare in alta rotazione qui su Radio Rock Italia. Chiudiamo il nostro paragrafo importante sugli album, i grandi album del 1969, facendo una premessa grossa quanto una casa, che purtroppo ce ne sarebbero tantissimi altri, ma ahimè il tempo non ve n'è. Abbey Road, non potevamo non citarlo, undicesimo album in studio per i Beatles, pubblicato il 26 settembre del 1969 nel Regno Unito, generalmente considerato, ma non sono io a dirlo, uno dei capolavori, e rappresenta l'ultimo album registrato dal gruppo, anche se l'ultimo pubblicato fu Let It Be, registrato negli studi che oggi portano il nome di Abbey Road Studios. L'album mostra una band ormai attraversata da tensioni interne, ma ancora capace di raggiungere livelli artistici straordinari. Nel 1969, infatti, i Beatles erano vicini allo scioglimento, ne abbiamo parlato anche più di una volta. John Lennon desiderava dedicarsi ai propri progetti con Yoko Ono, come poi è avvenuto. Paul McCartney cercava di mantenere unita la band, George Harrison stava emergendo come compositore di primo piano e Ringo Starr aveva ormai acquisito una forte personalità musicale. Nonostante i conflitti, decisero di realizzare un album come ai vecchi tempi, affidandosi ancora una volta al produttore George Martin. La fotografia, che è diventata poi storica, dei quattro Beatles che attraversano le strisce pedonali davanti agli studi, è sicuramente una delle immagini più celebri della storia della musica. Abbey Road Crossing è ancora oggi meta di pellegrinaggio dei fan, e questa copertina alimentò anche la famosa teoria complottista di Paul is Dead, secondo cui McCartney sarebbe stato morto e poi sostituito anche da un sosia.

0: linee grida ci accompagnano inevitabilmente alla fine, ragazzuoli miei. Il tempo è scaduto, 21:55, sempre corna, facendo mille corna, perché qui non si sa mai, oggi ci siamo, domani chi lo sa. Per quanto mi riguarda, l'appuntamento, lo dico sempre, sarà per venerdì prossimo con Megahertz, sempre dalle 20 alle 22. Per quanto riguarda invece il palinsesto di Radio Rock Italia, rinizierà ufficialmente lunedì dalle 7 di mattina con il buon Marco Bosco, il prode Marco Bosco, che mi si sveglia presto, prestissimo, per essere con voi dalle 7 con Giuda Le Brande. Mi ricordavo manco più il nome del programma, Marco, te prego, scusami. E poi di fila tutto il palinsesto del lunedì, Marte contro, eccetera eccetera. Ragazzoli miei, grazie di tutto, come sempre è stato fantastico. Ci vediamo venerdì prossimo, ciao ciao.
1: Avete ascoltato
2: Megahertz,
1: frequenze musicali
2: e vibrazioni d'anime.

0: vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no tu no.
1: Radio Rock Italia, musica made in Italy.

Radio Rock Italia.

Versami da bere, sarà tutto ok. Se state calmi, nessuno si farà del male. Versami da bere, sarà tutto ok. Ora lentamente mostrando le mani. Lei fa solo il suo dovere, cioè io non vorrei. Non sono cazzi miei. È che mi sembra esagerato, ma poi veda lei.

0: 6 su Radio Rock Italia.
1: Vecchioni, vecchioni. Già il nome che hai avuto in sorte, vecchioni, ma non ti dice niente. E continui a rubarmi giorno dopo giorno, anno dopo anno. E io a concederteli questi anni. E sai perché? Ogni anno che passa mi piace vedere la tua faccia da viaggiatore di commercio che ha scoperto al casello che c'è lo sciopero e non si paga. E fa la faccia seria, ma dentro la ride.
2: E non mi dire più niente, sì lo so,

Ma non dirlo ai 4:20, è che il mio orologio è rotto e fermo sulle 4:20. Le 4:20, le 4:20, il mio orologio è rotto e fermo sulle 4:20.

Piantatela di gridare, ma che buono è. Se stasera a casa nel rientrare voi trovate me, sono un uomo per tutte le stagioni, vostra moglie, un giradischi, un doppio whisky e me, medicina per tutte quelle volte che la vedete non c'è.

0: codice accesso.
1: Intelligenza interattiva virtuale.
2: Ok, computer.
0: Accesso rifiutato. Inserire impronta digitale.
2: Ok, computer.
0: Inserire impronta digitale.
1: Intelligenza interattiva virtuale.
2: Ok, computer.
0: Accesso rifiutato.
3: Chiedi a ChatGPT.

0: Italia. Musica made in Italy.
1: Alzati, andiamo. Non fare il cretino, non fare il bambino. Ti porto a casa, ti porto in braccio. Tornando a casa ci fermiamo a fare colazione, un cappuccino, le paste alla crema, una sigaretta. Andiamo a casa. Cosa vuoi fare? Vuoi stare lì tutta la notte sull'asfalto? Vuoi riposare? Non lo senti il maestrale? Che umidità mi spezza le ossa. Mi sento male, andiamo a casa. Lasciati andare, ti tengo forte. Ve l'ho detto mille volte di rallentare, andiamo. Non ci pensi a tua madre, non ci pensi a tua madre. Ci sta aspettando.

Alzati, andiamo, è quasi mattino, mi sto addormentando. Pulisciti il viso, mi fa impressione. Mi stai spaventando, andiamo, lasciati sollevare. Che pensi di fare? Se pensi di fare qualcosa di originale, ti stai sbagliando. Non c'è niente di più scontato, di più normale.

allora è deciso, sei proprio convinto di fare qualcosa, qualcosa di originale, non vuoi tornare. Ma sai che ti dico, sei proprio un cretino, non ci stupisci, non mi sorprendi, stammi ad ascoltare un pochino. Quelli come te, lo sappiamo, stanno al mondo solo perché c'è spazio. Mani strappate all'Enalotto, le tue. Mani strappate all'Enalotto.

0: Radio Rock Italia.
1: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare. Per continuare poi.

capire che ero stato un poco anch'io. E ho capito che era tutto finto, ho capito che un vincitore vale quanto un vinto, ho capito che la gente amava me. Potevo fare